di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la sonata numero 14 in re maggiore, l'Assunzione di Maria. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 15 in do maggiore, l'Incoronazione di Maria. Sonata, aria, canzone, Sarah Bond.

di Heinrich Ignaz Franz von Weber. Abbiamo ascoltato la sonata numero 15 in Do maggiore, l'Incoronazione di Maria, dalle Sonate del Rosario, per violino e basso continuo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Di Heinrich Ignaz Franz von Weber abbiamo ascoltato dalle Sonate del Rosario il terzo ciclo dedicato ai misteri della gloria. A suggello del ciclo di Sonate del Rosario dedicate alle tre cinquine del Santo Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Weber ascoltiamo la Passacaglia in sol minore per violino solo, l'Angelo Custode, con Riccardo Minasi al violino.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato Passacaglia in sol minore per violino solo, L'angelo custode. Violino Riccardo Minasi.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni, La Pentecoste.

madre dei santi, immagine della città superna, del sangue incorruttibile, conservatrice eterna. Tu che da tanti secoli soffri, combatti e preghi, che le tue tende spieghi dall'uno all'altro mar, campo di quei che sperano, chiesa del Dio vivente, dov'eri mai? Qual angolo ti raccogliea nascente quando il tuo re, dai perfidi tratto a morir sul colle, imporporò le zolle del suo sublime altar? E allor che dalle tenebre la diva spoglia uscita mise il potente anelito della seconda vita, e quando, in man recandosi il prezzo del perdono, da questa polve al trono del genitor salì, compagna del suo gemito, conscia dei suoi misteri, tu, della sua vittoria figlia immortal, dov'eri? In tuo terror sol vigile, sol nell'oblio sicura stavi in riposte mura fino a quel sacro dì. Quando su te lo spirito rinnovator discese e l'inconsunta fiaccola nella tua destra accese, quando, segnal dei popoli, ti collocò sul monte e nei tuoi labbri il fonte della parola aprì. Come la luce rapida piove di cosa in cosa e i colori vari suscita ovunque si riposa, tale risonò molteplice la voce dello spiro. L'arabo, il parto, il siro in suo sermon l'udì. Adorator degli idoli, sparso per ogni lido, volgi lo sguardo a Solima, odi quel santo grido. Stanca del vile ossequio, la terra a lui ritorni, e voi che aprite i giorni di più felice età, spose, che desta il subito balzar del pondo ascoso, voi già vicina a sciogliere il grembo doloroso, alla bugiarda pronuba non sollevate.

fate il canto. Cresce serbato al santo quel che nel sen vi sta. Perché, baciando i pargoli, la schiava ancor sospira, e il sen che nutre i liberi invidiando mira? Non sa che al regno i miseri seco il Signor solleva? Che a tutti i figli d'Eva nel suo dolor pensò? Nuova franchigia annunziano i cieli e genti nove, nove conquiste e gloria vinta in più belle prove, nova ai terrori immobili, alle lusinghe infide, pace che il mondo irride ma che rapir non può. O spirito, supplichevoli ai tuoi solenni altari, soli per selve inospite, vaghi in deserti mari, dall'Ande al Gente, al Libano, derina all'Irta Haiti, sparsi per tutti i liti, uni per te di cor, noi ti imploriamo. Lacabile spirito, discendi ancora, ai tuoi cultor propizio, propizio a chi ti ignora, scendi e ricrea. Rianima i cor nel dubbio estinti, e sia divina ai vinti, mercede il vincitor. Discendi, amor, negli animi l'ire superbe attuta, dona i pensier che il memore ultimo di non muta, i doni tuoi benefica, nutra la tua virtude, siccome il sol che schiude dal pigro germe il fior, che lento poi sull'umili erbe morrà non colto, né sorgerà coi fulgi di color del lembo sciolto, se fuso a lui nell'etere non tornerà quel mite lume dator di vite e infaticato altor. Noi ti imploriam, nei languidi pensier dell'infelice scendi piacevole alito, aura consolatrice, scendi bufera ai tumidi pensier del violento, vi ispira uno sgomento che insegni la pietà. Per te sollevi il povero al ciel che è suo le ciglia, volga i lamenti in giubilo pensando a cui somiglia, cui fu donato in copia a doni con volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don ti fa. Spira dei nostri bamboli nell'ineffabil riso, spargi la casta porpora alle donzelle in viso, manda alle ascose vergini le pure gioie ascose, consacra delle spose il verecondo amor. Tempra dei baldi giovani il confidente ingegno, reggi il viril proposito ad infallibil segno, adorna la canizie di liete voglie sante, brilla nel guardo errante di chi sperando muore.

Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Bedächtigt, nicht eilen. Moderato, non affrettare. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast. Con movimento comodo, senza fretta. Ruhevoll, tranquillo. Sehr behaglich, molto piacevole. Testo, La vita celestiale, da Il corno magico del fanciullo. Soprano Edith Matis. Orchestra Berliner Philharmoniker, Direttore Herbert von Karajan.

0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, inserito nell'ultimo movimento il testo della Vita celestiale da Il corno magico del fanciullo. Edith Matiss, soprano. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RN.

L'amore che dura è una traccia dell'Eterno nel tempo degli uomini. Per l'amore di Orfeo ed Euridice trasmettiamo In memoria di un'orchestra e di un coro. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Amore e fedeltà coniugale contro la morte. Christoph Willibald Gluck. Orfeo ed Euridice. Opera in tre atti sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti. Orfeo, Shirley Verrett. Euridice, Antonietta Stella. Amore, Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Direttore Seiji Ozawa. Maestro del coro, Roberto Goitre. Atto primo.

di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso il primo atto di Orfeo ed Euridice, opera in tre atti sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo Shirley Verrett, Euridice Antonietta Stella, Amore Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Seiji Ozawa, maestro del coro Roberto Goitre. Atto secondo.

0: Abbiamo trasmesso il secondo atto di Orfeo ed Euridice, opera in tre atti di Christoph Willibald Gluck sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo, Shirley Verrett; Euridice, Antonietta Stella; Amore, Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Seiji Ozawa, maestro del coro Roberto Goitre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice, atto terzo.

0: In memoria di un'orchestra e di un coro abbiamo trasmesso Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, opera in tre atti su libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo Shirley Verrett, Euridice Antonietta Stella, Amore Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Direttore Seiji Ozawa. Maestro del coro Roberto Goitre.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo.

secondo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, I racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola.

Abbiamo altre due coppie di voci parallele, Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano.

Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano. RNC, Notte di Classica. Reinaldo Hahn, da Première Valse, Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e, pianista Cristina Riagno.

di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e, al pianoforte Cristina Ariagno. RNC, Note di Classica. Note dal cinema, Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, Eternamente con due orchestre, di Paul Mauriat e di Arturo Mantovani. In mezzo, una voce, Placido Domingo.

Abbiamo ascoltato Notte dal cinema, da Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Eternally, Eternamente, con due orchestre, orchestra di Paul Moriat e di Arturo Mantovani, e in mezzo una voce, Placido Domingo. RNC, Notte di Classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

E Aldo, nel programma di oggi vuole porgere all'ascoltatrice e all'ascoltatore un cordiale saluto e benvenuto all'ascolto di un programma di canzoni e musiche del tempo passato. Sapete che andiamo in onda a Radio RNC tutti i giorni e anche oggi Aldo è con voi e propone le musiche e le canzoni del tempo passato. Un benvenuto e un buon ascolto. Vi voglio ricordare che il primo brano che voglio mettere in onda, Ballade pour Adeline, è interpretato da James Last e la sua orchestra. Vi ricordo inoltre che con Richard Clayderman questo brano, lui e il suo pianoforte e la sua orchestra, è stato il primo in classifica per molto tempo. Ascoltiamo questo brano di Sommerville Toussaint, interpretazione con James Last e la sua orchestra, di questo brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi e augurarvi buon ascolto.

Anche oggi, come facciamo normalmente, o quasi normalmente, ho iniziato il programma con un brano solamente suonato. Abbiamo ascoltato James Last e la sua orchestra e il suo coro, anche come avete sentito nel finale, per un famoso brano dal titolo Ballade pour Adeline. Il nostro programma prosegue con una canzone che ha un titolo molto interessante, Innamorami di Ruccione. Gino Latin in voce e l'orchestra Angelini, una canzone dei primi anni 50.

Era la voce di Gino Latilla che ha interpretato questa canzone dall'inizio degli anni 50. Ruccione ha composto la canzone dal titolo Innamorami, accompagnava l'orchestra Angelini. La prossima orchestra invece sarà quella di Il Pattacini, che accompagna Giuseppe Di Stefano in una canzone di Danzi e Galdieri. Il titolo Tu non mi lascerai, e tra le tante persone che possono essere affezionate l'una con l'altra ci sono tante persone che sono affezionate a questo programma e dicono: Aldo, mi raccomando, continua con queste tue trasmissioni. E per queste persone dedichiamo il brano che ascoltiamo dalla voce di Giuseppe Di Stefano.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8 10042 Nichelino Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo ascoltato questo stacchetto, ma prima avevamo la voce di Giuseppe Di Stefano in un brano di Danzi e Galdieri, Tu non mi lascerai. Avevamo ascoltato questo brano anche con l'orchestra diretta dal maestro Il Pattacini. Dopo questi brani abbastanza romantici, voglio mettere in onda la voce di Gigliola Cinquetti, una famosa composizione di Dan Marco e Albanese. Il titolo della canzone è Vola, vola, vola.

La splendida e delicatissima voce di Gigliola Cinquetti ci ha intrattenuto in una canzone dal titolo Vola, Vola, Vola. Danmarco e Albanese hanno interpretato questa canzone. Facilmente nel corso del programma di oggi ascolteremo anche la voce di Francesco Albanese. Intanto proseguiamo il nostro programma con un'altra voce, la voce di Achille Togliani con Angelini e la sua orchestra dal 1953. La colpa bisogna darla sempre a qualcuno, difficilmente la diamo a noi stessi. In questo caso sarà il sole.

originale anche questa canzone, anche abbastanza allegra oltre che romantica, e hanno dovuto tirare il Colosseo per fare rima con Montevideo, e la rima era obbligata per le canzoni di una volta. Ora la rima non esiste più, tutta la canzone si è rivoluzionata, ma noi torniamo tutti i giorni indietro qui a Radio RNC per questo nostro programma con le canzoni e le musiche del tempo passato. Torniamo indietro a quello che sono state anche le prime incisioni, le incisioni del grammofono, e noi non vogliamo dimenticare queste canzoni. Ringrazio coloro che si interessano per questo programma, e se qualcuno vuole telefonare per parlare con Aldo delle canzoni, del programma, delle musiche del tempo passato, abbiamo già dato il numero, lo diamo di nuovo. Telefonate quando volete. Il numero è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. Cotrau e la canzone napoletana sono, possiamo dire, la stessa cosa. Avevo detto che avremmo ascoltato la voce di Francesco Albanese. L'orchestra Cesare Gallino lo accompagna in questa canzone molto nostalgica e nello stesso tempo molto romantica. Addio a Napoli, Francesco Albanese.

Sempre piacevole ascoltare la voce di Francesco Albanese, altrettanto piacevole è ascoltare Cesare Gallino alla direzione dell'orchestra. Cesare Gallino, come ho detto più volte, l'ho intervistato, sono stato molto contento di aver parlato con lui, però lui era soprattutto per le operette, e con la bacchetta magica di Cesare Gallino le operette, i cantanti, il lustro per l'operetta veniva dato in maniera egregia. E da questa interpretazione, dalla canzone napoletana Addio a Napoli, voglio mettere in onda qui da Radio RNC, Radio Nichelino, una canzone che ha per titolo Sempre nel mio cuore. Adorno e Lecuona hanno composto questa canzone, che ascoltiamo da Tino Vailati. L'orchestra è diretta dal maestro Dusty.

Abbiamo ascoltato la splendida voce di Tino Vailati accompagnata dall'orchestra d'Osti. Adorno e Le Cuon hanno composto il brano che abbiamo messo in onda, Sempre nel mio cuore. E così possiamo dire anche per la prossima canzone che vogliamo mettere in onda con la voce di Johnny Dorelli. Bertini e Kramer hanno composto una canzone dal titolo Un giorno ti dirò. Normalmente Kramer interpretava, o meglio anche componeva, delle canzoni abbastanza spiritose e allegre. Questa è molto romantica. Un giorno ti dirò, la voce è di Johnny Dorelli e l'accompagnamento orchestrale è di Enzo Ceragioli.

ottimo arrangiamento del maestro Enzo Ceragioli per questa canzone. È una calda voce che abbiamo potuto ascoltare, la voce di Johnny Dorelli in un'interpretazione della canzone di Bertini e Kramer, Un giorno ti dirò. E noi vi abbiamo detto adesso qual era la canzone che abbiamo ascoltato e vi diremo quale sarà la prossima, che è una canzone che ha partecipato al primo festival di Sanremo con il duo Fasano e quindi Angelini e la sua orchestra. Di Saracini e Arrigo possiamo ascoltare la canzone Sorrentinella. Vi ricordo che Arrigo Camosso ha composto, anche lui ha cantato per, infatti, per le sue soddisfazioni, tante canzoni, non solamente con incisioni proprie, ma anche nei teatri interpretava le canzoni e le componeva. Ha composto anche Chiesetta Alpina, ha composto nel Bazar di Zanzibar e tante altre canzoni che noi nel corso di tanti anni abbiamo messo in onda. Ho conosciuto il maestro Arrigo Camosso e sono stato molto contento della sua conoscenza. Proseguo anche delle interviste che l'avevo fatto, più che interviste erano due parole dette così in forma amichevole. Vogliamo ascoltare Sorrentinella, il duo Fasano, Angelini e la sua orchestra a Radio RNC.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Sorrentinella, che ha partecipato al primo festival della canzone italiana di Sanremo nel 1951. La canzone era stata composta da Saracini e Arrigo, duo Fasano, con quindi Angelini e la sua orchestra Sorrentinella. Terminiamo tranquillamente il programma di oggi, con le pochi minuti che rimangono a nostra disposizione, un minuto o due, con un brano che è stato composto da Ronald Last. James Last con la sua orchestra esegue questo pièce numero 1.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Spero che molte ascoltatrici e ascoltatori abbiano accolto l'invito e siano rimasti soddisfatti dell'invito a 40 minuti di trasmissione qui a Radio RNC in compagnia di Aldo. Vi ricordo inoltre che questo è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC con canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, ci portano a tanti e tanti anni fa. Tutti i giorni con la compagnia di tante ascoltatrici e ascoltatori dalle stazioni di Radio RNC oppure anche dal nostro sito in internet. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci domani.
5: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
6: RNC Notte di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa ascolteremo i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani.

di François-Joseph Dizy abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani. RNC Note di Classica. Richard Strauss, andante da serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati opera 7, i fiati di Parma sotto la direzione di Diego Fasolis.

0: di Richard Strauss abbiamo trasmesso l'andante dalla serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati, opera 7. I fiati di Parma erano diretti da Diego Fasolis.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Chick Corea, La Fiesta, due fisarmoniche in sovraincisione, fisarmonicista Piero Mortara.

di Chick Corea abbiamo ascoltato La Fiesta con due fisarmoniche in sovraincisione. Fisarmonicista Piero Mortara. RNC Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij. Trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione prima, cantabile, variazione seconda, più mosso, variazione terza, allegro moderato, variazione quarta, lo stesso tempo, variazione quinta, lo stesso tempo, variazione sesta, tempo di valse, variazione settima, allegro moderato, trio Arché, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

di Piotr Ilič Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, abbiamo ascoltato dal secondo movimento il tema e le variazioni da 1 a 7. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello. RNC Note di classica. Carl Maria von Weber, Il Franco Cacciatore, Ouverture. Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Il Franco Cacciatore, Sinfonie Orchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 1004.

42 Nichelino Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi, opera 28, numero 3, in sol maggiore, vivace, numero 7, in la maggiore, andantino, numero 9, in mi maggiore, largo, numero 11, in si maggiore, vivace, numero 13, in fa diesis maggiore, lento, e numero 21, in si bemolle maggiore, cantabile. Pianista Luciano Giarbella.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato da 24 preludi opera 28, numero 3 in sol maggiore, numero 7 in la maggiore, numero 9 in mi maggiore, numero 11 in si maggiore, numero 13 in fa diesis maggiore e numero 21 in si bemolle maggiore. Pianista Luciano Giarbella.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC presenta.
1: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con Agrinet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
2: La prima caratteristica che salta agli occhi è il colore rosa, lampante, e poi è dolce, è croccante ed è succosa.
3: Elisa si è dimenticata che viene prodotta nella pianura romagnola e quindi ha un grado zuccherino più elevato.
2: Giusto.
4: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
6: Le caratteristiche che abbiamo sentito dalla voce di Monica ed Elisa sono legate alla Pink Lady, una mela dalle dimensioni medio-grandi, con una forma rotonda e una superficie liscia e levigata, facilmente riconoscibile. Il suo tipico colore, che varia dal rosa brillante al rosso, dipende in gran parte dall'esposizione al sole e dall'escursione termica, che avviene tra il freddo delle notti e le calde giornate, condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla frutticoltura e tipiche della pianura romagnola. È proprio in questa terra, tra Faenza e Alfonsine, in provincia di Ravenna, che incontriamo Monica Coveri, un'agricoltrice tenace, dai capelli corti e dai grandi occhi castani, che porta avanti l'azienda agricola di famiglia, 17 ettari, tutti dedicati alla coltivazione di frutta. Ogni anno Monica, insieme a familiari e collaboratori, è impegnata nella raccolta delle mele, un lavoro che richiede grande cura ed attenzione, svolto nelle fresche e lunghe mattinate invernali ed estive. Tutta la produzione viene conferita alla Gran Frutta Zani, una grossa cooperativa del territorio. Monica ci racconta il processo di raccolta.
7: Le mele abbiamo dalla gala nel periodo estivo, poi abbiamo Granny, Pink Lady ovviamente invernale, Fuji e Fusion, queste sono le nostre varietà. La raccolta è completamente manuale, ovviamente ci si avvale di carri raccolta più o meno tecnologici, adesso noi abbiamo un carro raccolta abbastanza moderno, anche perché altrimenti il lavoro a terra diventerebbe complicato, fatto con cesti, cassette, che poi abbiamo fatto anche noi per tanti anni. E niente, il carro raccolta riempi i beans vanno direttamente accatastati e poi dopo vanno portati in cooperativa e poi dopo la cooperativa provvede a lavorare le mele, a gestirle poi come meglio richiede il mercato. Io praticamente seguo i passi di mio padre, quindi di conseguenza lui ha iniziato a conferire lì quasi 40 anni fa e io poi di conseguenza, facendo lo stesso lavoro, abbiamo continuato a rimanere lì, ecco, perché comunque è una sicurezza dal punto di vista fondamentalmente economico e poi comunque la tua frutta, una volta che la porti in cooperativa, viene gestita in qualche modo, alla fine si ha un tornaconto.
6: In Italia la mela è uno dei frutti più coltivati, con una produzione annua che si aggira intorno ai 2 milioni di tonnellate. Dopo il Trentino Alto Adige, che da solo copre circa il 50% della produzione nazionale, l'Emilia-Romagna si conferma una delle regioni più produttive, grazie al clima favorevole e ai terreni fertili della pianura padana. Nel Ravennate, la coltivazione della mela ha anche una forte valenza culturale. I frutteti sono una parte integrante del paesaggio e dell'identità locale. La tradizione della mela affonda le sue radici nel passato e da sempre la Romagna è terra di cooperatori e coltivatori diretti, con aziende di piccole e medie dimensioni. Molto spesso produttori come Monica si aggregano per fronteggiare meglio le sfide e le incertezze del mercato. Elisa Zani, responsabile marketing del grande gruppo che porta il nome di famiglia, ci racconta come la qualità del prodotto venga garantita nonostante le enormi quantità raccolte dai vari conferitori e vendute sui più diversi mercati. La gestione di questa filiera, in cui la cooperazione è fondamentale, permette di garantire standard elevati di sicurezza e qualità in ogni fase del processo produttivo.
2: La cooperativa è nata nel 72, quindi abbiamo 50 anni di tradizione, di passione e di conoscenza del territorio. Siamo partiti con pochi soci, una decina di soci, fino ad arrivare adesso più o meno a 400 soci. Come garantiamo? Garantiamo tramite la tradizione e la ricerca, l'innovazione a cui siamo sempre dedicati. Partiamo dalla ricerca in campo, aiutiamo con i nostri tecnici i soci a coltivare le migliori produzioni vocate nella terra vocata. Poi le portiamo in magazzino, sempre attraverso la ricerca e la filosofia aziendale, ricerchiamo la qualità e la salubrità del prodotto, garantendo comunque sia anche il rispetto dell'ambiente e della sostenibilità in generale.
6: Lasciati i campi, ci dirigiamo verso lo stabilimento, dove nel grande magazzino di raccolta e stoccaggio ci accoglie Francesca Borghi, una figura chiave dell'azienda che si occupa dei rapporti commerciali con i clienti, soprattutto esteri. Francesca ci racconta il viaggio del frutto, una volta arrivato dai campi di Monica e degli altri soci conferitori.
0: Quando le mele arrivano nel nostro magazzino, prima di tutto vengono stoccate all'interno delle celle frigorifere, in parte per la lunga conservazione, in parte per la conservazione a breve e medio termine, a seconda questo sia delle destinazioni di vendita che delle programmi commerciali che abbiamo. Solo in un secondo momento le mele vengono calibrate, quindi divise per grandezza, e vengono selezionate in base alla qualità. Quindi possiamo avere mele ottimali, quindi di categoria prima, che vengono destinate al consumo fresco. Poi ci sono mele di categoria seconda, principalmente per difetti estetici, che quindi sono assolutamente commercializzabili, hanno i propri mercati, le proprie destinazioni. Poi ci sono quelle mele che invece non possono essere commercializzate per il consumo fresco e quindi vengono vendute a quella che noi chiamiamo l'industria dei trasformati. Vengono utilizzate quindi per succhi di frutta, purea di frutta, mousse, e in questo modo non va sprecato neanche un chilo di prodotto. Come ultimo passaggio, le mele vengono confezionate a seconda delle confezioni richieste dai vari clienti, che quindi possono essere vassoi, sacchetti o mele sfuse. Possono essere assolutamente conservate fino a un anno. Dalla nostra esperienza e per le nostre mele abbiamo visto che la vita ottimale del frutto rientra, diciamo, nei 7-8 mesi dal momento della raccolta. Quindi noi, per mantenere naturalmente le caratteristiche intrinseche del frutto, optiamo per una commercializzazione un po' più veloce, che quindi si esaurisca entro i, diciamo, gli 8 mesi dal momento della raccolta.
4: Agrinet for Women.
6: La produzione di mele e di frutta in generale è un settore strategico per la regione Emilia-Romagna. Facciamo il punto sul settore insieme a Diana Bortoli, presidente di Confagricoltura Donna per la regione, e cerchiamo anche di capire qual è il ruolo delle donne nel settore.
8: È un settore molto importante, produce diverse varietà, diverse specie. Si parte in primavera con le drupacee, poi si passa alle pomace e il kiwi, che è il frutto più tipicamente invernale. Ci sono poi anche delle ortive, le fragole, cocomeri, meloni. La produzione, diciamo così, è presente per larga parte dell'anno. Le aziende agricole sono di diverse dimensioni, da quelle molto piccole a quelle più importanti, più sviluppate. Gli impianti sono in genere molto avanzati e più in generale le produzioni sono organizzate in organizzazioni di produttori. Sono OPI che in particolare sono efficaci per la commercializzazione, la movimentazione delle merci, la commercializzazione. E poi esistono commercianti, anche loro molto importanti, che appunto si occupano del confezionamento e della commercializzazione dei prodotti. In tutto questo si inseriscono ovviamente anche le donne, che rappresentano il 28% della forza lavoro impiegata in agricoltura in Emilia-Romagna. Nel settore frutticolo sono impiegate donne soprattutto per la raccolta in campo e poi per le mansioni di confezionamento e anche movimentazione della frutta. Sono invece presenti in misura minore ai livelli più alti della catena di comando. Quindi abbiamo comunque delle associate di Confagricoltura Donna che sono titolari o soci o coadiuvanti di aziende anche di un certo rilievo. Sono donne molto preparate e molto capaci che si sono appunto impegnate in queste attività e anche con un certo successo.
6: Molto spesso le donne nel settore agricolo sono quelle che subentrano nella gestione delle aziende familiari, prendendo il testimone dai padri o da altri parenti, spesso per ragioni di età o altre motivazioni. Purtroppo nel settore della frutticoltura manca ancora una cultura imprenditoriale simile a quella delle start-up, in cui giovani agricoltori e agricoltrici prendono l'iniziativa di avviare nuove imprese. D'altra parte, le barriere all'ingresso sono elevate. Avviare una nuova azienda frutticola comporta un alto capitale iniziale, l'accesso limitato al credito e la necessità di competenze tecniche e gestionali specifiche. A queste difficoltà si aggiungono la concorrenza internazionale, l'incertezza climatica e le sfide nella gestione della manodopera stagionale. Inoltre, le politiche agricole complesse e le crescenti pressioni verso pratiche più sostenibili complicano ulteriormente la situazione. Monica ripercorre la sua storia e i cambiamenti che ha vissuto nel tempo.
7: Io sono nata facendo questo lavoro. Sono andata a scuola, però comunque poi al pomeriggio lavoravo, quindi ho iniziato a lavorare prestissimo, forse troppo presto secondo me, però alla fine sì, beh, certo è cambiato tantissimo, è cambiato sia nell'impostazione delle piante, delle coltivazioni, sia nell'impostazione del lavoro stesso. Cioè adesso comunque il tempo è cambiato, bisogna stare al passo coi tempi, i tempi sono difficili, le problematiche sono tantissime, quindi mio padre, per quanto sia ancora in gamba, non è in grado in certi momenti di seguire certe, anche solo la parte burocratica, quella è forse una parte più difficile da seguire, e andando avanti con gli anni è sempre più complicato questo. Il resto, la gestione del meleto, dei peri, non è così cambiata. È cambiato perché comunque sono cambiate tutte le varie politiche agricole europee e regionali, comunque, e stare dietro a quelle non è facile.

0: Mi piace di questo lavoro il fatto che è diverso tutti i giorni. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare sfide diverse, perché chiaramente si tratta di un prodotto che viene raccolto giorno per giorno dagli alberi. Quindi diciamo che ogni giorno non puoi mai avere la certezza assoluta di cosa avrai davanti. Ci sono sempre nuove sfide da affrontare, nuove varietà da ricercare, nuovi prodotti, e questo è sicuramente molto stimolante.
1: A Francesca il suo lavoro piace molto. Lo si vede anche da come si relaziona alle colleghe e ai colleghi nel grande stabilimento, dove ogni giorno si movimentano grandi carichi di frutta, pronti a partire per i vari mercati italiani ed esteri. A fianco delle competenze tecniche specifiche sono passione, pazienza, tenacia e, non ultimo, la capacità di conciliare il lavoro con la vita privata, le doti fondamentali di una donna per operare nel settore. Questa combinazione permette di affrontare le sfide quotidiane e garantire il successo dell'azienda agricola in un settore che, comunque, presenta non poche difficoltà.
2: In generale il comparto continua ad avere una certa importanza, ma negli ultimi 5 anni ha dovuto fare i conti con grandissime difficoltà, in particolare con calamità naturali. Siamo tutti al corrente, credo, delle alluvioni, gelate, trombe d'aria, grandinate, molto più importanti che negli anni e più ricorrenti rispetto agli anni passati, e poi a un aumento dei costi che ha inciso notevolmente. E difficoltà anche di commercializzazione, perché il valore della produzione non è ben distribuito lungo tutta la catena, quindi ci sono delle disparità, e in particolare verso i produttori. Tutte queste situazioni fanno sì che sia venuta a mancare una certa redditività che negli anni passati era leggermente migliore. Ecco, le difficoltà c'erano anche prima, ma adesso sono notevolmente aumentate, e sono stati comunque presi tutte le misure possibili per cercare di contrastare queste avversità e andare avanti, perché questa è la nostra, diciamo così, particolarità. Di fronte alle avversità, invece di abbatterci, cerchiamo delle soluzioni. Quindi per contrastare la siccità abbiamo installato degli impianti a goccia che permettono comunque di dare la giusta quantità di acqua alle piante senza sprechi. Abbiamo installato le reti antinsetto, reti antigrandine, abbiamo cercato in tutti i modi di contrastare anche gli insetti alieni con dei metodi naturali, con lancio di insetti che potessero comunque parassitizzare le loro uova, insomma, per contenerli. È una regione che cerca sempre la soluzione al problema, che cerca sempre di essere innovativa. Nonostante tutto, rimangono delle criticità che riteniamo andrebbero affrontate con misure molto importanti anche da parte degli enti pubblici. Questo i produttori da soli non sono in grado ovviamente di fronteggiare certe difficoltà. Per fare un esempio, il settore assicurativo non è più adeguato a sostenere, a ristorare i danni di eventi così frequenti e così importanti, per cui andrebbe rivisto un metodo di assicurazione che garantisca il reddito comunque ai produttori. Sarebbero importanti dei ristori immediati, molto rapidi, di fronte agli eventi calamitosi. Il produttore non può più permettersi, visto appunto l'aumento dei costi di produzione, visto le difficoltà, di non fare reddito per una o più annualità. E non ultimo il fatto che la riduzione delle molecole a disposizione per la lotta ai patogeni da parte dell'Unione Europea è prevista in netta diminuzione. Già adesso però i produttori fanno molta fatica a portare a termine la loro frutta, a completare il ciclo produttivo, perché quelli che sono i prodotti fitofarmaci a disposizione in questo momento non sono già più sufficienti. Quindi quando le stagioni sono molto piovose, quando gli insetti si manifestano, si riproducono anche più del dovuto, ci si trova a fronteggiare delle patologie, delle infestazioni che con le armi che abbiamo adesso già si fa fatica a contenere. Ci sono aziende che hanno visto purtroppo ridotta dell'80% la loro produzione a causa di questi fenomeni. Quindi è importantissimo anche rivedere le tempistiche di riduzione dei fitofarmaci, cosa che noi siamo assolutamente favorevoli a sostenere, ma con delle alternative che ci possono permettere di essere tranquilli di poter produrre. Quindi è qualcosa di molto molto importante anche per quelle aziende che non hanno avuto grandissime difficoltà e che vogliono proseguire la loro produzione, ma che si interrogano rispetto al fatto di avere le armi per poter affrontare la prossima stagione. Quindi direi che sia anche questo un aspetto da tenere in grande considerazione.
3: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
1: Nonostante le sfide del settore, le mele Pink Lady, insieme a tutte le altre varietà coltivate con passione da Monica e dalle altre socie agricoltrici che conferiscono quotidianamente i loro carichi alla Gran Frutta Zani, arrivano sulle tavole di tutto il mondo. A raccontarcelo è Francesca, con la fierezza negli occhi, mentre ci parla di questo prodotto che, grazie all'impegno nel mantenere la qualità costante lungo tutta la filiera, viene apprezzato ed esportato ben oltre i confini nazionali.
0: Il 40% circa della nostra produzione totale di mele è destinata all'estero. Come mercato di riferimento principale per noi c'è la Germania. Ma oltre a questo siamo presenti anche in Scandinavia, in Inghilterra, nell'est Europa, Austria, Svizzera, così come su tutti i mercati di oltremare, quindi Middle East, Estremo Oriente, Sud America. Ci facciamo conoscere grazie alle fiere internazionali di settore, in tal modo riusciamo a mantenere sempre i contatti con i clienti, con i clienti storici, diciamo così, o a cercare poi nuovi sbocchi commerciali.
1: A seguito della devastante alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023, causando frane, allagamenti e la morte di 17 persone, facciamo il punto sull'impatto particolarmente grave subito dal settore agricolo. Ascoltiamo adesso Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
4: L'alluvione che ha colpito la Romagna è stata causata da un evento meteorologico eccezionale. In alcune zone sono caduti oltre 500 mm di pioggia in poche ore, una quantità pari o superiore a quella che normalmente si registra in 6 mesi. L'inondazione ha danneggiato oltre 15.000 ettari di terreni, di cui circa 2.000 di frutteti. Oltre alla distruzione dei raccolti, si sono registrate perdite dovute alla riduzione della qualità dei frutti e agli alti costi per il ripristino delle coltivazioni. I danni hanno riguardato anche i raccolti futuri, poiché le piante impiegano anni per tornare a produrre a pieno regime. Questo evento ha messo in luce la vulnerabilità del settore agricolo emiliano-romagnolo verso eventi climatici estremi, sottolineando l'urgenza di politiche di protezione più efficaci e investimenti in tecnologie resilienti. Per far fronte a queste sfide, agricoltori e agricoltrici stanno orientandosi verso varietà di frutti, tra cui anche le mele, che siano sempre più resistenti e in grado di adattarsi meglio a condizioni climatiche difficili, come siccità, ondate di calore, gelate improvvise e malattie. Ciò è possibile grazie a tecniche come l'incrocio tra varietà locali e varietà più resistenti, ma anche grazie ai progressi della ricerca genetica, che ha portato all'emergere di nuove soluzioni, anche da utilizzare in modo combinato. Un esempio di queste innovazioni è la mappatura genomica e il sequenziamento del DNA, che permettono di identificare i geni responsabili delle caratteristiche di resistenza, come la tolleranza a malattie e la resistenza a condizioni climatiche estreme. Un altro approccio è l'editing genetico, che consente di modificare direttamente il DNA delle piante, introducendo cambiamenti mirati in specifici geni, senza passare attraverso incroci lunghi e complessi. La selezione assistita da marcatori è un'altra tecnica promettente. Essa utilizza marcatori molecolari

0: approccio rappresenta un ulteriore approccio valido. Sebbene tutte queste tecniche non siano ancora diffuse su larga scala, diversi frutticoltori sono già impegnati in test e sperimentazioni, grazie alla collaborazione tra università, centri di ricerca e aziende agricole. Questo rappresenta una nuova strada verso un'agricoltura sempre più tecnologica e sostenibile.
1: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
2: RLC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Il maltempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Wau. Dopo la 2 giorni in Cina, Trump torna negli Stati Uniti e apre a Xi sulla questione Taiwan, ma il governo dell'isola ribadisce stamane il diritto all'indipendenza.
2: Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così Trump dopo il summit con Xi a Pechino, negando che l'avvertimento del presidente cinese su Taiwan fosse una minaccia diretta agli Stati Uniti. Quello che è vero è che il tycoon si smarca dalla linea del predecessore Biden, che aveva dichiarato siamo pronti a difendere Taiwan in caso di attacco cinese. Xi Jinping più volte ha promesso che il destino della Cina e annettere l'isola in maniera pacifica o con le armi. Trump poi ieri è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La 2 giorni in Cina ha portato il disgelo diplomatico, ma non la svolta auspicata. Passi avanti simbolici. Il leader cinese che ha accettato l'invito di recarsi a settembre negli Stati Uniti, ma non l'inizio di una nuova fase. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Continuano i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Questo è il bilancio aggiornato di un raid aereo israeliano contro alcune città nel distretto di Tiro nel sud del Libano. Non escludo una manovra correttiva, le parole del vice premier Tajani hanno agitato le acque, ma è arrivata la smentita di Palazzo Chigi, che ha sottolineato come l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis, internazionali di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev. Riprenderà oggi alle 15, sospeso e poi ripreso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. Da questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
4: Buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi, per farlo ci potete inviare un sms al 345 3233124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. Allora, qualcuno chiede: ma se non abbiamo WhatsApp? No, per il momento non abbiamo WhatsApp, abbiamo gli sms e andiamo avanti così. Quindi questo lo dico per chi voleva questa informazione. Veniamo subito alla puntata di oggi. Oggi è il 12 maggio ed è la seconda settimana del mese che dedichiamo in questa occasione all'appuntamento vittime di violenza. Prima però di entrare nel vivo della puntata, volevo fare gli auguri a tutte le mamme. Domenica è stata la festa della mamma, volevo fare gli auguri a tutte le mamme. Non abbiamo avuto occasione di farlo prima, lo facciamo adesso. E adesso passiamo invece alla puntata di oggi. In collegamento con noi ci saranno Fiorella Bortolaso e Fabio De Nunzio. E naturalmente noi speriamo che ciò che vi diremo, soprattutto ci diranno, possa tornare utile, in particolare a chi vive situazioni difficili e non sa come uscirne, a chi ha problemi per comprendere le situazioni difficili, c'è qualcosa che non mi torna, sento questa infelicità, questo disagio, ma non so ecco. E loro ci dicono come fare, dove andare. Partiamo subito con il primo collegamento, è con noi Fiorella Bortolaso, docente di tecniche di legittima difesa, socia fondatrice nonché vicepresidente Non Più in Difesa. Buongiorno Fiorella.
5: Buongiorno Marina.
4: Intanto è un po' che non ci sentiamo, quindi avrai un po' di cose da raccontarci. Io ti passo subito la parola e ti lascio raccontare. Parliamo magari di qualche caso che c'è stato, purtroppo non mancano mai, ecco, questo è una spina nel fianco. Non mancano mai,
5: infatti,
4: i casi di cui parlare.
5: Sulla base dei dati monitorati nei primi mesi del 2026, secondo l'osservatorio di Non Una di Meno, ci sono stati dall'inizio dell'anno almeno 15 casi di femminicidi e tipo una trentina di tentati omicidi, per fortuna non portati a termine. Volevo farvi qualche esempio, solo alcuni, giusto per capire come che cosa succede appunto in questi casi qua. Abbiamo, diciamo, al 18 di marzo a Bergamo, Valentina Sartu, di 42 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito. Poi abbiamo Elisa Stefania Feru, di Perugia, il 5 gennaio, 29 anni, uccisa dal marito con la pistola di servizio, dopodiché si è tolto la vita. Poi Eleonora Guidi, Firenze, 8 febbraio, 35 anni, accoltellata dal marito in presenza del figlio piccolo. Etilde Buffoni, a Massa Carrara, 17 febbraio, uccisa dal marito, una coppia insomma di ottantenni. Questi casi evidenziano come la maggior parte delle vittime conoscesse bene l'aggressore, spesso marito, fidanzato, compagno oppure ex, e quello che si evidenzia è che le donne colpite sono di ogni età e contesto sociale e anche territorio.
4: Sì, purtroppo gli aggressori sono trasversali.
5: Dimmi.
4: Dico, purtroppo gli aggressori sono trasversali e ormai non ci sono più limiti, perché una volta i delitti comunque si consumavano all'interno delle abitazioni, comunque con forse un po' di vergogna, nonostante sapessero che ciò era sbagliato, andavano avanti fino in fondo. Cioè adesso comunque uno dei casi che mi ha colpito tantissimo è quello di Bisceglie, che l'uomo ha lanciato la moglie dal balcone, stavano entrando ad aprile, no? Che stavano in fase di separazione, a Ventimiglia la moglie che cade dal balcone mentre tenta di sfuggire al marito, a ottobre la donna uccisa sul balcone con 24 coltellate. Cioè il balcone dove tutti ti vedono, cioè ormai non c'è più ritegno, è una cosa che veramente non si riesce a comprendere come mai dilaga ed è sempre più ardita, cioè proprio l'aggressore è sempre più ecco. Cioè è questo che mi sento di commentare, forse le pene dovrebbero essere più dure, più incisive come deterrente. Cosa pensi?
5: Ma io, a parte quello, che sicuramente ci vuole qualcosa che argini questo fenomeno, secondo me è un fenomeno molto più profondo, di integrazione del nostro femminile e maschile. Cioè non abbiamo un equilibrio tra queste polarità. E quindi, essendoci stati velocemente dei cambiamenti, soprattutto nell'energia femminile, l'uomo che non ha integrato questo tipo di energia si sente sopraffatto e la sua reazione è violenta. È un fenomeno da studiare in modo più approfondito e meno superficiale. Comunque le donne devono imparare comunque a riconoscere i segnali e quindi potersi difendere in qualche modo per sfuggire all'estremo, diciamo, all'estremo epilogo della situazione.
4: Questo ovviamente fa pensare che serva incentivare l'insegnamento, l'informazione, portarlo nelle scuole, negli asili, ma nelle scuole dall'asilo alle superiori quantomeno, cioè organizzare proprio una rete di narrazione, mettere un'ora dove si va a raccontare, a parlare, a spiegare come ci si gestisce, anche come gestire la rabbia, perché comunque non è che perché uno mi sta antipatico e quindi lo faccio fuori, insomma, o perché non mi piace quello che mi propone. Guai se tutti facessimo così, qui diventerebbe una giungla. Credo che si debba tentare quantomeno, proprio per evitare che persone, perché ricordiamo che la vittima è spesso una persona che nel tempo è stata soggiogata ed annullata da quello che sarà poi il suo carnefice, perché questo ha esercitato il controllo emotivo, economico, psicologico, e di conseguenza per la vittima ad un certo punto non vede più via d'uscita, sembra impossibile poter uscire da quella situazione, e probabilmente se non cerca appoggio e supporto nell'associazione, da persone comunque competenti, certo, probabilmente non riesce a farcela, ecco, ma non perché non abbia in sé le caratteristiche giuste per farcela, ma semplicemente perché queste caratteristiche sono state, diciamo, addormentate da anni di manipolazione, poi alla fine. Ecco. Esatto. Fiorella, io ti chiederei appuntamenti di Non Più in Difesa, ricordiamolo, Fiorella è la vicepresidente di Non Più in Difesa, l'associazione che si occupa soprattutto di insegnare le tecniche di legittima difesa e poi tecniche per ritrovare l'autostima, che l'autostima gioca sempre un ruolo determinante in queste situazioni, ovviamente, e poi c'è tutto il discorso legato al linguaggio di cui abbiamo parlato ampiamente in altre occasioni, eccetera. Però veniamo agli appuntamenti di Non Più in Difesa e lasciamo magari l'indirizzo di una pagina di qualche cosa e di numeri di contatto dove le persone possano, insomma, trovare le informazioni che loro necessitano.
5: Certamente. Allora, i nostri corsi termineranno a fine mese e riprenderanno a ottobre. Ci sarà un evento a settembre, il 20 di settembre, per la festa dello sport, dove noi saremo presenti, e riprenderemo appunto a ottobre i nostri corsi, e saremo anche disponibili, per chi fosse interessato, per corsi personalizzati per delle ditte, per i dipendenti di ditte, aziende o associazioni. Potete scrivere a www.nonpiuindifesa.com. Abbiamo anche il numero di telefono, che è 347-09-26-880, e i nostri corsi si svolgeranno in corso Cadore 16 nella palestra comunale, e gli orari sono il mercoledì, il giovedì e il venerdì, il mercoledì e il giovedì dalle 18 alle 20 e il venerdì dalle 11 alle 13. Siamo presenti su Facebook e Instagram, e seguite la nostra pagina.
4: E poi,
5: è solo di una tessera associativa che dura tutto, ecco, l'anno dell'AICS. I corsi sono gratuiti, lo ribadisco.
4: Sì, la tessera serve per le solite formalità assicurative e burocratiche, certo, ecco, diciamolo. È anche un costo abbastanza contenuto, quindi accessibile a tutti. Quindi se avete bisogno non esitate, intanto ci sono persone esperte che vi possono aiutare, indirizzare e dare dei suggerimenti per risolvere le situazioni. Quindi grazie a Fiorella Bortolaso, docente di tecniche di legittima difesa e vicepresidente di Non Più in Difesa, l'associazione che si occupa di supportare le donne vittime di violenza, le donne ma non solo le donne, le persone vittime di violenza. Grazie per essere stata con noi.
5: Grazie Marina, a presto.
4: E adesso musica, Luis Capaldi.

0: Rieccoci, continuiamo con il secondo collegamento. Siamo con Fabio De Nunzio, presidente dell'associazione Bullismo No Grazie. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Fabio, tu fai abitualmente passi nelle scuole, fai informazione, dai spiegazioni. Ecco, secondo te il bullismo con una corretta informazione, e una corretta educazione si può contrastare? O è proprio parte del genere umano? Cioè chi nasce cattivo resta cattivo, insomma.
1: Possiamo fare due differenze. Diciamo che la maggior parte delle volte il bullo non nasce bullo, lo diventa per una serie di motivi. Sì, io sono d'accordo con te. Se si fa una prevenzione e informazione veramente a 360 gradi in tutte le scuole, ma non una volta all'anno, ma ritornando più volte, sia con i ragazzi e come facciamo noi come associazione Bullismo No Grazie, anche con docenti e genitori, perché la parte poi importante anche sono soprattutto i genitori, che purtroppo quando si fanno questi incontri li snobbano. Diciamo che abbiamo una presenza del 20-30% dei genitori, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che un 70-80% non venendo a questi incontri di prevenzione per capire come difendere, come salvare i propri figli dal bullismo o eventualmente da tutto ciò che riguarda il bullismo, che poi può portare all'autolesionismo, addirittura al suicidio, bullismo e cyberbullismo, è chiaro che è lì la nota dolente vera. Cioè, secondo me dovrebbero proprio le scuole, ma questo attraverso naturalmente anche il ministro, dovrebbero proprio obbligare almeno la presenza di uno dei due genitori a incontri così importanti, proprio perché ti dà la possibilità almeno, ecco, tutti insieme di arginare un po' questa piaga sociale. Cioè, tutti insieme cosa vuol dire? Ma anche questa intervista sicuramente contribuisce. È chiaro che se noi mass media, le scuole, le forze dell'ordine, le associazioni, genitori, docenti, istituzioni varie, è chiaro che se veramente ci dovessimo muovere tutti insieme sicuramente si potrebbe frenare. Diverso è naturalmente, come detto, il fatto che è cattivo, ma cattivo può essere, diciamo, più che altro quei ragazzi, tra parentesi, sfortunati, che nascono anche in famiglie diciamo abbastanza disagiate, che disagiate non vuol dire discorso economico, ma eventualmente famiglie che normalmente tendono a delinquere e quindi crescono in maniera completamente diversa, dove la forza naturalmente la fa da padrone per potersi fare rispettare.
0: Però ti chiedo scusa, ma le famiglie disfunzionali, che magari non sono famiglie che delinquono, ma dove c'è magari una situazione di disequilibrio fra i due genitori, dove c'è magari un genitore narcisista, manipolatore, che esercita questo potere sull'altro. Ecco, questo me lo sono sempre chiesto, non va chiaramente, cioè probabilmente ad influire su quello che è lo sviluppo psicologico di un ragazzo, che quindi può o esasperargli l'autostima oppure inibirla del tutto?
1: Sicuramente una psicologa ti potrebbe rispondere sicuramente in maniera molto più dettagliata, però in base naturalmente alle esperienze che ho avuto, certamente può influire in un cambiamento del bambino, del ragazzo. Per dire, quando naturalmente bambini anche di scuola elementare ormai vedono picchiare per dire la propria mamma dal papà, è chiaro che sono tutte forme che poi il bambino assorbe e che potrebbe anche poi utilizzare in maniera diversa pure lui, cioè, e quindi essere aggressivo anche lui. Certo, con una serenità in famiglia sicuramente tante cose sarebbero diverse, non solo serenità ma anche un buon dialogo, che oggi purtroppo manca il dialogo genitori figli.
0: Direi che scusami se mi permetto, ma manca,
1: generalizzo, però
0: manca il dialogo. Manca il dialogo perché siamo tutti coi cellulari in mano e sì, entriamo dentro questi dispositivi che, per quanto siano una cosa fantastica, perché i tempi e tutta una serie di cose che un tempo non riuscivamo a gestire, adesso coi cellulari, con internet, cioè facciamo veramente in tempo reale. Ovviamente il rovescio della medaglia è che soprattutto queste ultime generazioni, quelle che sono cresciute quando erano insomma a 13-14 anni, sono andate, c'è stato il lockdown, sono stati ovviamente penalizzati maggiormente rispetto ad altre generazioni che forse hanno vissuto quegli anni con dei rapporti umani, no? Credo che questo possa aver influito e peggiorato, se vogliamo, un certo tipo di relazione.
1: Il discorso del telefonino, come dici tu, ha sicuramente peggiorato alcune situazioni, altre le ha anche amplificate. Per dire, mentre prima, quando ero piccolo io, il bullismo poteva essere soltanto quando ero con dei ragazzi, per dire, a scuola, facciamo un esempio, quando tornavo a casa non mi poteva inseguire nessuno. Oggi invece, attraverso il cyber, attraverso i social, attraverso un gruppo WhatsApp eccetera, ti insegue anche a casa tua, cioè nel senso del bullo non puoi non liberartene. Sicuramente il telefonino, non demonizzo io il telefonino, è una bellissima invenzione, come i social anche un'altra bellissima invenzione, però come dico io sempre, bisogna saperli utilizzare. C'è gente che ha internet acceso e riceve messaggi durante tutto l'arco della giornata e per me diventerebbe una vita impossibile. Io ad esempio dico sempre, non deve essere il telefonino che deve gestire la nostra vita, ma dobbiamo noi gestire il telefonino. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ad esempio, che lo utilizzo anche tanto, spengo internet, lo accendo ogni tanto durante la giornata, scarico tutto ciò che messaggi, rispondo, mail, e dopodiché richiudo la connessione, perché altrimenti diventa invivibile, perché è chiaro, psicologicamente se senti che ti arriva un messaggio lo vai a leggere, poi può essere una pubblicità o può essere un qualcosa che non ti serve neanche durante l'arco della giornata, però sei sempre portato naturalmente a vederlo. Quindi veramente dobbiamo incominciare a disintossicarci anche del telefonino. Perché dico disintossicarci? Perché è diventata come una droga ormai il telefonino.
0: Assolutamente. E poi c'è purtroppo l'altra faccia ancora della medaglia, dove tu dicevi che nel caso dei bulli insegui i ragazzi. Ragazzi che magari hanno poca autostima, hanno una grande fragilità. Ovviamente stiamo parlando anche di ragazzi giovani, perché non penso che una persona di 30 anni o 35, 40 o oltre venga scalfito, no, da questo atteggiamento screditante, perché poi alla fine c'è quella foto che sembra essere compromettente, è la fine del mondo. Molti ragazzi

0: limiti, cioè e non sanno le conseguenze dopo quei limiti. Proprio negli incontri che facciamo noi spieghiamo anche questo, cioè, perché oggi ragazzi le famiglie non glielo dicono, mentre noi veramente prima eravamo sottoposti a 100.000 regole da parte della famiglia, ma anche poi naturalmente anche a scuola eccetera. Oggi i ragazzi, sempre nelle famiglie, molte volte non hanno regole, quindi pensano che tutto tanto passa così, poi invece no, poi sei denunciato, vai a processo, vieni condannato, ci sono risarcimenti danni, insomma ci sono una serie di problemi. Però purtroppo, ripeto, se ne parla poco di questo, e quindi i ragazzi, non avendo regole, non avendo limiti, quindi non si fermano, commettono una serie di fatti che poi hanno delle conseguenze importanti.
1: Ecco, questi limiti, queste regole, ma queste regole però secondo me dovrebbero arrivare dalla famiglia prima che dalla scuola, perché il primo nucleo in cui si muove un bambino è la famiglia, poi dopo ai 4 anni va all'asilo e inizia a avere dei rapporti sociali con l'esterno. Però se in famiglia non ci sono regole, il papà si mette su Facebook, la mamma su Instagram e lui va a mangiare dalla nonna, no? È una vignetta che vediamo spesso girare sui social, che però ti dà lo spaccato del momento che stiamo vivendo, cioè c'è questa, io direi, immaturità, no? Rispetto al passato da parte di chi invece dovrebbe essere più maturo e dare un orientamento. Quindi il lavoro va fatto soprattutto sui bambini. Tu dicevi obbligare uno dei genitori, se tu ne obblighi solo uno, poi l'altro che comunque fa cose diverse si va a creare forse un conflitto, no?
0: No, sì, ma sarebbe già un successo, perché così vuol dire che raggiungeremmo più o meno almeno il 50% dei genitori. Mentre se continuiamo a raggiungere veramente il 20% o il 30 massimo, è chiaro che siamo in una fetta troppo bassa di genitori, e quindi molti genitori, non conoscendo anche loro, perché purtroppo naturalmente non do una colpa, ma la tecnologia va così velocemente avanti che poi il distacco continua ad aumentare invece di diminuire. E non partecipando, non conoscendo realmente i pericoli che i ragazzi naturalmente vanno incontro a questi social, che molte volte sono iscritti a questi social a 8 anni, 9 anni, noi troviamo bambini di terza elementare che hanno già i social con anche centinaia di follower, e i genitori pensano che sia naturalmente non possa non accadere nulla, non sanno realmente cosa c'è anche dietro, cioè
1: la parte brutta di internet. Allora, se da un lato adesso stiamo parlando di bullismo, però permettere ad un bambino di 8 anni di andare su internet, nei social, è un pericolo grandissimo, perché dietro ci può essere l'altro bambino che ti dice che ha, o la bambina che ti dice che ha 7 anni, che sta, che ne so, a Melbourne, e poi in realtà è un pedofilo che sta a 2 passi da casa tua. Perché c'è poi anche questo rischio. Però i genitori, insomma, oggi se ne è fatto tanto parlare, dovrebbero essere consapevoli che i bambini sotto i 15 anni, ma anche sotto, secondo me, anche dopo, se non hanno una certa maturità, dovrebbero evitare i social. Perché poi una volta che veramente il bambino è preda di questi predatori e sfugge al controllo dei genitori, poi veramente si innescano, insomma, situazioni ad alto rischio. Questo, ecco, però quello che voi fate è enorme. Senti, i prossimi vostri appuntamenti, le prossime cose che farete come associazione, Fabio?
0: Come associazione, venerdì siamo a Barletta, la settimana prossima saremo come relatori al Parlamento Europeo in Italia, saremo a Roma. E poi inizierà anche il periodo estivo, a partire più o meno da metà giugno, dove saremo sempre in giro nelle strutture turistiche con l'iniziativa Il bullismo non va in vacanza, insieme al tour operator Fruit Viaggi, e gireremo alcuni villaggi in Italia, soprattutto nel sud Italia, per andare a trovare, ecco, le famiglie e i ragazzi, perché naturalmente le scuole sono chiuse, e continuare quest'opera di prevenzione e informazione.
1: Quindi con Swiss Viaggi andrete in

0: privilegio, perché comunque ecco, questo è un altro come dire, aspetto, cioè quando si va in vacanza i ragazzi esagerano, sono più liberi, un bicchiere in più eccetera, e qui possono scatenarsi forme di bullismo svariate. Noi la tua pagina, lasciamo solo una pagina dove la gente vi possa raggiungere per chiedere informazioni, per avere qualsiasi chiarimento.
1: Bullismo no grazie, lo trovano sul sito internet, e lì ci sono i vari social di collegamento, quindi basta ricordare il sito www.bullismonograzie.it e diventa molto semplice, dove possono anche vedere video tutorial, che possono dare informazioni, possono naturalmente seguirci anche nel nostro cammino, o possono anche invitarci poi nelle scuole o in iniziative anche comunali aperte alla cittadinanza per fare prevenzione.
0: Grazie a Fabio De Nunzio, presidente dell'associazione Bullismo No Grazie, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie, un abbraccio.
0: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC, in diretta sui 107.4 per Torino Asti aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente la replica è sabato alle 9, infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina Instagram e, come tanto mondo, su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Maldive riprendono le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione. Il maltempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York. Si trovano ancora 20 italiani. Intanto le autorità di Malé hanno tolto il diritto di navigazione alla imbarcazione. Taiwan rivendica il diritto alla propria indipendenza. Questo dopo le parole del presidente Trump, che ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Parole pronunciate dopo il summit con Xi a Pechino. Intanto Trump è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Una nonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di diversi paesi dell'Africa. Uniti contro il pizzo e la violenza. Dio Pizzo torna in strada, questa volta lungo il litorale palermitano, al centro della nuova offensiva degli uomini del racket. Volantini sono stati affissi nella notte in vari punti della borgata marinara di Palermo, Partanna Mondello, Tommaso Natale, Isola delle Femmine Capaci, presi di mira dalle raffiche di Kalashnikov, spari e richieste estorsive contro le attività commerciali. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece a 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis internazionale di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprenderà oggi alle 15. Sospeso e poi ripreso anche l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spiritualità, arte e pulizia sono queste le parole chiave della progettualità in scena Cusighe, frazione del capoluogo dolomitico. A illustrarci di cosa si tratta è l'architetto Amelia Cassol.
2: Siamo a Belluno, all'interno della chiesa di Santa Ronne, a Cusighe. Siamo nel cuore delle Dolomiti, nella zona nord di una splendida vallata. Questa chiesa è una chiesa del 1500 e con il contributo prezioso dell'8x1000 abbiamo realizzato i lavori finali all'interno di questa chiesa. Era una chiesa piuttosto annerita di polveri e quindi il lavoro è stato effettuato con una spugna che ha pulito tutte le superfici. L'importante qui è stata la resa spaziale, la percezione unitaria di tutto questo interno, in cui si legge e viene emersa tanto la situazione spirituale. Tu entri, hai questo asse di simmetria che ti accompagna verso l'altar maggiore e hai questa armonica spazialità architettonica in cui tu leggi proprio quella che è la dimensione liturgica che può restituire l'architettura. Contestualmente a questa pulitura interna sono stati poi puliti anche tutti gli affreschi, sia i lacerti che l'importante affresco del Paris Bourdon. E questo ha permesso anche la fruizione da parte dei parrocchiani e dei fedeli di questo importante, di questa importante opera.
1: L'intervento ha permesso un generale riordino estetico dell'aula liturgica, Ascoltiamo il restauratore Antonio Darunc.
3: I lavori sono iniziati nel mese di agosto dello scorso anno e sono terminati nel mese di dicembre. Noi ci siamo occupati principalmente del restauro degli intonaci e delle superfici dipinte della chiesa e tutto il lavoro è stato seguito dalla sovrintendenza.
1: Contestualmente, come detto, si è proceduto al restauro conservativo dell'affresco della parete sinistra della chiesa raffigurante l'Ultima Cena, opera giovanile di Paris Bordon. Ce ne parla Matteo Vieceli, storico dell'arte.
4: Paris Bordon, come è noto, è uno dei più importanti pittori del Rinascimento veneto e veneziano. E per qualche misterioso motivo aveva un legame particolare con il territorio bellunese. Questo affresco dell'Ultima Cena, tra l'altro splendido a mio parere, è uno dei più antichi, anzi il più antico degli affreschi che troviamo nel nostro territorio, datato infatti per motivi stilistici e biografici al 1526-1527. Nella sua rappresentazione è un invito ai fedeli che entravano all'epoca di partecipare al banchetto pasquale e soprattutto anche a riflettere sul mistero dell'Eucaristia.
1: L'attività svolta si inserisce in un più generale percorso di valorizzazione della Chiesa, supportando al contempo, come riferisce il parroco Don Graziano della Caneva, la spiritualità della comunità.
5: Questo aiuta anche sia la nostra preghiera, sia anche il nostro incontrarci come comunità, che appunto è in cammino, però ha una luce che guida verso Dio e quindi ci sostiene sia nei momenti belli e soprattutto in quelli magari più faticosi, in cui abbiamo bisogno della presenza di Dio nella nostra vita.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
6: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: nessuna conseguenza.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Non ho bisogno più di niente.

0: quello che ho qui dentro.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: e baby.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprendono le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Finora è stato trovato Gianluca Benedetti. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Babu. Stati Uniti, Iran, il presidente Trump è tornato a parlare ancora del conflitto. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco la ripresa degli attacchi contro Teheran. Taiwan è tornata a ribadire il proprio diritto all'indipendenza dopo che Trump ha dichiarato: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Lo ha detto dopo il summit con Xi a Pechino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano che doveva scadere domani, lo ha reso noto il Dipartimento di Stato statunitense. Continuano tuttavia i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere stata soccorsa dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie da diversi paesi dell'Africa. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece a 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Infine sport, tennis, internazionali di Roma. Stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprende oggi alle 15. Sospeso e poi ripeso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio. La tua radio.

0: adesso.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: ancora. RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio. La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Intanto il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti, tra cui i 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale, ma le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Il governo di Taiwan rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente americano Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, così il ministro degli esteri taiwanese. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarola, sono approdate 55 persone, originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione, insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montagna di Verzenisse, in provincia di Udine. I due corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile questa mattina lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan, e successivamente recuperati. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E Aldo il programma di oggi vuole porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e benvenuto all'ascolto di un programma di canzoni e musiche del tempo passato. Sapete che andiamo in onda a Radio RNC tutti i giorni e anche oggi Aldo con voi e propone le musiche e le canzoni del tempo passato. Un benvenuto e un buon ascolto. Vi voglio ricordare che il primo brano che voglio mettere in onda, Ballade pour Adeline, è interpretato da James Last e la sua orchestra. Ricordo inoltre che con Richard Clayderman questo brano, lui e il suo pianoforte e la sua orchestra, è stato il primo in classifica per molto tempo. Ascoltiamo questo brano di Sommerville Toussaint, interpretazione con James Last e la sua orchestra, di questo brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi e augurarvi buon ascolto.

Anche oggi, come facciamo normalmente, o quasi normalmente, ho iniziato il programma con un brano solamente suonato. Abbiamo ascoltato James Last e la sua orchestra e il suo coro, anche come avete sentito nel finale, per un famoso brano dal titolo Ballade pour Adeline. Il nostro programma prosegue con una canzone che ha un titolo molto interessante, Innamorami di Ruccione. Gino Latin in voce e l'orchestra Angelini, una canzone dei primi anni 50.

era la voce di Gino Latilla che ha interpretato questa canzone dall'inizio degli anni 50. Ruccione ha composto la canzone dal titolo Innamorami, accompagnava l'orchestra Angelini. La prossima orchestra invece sarà quella di Il Pattacini, che accompagna Giuseppe Di Stefano in una canzone di Danzi e Galdieri. Il titolo Tu non mi lascerai, e tra le tante persone che possono essere affezionate l'una con l'altra ci sono tante persone che sono affezionate a questo programma e dicono: Aldo, mi raccomando, continua con queste tue trasmissioni. E per queste persone dedichiamo il brano che ascoltiamo dalla voce di Giuseppe Di Stefano.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo ascoltato questo stacchetto, ma prima avevamo la voce di Giuseppe Di Stefano in un brano di Danzi e Galdieri, Tu non mi lascerai. Avevamo ascoltato questo brano anche con l'orchestra diretta dal maestro Il Pattacini. Dopo questi brani abbastanza romantici, voglio mettere in onda la voce di Gigliola Cinquetti, una famosa composizione di Danmarco e Albanese. Il titolo della canzone è Vola, vola, vola.

la splendida e delicatissima voce di Gigliola Cinquetti ci ha intrattenuto in una canzone dal titolo Vola, Vola, Vola. Dammaco e Albanese hanno interpretato questa canzone. Facilmente nel corso del programma di oggi ascolteremo anche la voce di Francesco Albanese. Intanto proseguiamo il nostro programma con un'altra voce, la voce di Achille Togliani con Angelini e la sua orchestra dal 1953. La colpa bisogna darla sempre a qualcuno, difficilmente la diamo a noi stessi. In questo caso sarà il sole.

originale anche questa canzone, anche abbastanza allegra oltre che romantica, e hanno dovuto tirare il Colosseo per fare rima con Montevideo, e la rima era obbligata per le canzoni di una volta. Ora la rima non esiste più, tutta la canzone si è rivoluzionata, ma noi torniamo tutti i giorni indietro qui a Radio RNC per questo nostro programma con le canzoni e le musiche del tempo passato. Torniamo indietro a quello che sono state anche le prime incisioni, le incisioni del grammofono, e noi non vogliamo dimenticare queste canzoni. Ringrazio coloro che si interessano per questo programma, e se qualcuno vuole telefonare per parlare con Aldo delle canzoni, del programma, delle musiche del tempo passato, abbiamo già dato il numero, lo diamo di nuovo. Telefonate quando volete. Il numero è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681.

Sempre piacevole ascoltare la voce di Francesco Albanese, altrettanto piacevole è ascoltare Cesare Gallino alla direzione dell'orchestra. Cesare Gallino, come ho detto più volte, l'ho intervistato, sono stato molto contento di aver parlato con lui, però lui era soprattutto per le operette, e con la bacchetta magica di Cesare Gallino le operette, i cantanti, il lustro per l'operetta veniva dato in maniera egregia. E da questa interpretazione della canzone napoletana Addio a Napoli voglio mettere in onda qui da Radio RNC, Radio Nichelino, una canzone che ha per titolo Sempre nel mio cuore. Adorno e Lecuona hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Tino Vailati. L'orchestra è diretta dal maestro Dasti.

Abbiamo ascoltato la splendida voce di Tino Vailati accompagnata dall'orchestra Dosti. Adorno e Le Cuon hanno composto il brano che abbiamo messo in onda, Sempre nel mio cuore. E così possiamo dire anche per la prossima canzone che vogliamo mettere in onda con la voce di Johnny Dorelli. Bertini e Kramer hanno composto una canzone dal titolo Un giorno ti dirò. Normalmente Kramer interpretava, o meglio anche componeva, delle canzoni abbastanza spiritose e allegre. Questa è molto romantica. Un giorno ti dirò, la voce è di Johnny Dorelli e l'accompagnamento orchestrale è di Enzo Ceragioli.

ottimo arrangiamento del maestro Enzo Ceragioli per questa canzone. È una calda voce che abbiamo potuto ascoltare, la voce di Johnny Dorelli in un'interpretazione della canzone di Bertini e Kramer, Un giorno ti dirò. E noi vi abbiamo detto adesso qual era la canzone che abbiamo ascoltata e vi diremo quale sarà la prossima, che è una canzone che ha partecipato al primo festival di Sanremo con il duo Fasano e quindi Angelini e la sua orchestra. Di Saracini e Arrigo possiamo ascoltare la canzone Sorrentinella. Vi ricordo che Arrigo Camosso ha composto, anche lui ha cantato per le sue soddisfazioni tante canzoni, non solamente con incisioni proprie, ma anche nei teatri interpretava le canzoni e le componeva. Ha composto anche Chiesetta Alpina, ha composto nel Bazar di Zanzibar e tante altre canzoni che noi nel corso di tanti anni abbiamo messo in onda. Ho conosciuto il maestro Arrigo Camosso e sono stato molto contento della sua conoscenza. Proseguo anche delle interviste che l'avevo fatto, più che interviste erano due parole dette così in forma amichevole. Vogliamo ascoltare Sorrentinella, il duo Fasano, Angelini e la sua orchestra a Radio RNC.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Sorrentinella, che ha partecipato al primo festival della canzone italiana di Sanremo nel 1951. La canzone era stata composta da Saracini e Arrigo, duo Fasano, con quindi Angelini e la sua orchestra Sorrentinella. Terminiamo tranquillamente il programma di oggi, con i pochi minuti che rimangono a nostra disposizione, un minuto o due, con un brano che è stato composto da Ronald Last. James Last con la sua orchestra esegue questa pièce numero 1.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Spero che molte ascoltatrici e ascoltatori abbiano accolto l'invito e siano rimasti soddisfatti dell'invito a 40 minuti di trasmissione qui a Radio RNC in compagnia di Aldo. Vi ricordo inoltre che questo è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC con canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, ci portano a tanti e tanti anni fa. Tutti i giorni con la compagnia di tante ascoltatrici e ascoltatori dalle stazioni di Radio RNC oppure anche dal nostro sito in internet. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Riprese le ricerche dei SUB, in corso nuove immersioni per il recupero dei nostri connazionali dispersi nelle acque delle Maldive. Le autorità risospendono la licenza dell'imbarcazione Duca di York, deceduto un soccorritore. Tensione Stati Uniti-Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una lettera indirizzata al Papa, chiede alle nazioni di fermare Washington. Papa Leone in Francia a settembre. Leone XIV farà un viaggio apostolico nel paese dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede dell'UNESCO. Il pontefice ha istituito una commissione sull'intelligenza artificiale. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti in regia. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lucia Ascione.
2: I primi otto sommozzatori si sono immersi in mattinata, priorità assoluta il recupero tempestivo delle salme dei connazionali dispersi negli abissi. Sul posto il presidente Muizhu, che ha espresso il cordoglio del paese a Sergio Mattarella, i vertici del Ministero del Turismo, che proprio su indicazione di Muizhu stanno coordinando le operazioni e concordando la possibilità di un supporto di tecnici internazionali per intensificare le ricerche. Sul fronte delle indagini, innanzitutto è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti cinque dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. Eventuali errori sulla miscela delle bombole, imprevisti nella gestione dell'ossigeno e delle manovre di decompressione, verifiche sull'equipaggiamento subacqueo delle cinque vittime, sono al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Lucia Scionellini allo studio.
1: Ed è un'ultima ora, lo dicono i media maldiviani, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca di salvataggio dei corpi dei sub italiani. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran, lo riferiscono fonti giornalistiche. Massimiliano Cocchi.
3: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo il New York Times e altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore ad accelerare l'operazione. Potrebbe essere stato il via libera ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere l'arma atomica. D'altra parte, però, c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. Solo nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno infatti ucciso almeno 6 persone. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Papa Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e visiterà la sede dell'UNESCO, istituita una commissione sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: A suggerirlo sono stati i suoi sviluppi e le accelerazioni recenti del suo utilizzo. Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale, in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. Dalla sala stampa vaticana arriva oggi inoltre l'annuncio del viaggio in Francia che il Papa compirà fra 25 e 28 settembre, con visita a Parigi alla sede UNESCO e stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di migranti. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Amelia Cartia.
5: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax e Lamra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona per i 55 migranti soccorsi. Tra loro 7 donne e 6 minori. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ed ora diamo spazio al Salone del Libro di Torino. Il punto per noi dall'inviato Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio.
6: Buongiorno, buongiorno Franco. È stata la terza giornata, quella che è appena iniziata, e devo dire che quello che è il consueto afflusso del sabato sta diventando una marea debordante che a volte addirittura ci impedisce di riuscire a passare da un padiglione all'altro. Grande, anche un discreto ottimismo da parte degli editori dopo la presentazione dei dati di ieri, ma oggi è stata anche e soprattutto la giornata di Matteo Zuppi, del cardinale, del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che con Aldo Cazzullo si è soffermato sulla figura di Francesco. Ma noi addirittura in precedenza siamo riusciti a intercettare un altro cardinale, il cardinale Valentino Mendoza, che ha scritto un libro che è veramente un toccatana per l'anima in questo periodo, si intitola Coltivare la vita interiore, e Sua Eminenza ha voluto così spiegarsi il senso di questa sua pubblicazione.
7: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
1: Pioggia sull'internazionale di tennis. Jannik Sinner riprenderà la sua semifinale contro Daniil Medvedev oggi, non prima delle 15. Ce ne parla Federico Plotti.
8: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Scatta da oggi l'obbligo per la targa per i monopattini elettrici, così come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. E oggi alle 17:30 su TV 2000 il magazine Storie d'Italia.
9: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma...
10: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
11: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: eravamo
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive sono riprese stamane le immersioni per cercare di recuperare i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti nel gravissimo incidente sottomarino di giovedì. E si è purtroppo verificata una nuova tragedia. Un sub delle forze armate maldiviane impegnato nelle ricerche è a sua volta deceduto per un incidente nelle stesse acque. Intanto il nostro Ministero degli Esteri sta fornendo assistenza agli altri nostri connazionali presenti sullo yacht Duke of York, da cui era partita la tragica escursione subacquea. Il natante ha raggiunto la capitale maldiviana dopo 2 giorni di navigazione nel maltempo. Le autorità hanno revocato all'agenzia proprietaria dello scafo la licenza per operare in mare. Il presidente iraniano Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone chiedendo che le nazioni del mondo contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Nella missiva il presidente dell'Iran aggiunge: bombardati ospedali, scuole e luoghi di culto, sono chiari crimini di guerra. Riconoscendo infine che le posizioni di Leone XIV sono morali, logiche e giuste. Intanto nel vicino Libano le forze armate e l'aviazione israeliana sarebbero pronte a riprendere azioni mirate contro i dirigenti del movimento Hezbollah. E Papa Leone XIV sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e a Parigi visiterà la sede dell'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Cultura Mondiale. Lo ha annunciato oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni e sempre oggi il pontefice ha approvato l'istituzione della Commissione Interdicasteriale Vaticana sull'intelligenza artificiale. Tennis internazionali d'Italia riprenderà alle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotto ieri al terzo set per la pioggia, mentre l'azzurro era in vantaggio per 4-2 dopo aver vinto facile il primo set e perso al tie-break il secondo.
3: Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È pronto, Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
5: Ambarabacci Cicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci Cicocò.
6: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

E noi torniamo invece sempre qua in diretta su RNC dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. Come va? Tutto bene? Buon sabato 16 maggio 2026 qui da RNC, appunto, ho detto le frequenze, e ci potete anche ascoltare tranquillamente, dolcemente, tramite internet, tramite le web radio, appunto la web radio, e tramite il sito ufficiale che è www.rncweb.it. Cliccate su ascolta la radio e ci potete così sentire, va bene? Se no c'è anche il DAB, il nuovo modo di ascoltare la radio, il digital audio broadcasting. Togliamo le baricule, che meglio, va? Perché no, vabbè, si sta bene anche con le baricule, teniamole ancora un po', perché veramente il Sacchi non ci vede più, è diventato cieco. No, vabbè, solo per leggere, dai. Infatti ho già pronto parecchi appuntamenti di questo fine settimana che andremo piano piano a sentire grazie alla nostra redazione giornalistica, che potete contattare tutti i giorni tramite il sito ufficiale www.rncweb.it. Un bel sabato anche questo, pieno di appuntamenti. Anche la domenica andremo a teatro, andremo in giro per Fiori, andremo a vedere anche tanti spettacoli per quanto riguarda i Lego, perché ce ne sono due appuntamenti con questi giochini bellini che sono i Lego, ma solo tra qualche istante. Le frequenze le ho dette, ho detto tutto, la trasmissione si chiama appunto Ambar Bacicicocò, lo show alla radio, ed è condotta in studio da me medesimo stesso, il Carmelo Sacchi, ormai da più di quasi 30 anni che faccio questa trasmissione tutti i sabati pomeriggio, è una passione. E salutiamo anche il buon Federico, quello del mattino, che ascoltate tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno qui su RDC, se non ci sono problemi, appunto. Lo ringrazio perché appunto lui ha messo la nuova cartella con la musica nuova, mi ha detto, per Carmelo Sacchi, come ogni volta, sul desktop del PC della radio. Adesso primo saltino indietro nel tempo, dopo esserci scatenati con Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese, canzone dell'estate 2026. Noi facciamo un bel saltino indietro nel tempo, arrivano gli Hong Kong Syndicate, Too Much. Ve la ricordate? Che bella, ragazzi, nel sabato pomeriggio della Barba Cicicocò.

Hong Kong Syndicate, sì, la copertina del disco ce l'ho davanti, che bello, questa scimmietta con questi giochini, le palline, fa l'acrobata, era Too Much, canzone degli anni 70, no 80, dai 80, esattamente non so la data esatta, però intorno agli anni 80, l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio, 16, stavo dicendo gennaio, no, maggio 2026, con Lambara Baci Gigocò, lo show alla radio e con il Carmelo Sacchi che con queste belle basi adesso vi porta a vedere la prima sagra che ho scelto per voi, perché ce ne sono veramente tanti appuntamenti, ma tanti tanti, la mia redazione me ne manda 25, 30, 35, li mette tutti lì, fa scegli tu quelli che ti piacciono, grazie, meno male che la trasmissione è mia quindi me li scelgo io. Cominciamo con la sagra di un di una cosa, è una prelibitizia che il Carmelo Sacchi piace tantissimo con la besciamella e anche in altri modi, non solo. Sto parlando della Sagra dell'Asparago 2026. Saranno 10 giorni di degustazioni, mercatini e concerti gratuiti. Magari Sacchi, se usi l'altro mouse è meglio, perché un PG a destra e uno davanti. Davanti è quello dove c'è la musica e di fianco quello dove ci sono le notizie. Quindi fino al 24 maggio torna la 93esima edizione della Sagra dell'Asparago, appuntamento organizzato dalla Proloco cittadina di Santena, appunto. Insieme al comune è dedicata a uno dei prodotti simbolo del territorio, l'asparago. 10 giorni appunto con il palcoscenico di Santena, che diventerà appunto ricco di iniziative distribuite tra Piazza Martiri della Libertà, Piazza Forchino e le vie cittadine, con concerti gratuiti, show, cooking, mercatini, incontri, spettacoli e attività rivolte anche ai più piccoli. Quest'anno c'è una novità, la birra all'asparago, ragazzi, andiamo ad assaggiarla subito, che buona sarà, buonissima la birra all'asparago, secondo me già mi piace la birra da sola, figurati all'asparago ancora più buona, pensata per celebrare in modo originale il celebre germoglio primaverile legato alla tradizione appunto di Santena. La manifestazione conferma la propria dimensione diffusa attraverso tre palchi distinti dedicati rispettivamente alla musica dal vivo, e poi ci sono anche gli appuntamenti gastronomici e culturali, quindi zona street food, mostre, sfilate storiche, e poi ci sarà il famoso Palasparago, tensa struttura coperta di 750 metri quadrati dedicata alla cucina e della sagra. Che bello, bello! Si potrà pranzare all'interno, cenare, però dovete prima chiamare la Proloco e vedere se ci sono posti o mettervi in coda, perché ci sono i risotto all'asparagi, gli agnolotti burro e salvia, le lasagne agli asparagi, che buone, gli asparagi al burro, parmigiano con uova, gli asparagi fritti con salsa tartara. Ragazzi, mi è venuta fame. Va bene. Ci sono anche gli asparagi caramellati. Ma che bontà, ma che bontà. Grande sagra appunto dedicata all'asparago questo fine settimana, fino a quando? Fino al giusto 10 giorni, 1, 2, 3, 4, fino al 24 maggio, quindi due settimane di grande buon spettacolo musicale, non solo, e poi anche tanti tanti asparagi e tante iniziative anche per i più piccini. Sì, molto bello questo appuntamento della Sagra dell'Asparago 2026. E adesso arrivano i Colors, chissà se sarà questa la canzone dell'estate 2026 per loro. Intanto è tanto tanto ascoltata, eh.

Rolling Stones, The Colors, nel sabato pomeriggio dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Con queste basi veramente si sta meglio, anche si parla meglio. Sono le nuove basi che ho preso un po' di tempo fa, circa 2 mesi fa. Dove le ho prese? Non ve lo dico, ma le ho prese e le uso. Adesso parliamo di Lego, come dicevo all'inizio della trasmissione, perché ci sono due appuntamenti. Uno è questo, molto bello, che dura 2 settimane, perciò abbiamo tutto il tempo di andare al centro commerciale delle Gru di Grugliasco. C'è Lego Star Wars alle Gru, evento gratuito tra costruzioni, giochi e una massi statua di Darth Vader. Ragazzi, mio figlio ne sarà contentissimo e ci andremo sicuramente. Ciao Ricky, hai capito cosa c'è alle Gru? Al centro commerciale alle Gru di Grugliasco ospita un'iniziativa interamente dedicata all'universo di Star Wars in versione Lego, in programma fino al 24 maggio 2026 nell'area eventi esterna coperta al primo piano, quindi all'interno del centro commerciale. L'appuntamento nasce in concomitanza con l'uscita cinematografica di Star Wars, The Mandalorian e Grogu, e propone un percorso tra creatività e intrattenimento, con un'attenzione particolare alla dimensione partecipativa e alla costruzione collettiva. L'ingresso è rigorosamente libero, che bello, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, mentre in questo fine settimana, nel prossimo, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Quindi, Ricky, hai capito? Dalle 15 alle 19. L'appuntamento si sviluppa in 2 aree principali. Nell'area gioco trovano spazio migliaia di mattoncini colorati, tavoli dedicati alla costruzione e 2 postazioni con una console PS5 per videogiochi a tema. Oltre alla realizzazione condivisa di una maxi statua di Darth Vader, altra 2,5 metri, quindi alta da alta, l'area dispositivo presenta invece 3 sculture Lego raffiguranti R2, oh che bello, D2, uno Star Trooper e Darth Vader, insieme a diorami ufficiali che riproducono astronavi e scene iconiche della saga. Che bello, abbiamo fatto il bis, appunto, a lui piace sia Star Wars che il Lego, quindi siamo a posto. Il percorso viene arricchito dai materiali video, espositori con oggetti originali e grafiche ufficiali che ripercorrono momenti significativi dell'universo ideato da George Lucas. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati, appunto, di Lego e di Star Wars. Vabbè, ci devo andare fino al 24 maggio, appunto, allo Shopville Le Gru, questo grande appuntamento al primo piano di via Crea 10 in quel di Grugliasco. Adesso arriva Lady Gaga, Runaway.

0: Way.
1: Siamo tornati in diretta in voce dopo Lady Gaga e Doji Runaway nel sabato pomeriggio dell'Ambaraba Gigocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino a che ora? Sino alle 15:35 minuti primi. Ma che bello stare in radio con voi, tenervi compagnia, ascoltare la musica e soprattutto anche ricordare gli appuntamenti. Adesso ce ne andiamo a vedere il primo appuntamento per quanto riguarda il Cuneese e ce ne andiamo dove? Di bello. Ce ne andiamo in quel di Savigliano, perché domenica 17 maggio a Savigliano nel Cuneese torna Quinta Essenza con le principali piazze appunto di Savigliano, vie, chiostri, che si trasformeranno in uno straordinario itinerario storico, artistico, olfattivo della città. Ci saranno erbe aromatiche, piante officinali, spezie ed essenze, creme di bellezza, tisane purificanti, ma anche florovivaismo, monili artigianali di design, oggettistica, laboratori e attività per grandi e piccini. L'evento sarà in piazza Santa Rosa, in piazza Cesare Battisti e in piazza Molineri, con stand di erbe officinali e anche essenze naturali. Piazza Cesare Battisti diventa il giardino al cielo aperto, mentre piazza Molineri ospita l'isola verde dei profumi, due spazi dedicati appunto ai florovivaisti, tra fiori primaverili, piante romantiche, perenni e varietà ornamentali. In via Alfieri, in via Sant'Andrea, in piazza Turletti e Corso Roma invece c'è la via degli hobbisti. In piazza Cavour invece ci sono gli stand di prodotti locali, con il mercato di Campagna Amica, Coldiretti, cascine piemontesi di Conf Agricoltura. I contatti 0172 71 25 36, Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano, info chiocciola entemanifestazioni.com, commerciale chiocciola entemanifestazioni.com. Quindi c'è anche il sito ufficiale che ho aperto, con che si chiama www.entemanifestazioni.com/manifestazioni/quintaessenza/programma, e all'interno c'è tutto il programma

0: Sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: E siamo tornati in diretta per quanto riguarda RNC. Ringraziamo la Erika Capelluti che appunto ci ha mandato, ci ha fatto questi bellissimi stacchettini. E adesso facciamo un saltino verso Aladino. Ma sì, dai, andiamo a vedere il musical che c'è questo fine settimana, La magia delle mille e una notte, sul palco del Teatro Alfieri. Infatti c'è Aladin il musical a Torino. Il tutto quest'oggi fino al 17 maggio, quindi fino a domani. Da racconto senza tempo della tradizione orientale, Aladdin il musical arriva appunto al Teatro Alfieri di Piazza Solferino a Torino fino a domani. Lo spettacolo è con Max Laudadio protagonista, si sviluppa tra le atmosfere suggestive dell'antica Baghdad, dove le vicende di Jasmine e Aladdin si incrociano sul filo del destino. Lei, principessa ribelle, la conosciamo la storia, costretta a un matrimonio imposto. Lui, un ladruncolo col cuore integro, inseguito ma pronto a cambiare le regole del gioco. Il loro incontro accende una piccola scintilla che viene subito minacciata.

dall'ombra del Gran Visir, antagonista deciso pur di conquistare il potere. Scritta da Stefano De Orazio dei Pooh e musicato da Robby Facchinetti, sempre dei Pooh, Do di Battaglia e Red Canzia. Che bello, eh? Quindi ci saranno le loro... ci si sentirà la... no, le canzoni dei Pooh. Io... lo spettacolo prende forma grazie agli arrangiamenti anche di Giovanni Maria Lori e alla regia di Luca Cattaneo. Bello, bello. La produzione è firmata da Luda Promozioni, intreccia emozione e avventura con un raffinato impianto scenico musicale, una narrazione intensa e scorrevole che conduce il pubblico tra illusioni, desideri e tante scelte decisive, là dove un genio può davvero cambiare il corso degli eventi. Quindi questa sera alle 20:45 c'è una replica e domani alle 15:30 al Teatro Alfieri di Piazza Solferino 4. Non so se ci sono ancora posti. Per ulteriori informazioni www.ticketone.it. i prezzi partono da 35 euro. E adesso ho trovato una chicca nell'antologia della radio e del Carmelo Sacchi. Vediamo se riesco a metterla, questa canzoncina. Ah, eccola qua, direttamente dal film Il mondo è mio. Che bella questa canzone, è bellissima, ragazzi. Ce l'ascoltiamo in questo sabato pomeriggio? Ma sì, dai.

Ma che dolcezza! Questa sera quindi al Teatro Alfieri e domani pomeriggio il grande musical per quanto riguarda appunto Aladdin. Abbiamo ascoltato un pezzettino di Il mondo è mio, molto bello. Adesso torniamo ancora a parlare di appuntamenti in Torino e provincia, ce ne andiamo a Venaria. Ah, sono già passati 36 minuti, mamma mia come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio. E andiamo a vedere la Festa delle Rose 2026. Migliaia di fiori, profumi e bontà enogastronomiche vi aspettano a Venaria Reale. Quest'oggi e domani appunto torna la Festa delle Rose. Giunta alla sua 22esima edizione, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Via Maestra e dalla città di Venaria Reale in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabato, nasce appunto questo grande appuntamento con Dialogo Borgo Antico e Reggia, elemento che fin dalla prima edizione caratterizza la manifestazione. Le vie cittadine ospitano espositori florovivaistici con una ricca selezione di rose, piante aromatiche, essenze profumate, prodotti enogastronomici di qualità, in un contesto che richiama ogni anno migliaia di visitatori e turisti. Il programma si articola lungo l'intero fine settimana con attività dedicate al mondo floreale e sensoriale, tra laboratori, incontri e performance distribuiti tra piazze e strade del centro storico. Accanto alla Festa delle Rose trova anche spazio anche Fragranzia, rassegna dedicata all'universo delle fragranze, giunta alla sua nona edizione, quindi due appuntamenti, che affianca artigianato, mistica e sapori dell'enogastronomia locale. L'insieme delle iniziative restituisce un quadro in cui natura, cultura e tradizione contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio storico e turistico di Venaria Reale. Il tutto quest'oggi e domani dalle 10 alle 18 a Venaria Reale appunto, e i prezzi variano a seconda degli eventi che andate a vedere. C'è anche una pagina Facebook dedicata alla Festa delle Rose 2026, giunta alla sua 22esima edizione. Adesso un altro saltino indietro nel tempo. Correvano gli anni 80 e loro sono i Jazz, The Only Way Is Up.

Finisce così, sfumando. The Only Way Is Up. Abbiamo fatto un bel saltino indietro nel tempo. E adesso, prima della prossima canzone di Blanco ed Elisa, restate con noi, non cambiate canale. Parliamo di Cuneo e parliamo di una cena, una bella cena con Delitto. Molto bella, interessante questo fine settimana nel cuneese. Andiamo al salone parrocchiale di Rocciavione, dove la produco insieme ai volontari e in collaborazione con il comitato Nova Rocca e il comitato La Toia. Organizzano una straordinaria cena con Delitto. Bisogna capire chi è stato il colpevole, bello. E intanto mangiamo. Vi aspettiamo numerosi, dice la locandina. Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Inizio del programma alle ore 20 per una sera divertente, e diventerete anche investigatori tra una partata e l'altra, con indizi nascosti e colpi di scena che vi guideranno nel cuore del mistero. Riuscirete a scoprire il colpevole prima che sia troppo tardi? Il costo di 30 euro, la cena più lo spettacolo. Le prenotazioni, se c'è ancora posto, 345 290 4123 Ilenia, oppure 349 564 5017 Loredana. Quindi molto bella questo appuntamento in località Rocciavione, al salone parrocchiale, appunto questa sera a partire dalle ore 20. Proloco rocciavione@gmail.com per ulteriori informazioni. Cena con Delitto, d'amore non si muore, ecco appunto quest'oggi alle ore 20. Bello. Volete sapere il menù? Ve lo do subito. Flan con fondute di raschera, paccheria alla norma con ricotta salata, guancia brasata a bassa temperatura al cacao amaro con purè di patate, torta di mele con marmellata caramellata, caffè e bicchiere di vino. Wow, bello. Quindi grande cena con Delitto questa sera al salone parrocchiale di Rocciavione, appunto nel cuneese. Adesso Blanco ed Elisa si sono uniti per questa bellissima canzone che si chiama Ricordi.

Che bella questo finale con il sax. Blanco, Elisa, ricordi, canzone che ho sentito dal vivo al concerto di Blanco. Non c'era Elisa, però bravo, soprattutto anche il sassofonista è stato bravissimo. Va bene, adesso dove andiamo nell'ambito dell'Ambra Bacicico con lo show alla radio con il Carmelo Sacchi? Andiamo a Giaveno, salutiamo tutti quelli che abitano lì da quelle parti, perché Giaveno è una bella cittadina, è proprio bella. Allora, c'è Giaveno in sella, torna la Valsangone Bike Adventure, trasporto, workshop e ciclismo questo fine settimana e oggi e domani, quest'oggi con il giro serale e domani tutto il giorno. Si parte da Piazza Molines 45 a Giaveno, ci sono workshop gratuiti e invece per le escursioni bisogna andare sul sito ufficiale www.valsangonebikeadventure.it per sapere i prezzi di quello che potete fare. Giaveno appunto si prepara a diventare la capitale del cicloturismo per un intero fine settimana, quest'oggi e domani il comune appunto ospiterà la seconda edizione della Valsangone Bike Adventures. Si tratta di una manifestazione patrocinata dalla città di Torino che coniuga escursioni outdoor, promozione del territorio e cultura sportiva. L'evento propone appunto un calendario diversificato che spazia dalle pedalate guidate per esperti e famiglie ai workshop tecnici fino alle mostre dedicate al ciclismo storico. Ci saranno escursioni su due ruote e percorsi per camminatori. Il programma della manifestazione offre itinerari pensati per ogni livello di preparazione. Si inizierà quest'oggi senza FIA, un giro serale al calar del sole, e domani invece la scelta si amplia con tre diverse proposte ciclistiche: il tour impegnativo Die Mac, il percorso intermedio Isent Sterma e la pedalata dedicata alle famiglie senza presa. Per chi preferisce muoversi a piedi invece sono previsti il sentiero dei semplici e l'itinerario Casa Verde rivolto agli escursionisti. Tutte le attività saranno coordinate da guide e accompagnatori qualificati e prevedono anche momenti di degustazione di specialità gastronomiche locale. Quindi il cuore pulsante sarà il villaggio outdoor di Piazza Molins, dove ci sarà una vetrina dedicata al turismo outdoors, molto bello, e anche tanti workshop tecnici e manutenzione domenica 17 maggio a partire dal mattino con la Valsangone Bike Adventures. Quindi grande appuntamento. Per ulteriori informazioni c'è il sito ufficiale del comune di Giaveno o se no appunto come dicevo prima www.valsangonebikeadventures.it. E adesso si danza un po' Bob Sinclair insieme a Chiesa. Questa è I Can Wait, rifacimento di questa canzone bellissima degli anni passati. Eh sì, l'hanno rifatta.

0: Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: E noi torniamo indietro nel tempo tra qualche istante, dopo le prossime due canzoni, una canzone, poi dopo ce ne sarà un'altra che vi porterà indietro nel tempo. Questa invece è una versione nuova, era nuovissima, di Bob Sinclair insieme a Kesha, I Can Wait. Era una canzone dei New Shoes, ve la ricordate? Baby, I Can Wait. E abbiamo parlato di Lego, mattoncini e Star Wars, Grugliasco. Adesso ci spostiamo e andiamo invece a Carmagnola, dove c'è questo grandissimo evento che si chiama Brick and Friends 2026, che torna a Carmagnola con il grande festival gratuito di mattoncini Lego. Che bello! Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato 25.000 visitatori, pensate un po', a Carmagnola, ritorna appunto Bricks and Friends, il grande appuntamento gratuito dedicato al mondo dei mattoncini Lego. Questa è la quarta edizione ed è in programma quest'oggi e domani nel centro cittadino, con ingresso gratuito a tutte le aree espositive, ludiche e laboratori. E quindi bello. L'atteso evento si svilupperà con oltre 2.000 metri quadrati distribuiti in 6 sedi: Palazzo Comunale, Chiesa di San Rocco, Biblioteca Civica, Antichi Bastioni, Palestra della Scuola di Via Marconi e Piazza Bobba. È grande, con la partecipazione di oltre 100 espositori provenienti da diverse regioni italiane e anche qualcuno dall'estero. Ci saranno diorami, installazioni e aree interattive che si affiancano a spazi per il gioco. C'è anche la vendita, lo scambio dell'usato, insieme al concorso Costruttori del Domani e al passaporto Brick and Friends che mio figlio già ha. I visitatori potranno anche ritirare all'arrivo farselo timbrare appunto nelle diverse aree del festival. Ampio spazio riservato all'area ludico didattica, con attività rivolte ai bambini, ragazzi e famiglie, tra costruzioni libere e laboratori. In questo ambito si inserisce la partecipazione del Io Mi Slego, realtà attiva a livello nazionale con attività inclusive rivolte anche a persone con fragilità cognitive e appunto. E poi c'è anche Lab, officina didattica, e con le sue attività dedicate alla robotica, con laboratori che sono questa volta solamente su prenotazione. Quindi il festival comprende anche una raccolta di fondi a favore di UGI, Unione Genitori Italiani, quindi molto interessante anche questo, contro i tumori dei bambini, le cuffie colorate impegnate nella promozione dello sport tra persone con disabilità. Quindi tra le principali attrazioni esposte ci sarà una Ducati Panigale in scala 1-1, mamma mia, cioè una moto vera in scala 1-1, poi anche una Ferrari 308 GTS e poi anche un'esposizione dedicata alle auto storiche di Formula 1 con i Lego. Bellissimo questo appuntamento, c'è una pagina Facebook, un profilo Instagram, e quindi c'è tutto. Quindi andiamo allora a Carmagnola questo fine settimana. Per ulteriori informazioni www.comune.carmagnola.it. Adesso arriva Giovanotti, so solo

So solo che la vita, bella questa canzone di Jovanotti che ricorda appunto la sua vita e non solo, la vita di tutti noi. E noi adesso nell'ambito dell'Ambaraba CGCOCO, lo show alla radio dalle frequenze di Torino 107.400 e soprattutto del Cuneese 107.300, parliamo di miele e di impollinazione. È il momento giusto, già. Questo fine settimana nel Cuneese, domenica 17 maggio, dalle 10 a Paesana, appunto, il Parco del Monviso organizza un'escursione guidata sul tema del miele e dell'impollinazione, seguita da una visita all'azienda avicola Vola Via. Esperienza adatta a tutti, famiglie, con bambini e non solo, per avvicinare i più piccoli al mondo delle api e all'importanza degli impollinatori, che sono importantissimi. Alle 10 ci sarà la visita in apicoltura presso l'azienda Vola Via di Paesana, con Alberto Fino e Caterina Morello, che illustreranno il mondo delle api, le tecniche di produzione del miele e l'importanza della biodiversità in montagna. A seguire ci sarà questa bellissima escursione guidata con spostamento autonomo verso la frazione Calcinere per un trekking naturalistico lungo il Po e per vedere se ci sono delle api che stanno impollinando. Sì. Il percorso segue un tratto dell'antica Via del Sale attraversando castagneti fino al panoramico Ponte della Consignà. Il percorso è ad anello prevalentemente pianeggiante, la lunghezza è di 4,75 km e dura circa 2 ore e mezzo. Sono necessari per questo percorso, per chi lo fa, scarponcini da trekking e bastoncini, massimo 20 posti. Non so se c'è ancora posto, provateci. Per ulteriori informazioni c'è il sito del Parco Monviso.eu, www.parcomonviso.eu, se no segreteria @parcomonviso.eu o 011 43 21 008. Il tutto c'è anche su Facebook e Instagram per avere ulteriori informazioni su questo appuntamento molto bello. Andiamo a vedere il miele, andiamo ad assaggiare anche il miele e soprattutto scopriamo cos'è l'impollinazione anche per i nostri bambini, giusto? Sì, questo fine settimana appunto in quel del Parco del Monviso e soprattutto a Paesana. E adesso altro saltino indietro nel tempo.

Ma che bel saltino indietro nel tempo, Jackie Wilson con Riptide. Bella, come canzone. E adesso entriamo nel vivo del Salone Internazionale del Libro 2026 di Torino, che è partito e che resterà a Torino per un bel po', sì, per circa una settimana, come tutti gli anni, fino al 18 maggio. Quindi fino a lunedì, ed è partito il 14 maggio, quindi è già un bel po' che c'è. Ci sono tantissime sezioni tematiche interessanti al Salone Internazionale del Libro, in quella del Lingotto, tanti programmi, mappe, biglietterie, espositori, accrediti. Trovate tutte le informazioni, perché non ve le posso dire tutte in una trasmissione sola, sono tantissime e vi do qualcosina così, sul sito ufficiale del Salone del Libro, che è www.salonedellibro.it. La cosa interessante è che ci sono 9 sezioni tematiche quest'anno, con tanti incontri. C'è la sezione dedicata al mondo salvato dai ragazzini, poi la sezione dell'arte, la sezione dedicata al cinema, la sezione del crescere, la sezione dell'editoria, la sezione dell'informazione, la sezione della leggerezza, la sezione della romance e la sezione dei romanzi, che quindi è molto bello. Il tutto coordinato da Annalena Benini, con Paola Peduzzi, Giaba Scego, Francesca Sforza e Tiziana Triana. Quindi questa è una nuova edizione molto bella, rivisitata, del Salone del Libro di Torino. Vediamo un attimo i biglietti, appunto, per quanto riguarda il merchandising e la biglietteria. Appunto, i biglietti si possono acquistare anche all'Info Point della Fondazione della Cultura di Torino in Piazza Città, Palazzo di Città. Poi ci sono gadget e tante informazioni. Potete prendere i biglietti anche via internet, appunto andando sul sito ufficiale www.salonedellibro.it, appunto biglietteria, e comprate i biglietti. Se no, andate direttamente al salone e ci sono le varie biglietterie prima di entrare, giustamente. Bellissimo questo appuntamento. Volevo andare a vedere quali sono i programmi, ma ce ne sono veramente tantissimi che non riesco neanche a dirveli tutti, perché veramente tantissimi ce ne sono stati e ce ne saranno ancora, perché veramente ce ne sono a bizzeffe. Grande appuntamento quindi con il Salone Internazionale del Libro di Torino questo fine settimana, in quel del Lingotto. È un evento che viene seguito da tanti stranieri, da tanti italiani, e si riempie il Lingotto, si riempie. Adesso arriva Elettra Lamborghini e la canzone di Sanremo, la sua Wall.

E voilà, siamo tornati qua dopo la canzone di Elettra Lamborghini a parlarvi insieme ancora di appuntamenti nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Innanzitutto volevo salutare tutti quelli che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana nei vari

voi buon sabato sera, buona danza. Ogni tanto il Carmelo Sacchi ci va poco, ma ci va anche lui. E adesso invece parliamo di peonie in fiore 2026. Andiamo di nuovo a Carmagnola, dove c'è la spettacolare fioritura di oltre 4.000 piante questo fine settimana ai viviai delle Comande in frazione Tudinetti di Carmagnola. Torna l'appuntamento quest'oggi e domani di peonie in fiore. È una manifestazione che rinnova lo spettacolo naturale. Oltre 4.000 saranno le peonie in fiore, con ingresso gratuito. Giunta la 13ª edizione, si svolge appunto all'interno di questo parco di 7 ettari, impreziosito da due laghetti e aperto al pubblico, da Carlo Lodovico e Gabriella Salvi del Pero, che accolgono appunto i visitatori in questo evento nella tenuta di famiglia per due giornate dedicata alla fioritura primaverile. Nel percorso tra i vivai è possibile osservare e conoscere le numerose collezioni botaniche, tra cui circa 200 varietà di peonie erbacee, arbustive e intersezionali, oltre alle oste, piante perenni da ombra di grande versatilità. Particolare attenzione è dedicata agli ibridi, di Hito, con ben 18 varietà che uniscono caratteristiche della specie erbacee e arbustive, e alle novità stagionali come la peonia erbacea Coral Fai e l'ibrido internazionale Court Jester. Durante queste due giornate è anche possibile acquistare piante in vase o prenotare esemplari a radice nuda per l'autunno. Mentre nell'area parcheggio è gestita appunto dai volontari della Fondazione Paideia, che appunto dove potete lasciare eventuali offerte. Il tutto quest'oggi fino alle ore 19, domani dalle 10 alle 19 ai vivai delle Comande, via Comande 4 a Carmagnola. L'ingresso è gratuito. www.peonie.it per ulteriori informazioni per quanto riguarda peonie in fiore 2026. E arrivano adesso le K-pop Demon's Heart. Questa è la loro Golden. I want your love, I want your love. Ma quanto successo ha avuto questa canzone? E sta avendo, perché si sente dappertutto.

0: State ascoltando Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi.
1: Che arriva qua piano piano piano piano con questa nuova base, anche questa un po' particolare, si chiama Miami, magari prossima Miami, invece siamo qua a Torino, anzi sì, provincia di Torino, vabbè. Adesso ce ne andiamo nel cuneese, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano sui 107.300 e andiamo a fiori al ritmo delle stagioni. Questo è il bellissimo appuntamento che c'è domani, domenica 17 maggio alle 11.30, alle 14.45 e alle 16. Fiori al ritmo delle stagioni. Si tratta di visite guidate speciali nei vari spezzi verdi del Castello della Manta di Saluzzo. Il tutto organizzato dal FAI, durante le quali si approfondirà la conoscenza della flora stagionale presente. Naturalmente bisogna prenotare prima. Dalla mimosa dell'orto della chiesa Castella alla rosa Banchisiae del giardino delle Palme, dalla rosa Roxburghi dedicata alla contessa Elisabetta alla ricca varietà di ortensie tra le mura e il giardino. Ogni appuntamento permette la conoscenza e l'approfondimento sui fiori di stagione che sono presenti appunto nelle spazi verdi del grande castello, guidate da esperti. L'itinerario si completa con la visita guidata anche al castello e alla chiesa castellana. Ci sarà la possibilità anche di consumare il picnic del castello o un aperitivo nel giardino, ma bisogna pagare. I biglietti sono da 6 euro per questo evento, per gli iscritti FAI, se no 17 euro. E poi ci sono i vari ridotti. Per ulteriori informazioni andate sul sito ufficiale del FAI, se no sul sito del Castello della Manta di Saluzzo. Vi do anche il numero di telefono 0175 87 822, oppure faimanta@fondoambiente.it, e c'è anche il sito ufficiale, quindi potete andare e prendere informazioni su questo evento fiori al ritmo delle stagioni. E noi invece ascoltiamo una canzone che secondo me spaccherà quest'estate 2026, sì. Arriva Fred De Palma insieme a Denitta e Amy Schilla.

E se gira la testa cosa ti fa? Ti sta fermi. E loro invece dicono di ballare. Fred De Palma, Anita e Amy Schilla, sicuramente la canzone dell'estate 2026 che potete ascoltare tutte le sere, appunto, se guardate i pacchi dei fatti vostri su Rai 1. Se esce fuori appunto lo zero, track, parte questa canzone e si fa il balletto. Sa chi sei vecchio, sì, per vedere i pacchi tutte le sere. Vabbè. Comunque, dai, adesso ridiamo un po' perché ce ne andiamo al Teatro Colosseo, perché questa sera ci sarà il grande comico torinese Davide D'Urso. Arriva appunto al Teatro Colosseo con Terapia D'Urso, appunto, ha deciso di dare appuntamento a tutti i suoi concittadini il 16 maggio, questa sera, che appunto somiglia più a una chiacchierata tra amici, un classico spettacolo. Il Teatro Colosseo di Via Madama Cristina aprirà quindi le porte a Terapia D'Urso, questo nuovo lavoro dove il comico racconta fatti assurdi ma capitati davvero, dimostrando che la realtà sa essere molto più buffa della fantasia. La storia di questo ragazzo parte da lontano, per la precisione dal circolo amici della, di Torino, dove appunto a soli 14 anni ha iniziato a imparare i primi trucchi. Quella scuola famosa che l'ha poi lanciato con grandi nomi e gli ha insegnato a tenere l'attenzione alta, l'abilità che poi è unito alle sue battute frequentando i laboratori del cabaret locale. Nello show si passerà con disinvoltura dai monologhi ai giochi di prestigio, senza dimenticare qualche incursione musicale. Sarà un modo per vedere da vicino i personaggi che hanno spopolato su TikTok e Instagram, appunto, dai ragazzi di San Salvario alle signore della Crocetta. Davide riesce a mettere insieme la sua ironia sui quartieri della città torinesi con racconti più personali, creando questo clima sereno e molto familiare che fa anche tanto ridere. Chi deciderà di passare la serata con lui troverà questo ambiente accogliente, perfetto per dimenticare lo stress e godersi un po' di sana comicità piemontese, eh? Divertente. Questa sera alle 20.30 al Teatro Colosseo di Via Madama Cristina 71 i prezzi partono da 24 euro. Per ulteriori informazioni www.ticketone.it. quindi il Teatro Colosseo propone Terapia D'Urso con il grande torinese Davide D'Urso. Questa è la versione originale, ci divertiamo anche noi qui in radio ogni tanto. Sì. Ve la ricordate questa? Era elettrica, tanto elettrica, e si ballava negli anni 80. Sì, o forse 90 forse. Loro si chiamano Off. La canzone elettrica salsa. Ah ah ah. Ta ta ta ta ta ta.

Off vuol dire anche fine. Elettrica salsa nel sabato pomeriggio dell'Ambra Magico con lo show alla radio. Con il Carvero Sacchi abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo e adesso vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi con il Carmelo Sacchi e con la bella musica di RNC. Dovevo mettere una base, ma è partita questa canzone, vabbè, la teniamo in sottofondo, va bene? Vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi con l'Ambra Bacici Cocò, lo show alla radio. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento, ci risentiamo la prossima settimana sempre dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. In tutto il mondo ci potete sentire naturalmente e dolcemente sul nostro sito ufficiale www.rncweb.it, cliccate ascolta la radio e poi ci potete così sentire, giusto? Ho detto tutto? Mi raccomando, vi ricordo che RNC è una radio che vi offre musica, cultura, preghiera, informazione 24 ore su 24 e che vive grazie alle offerte di voi radioascoltatori. Come potete aiutarci? Ve lo dico subito, immediatamente, tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, cliccate come aiutare RNC e all'interno ci sono i nostri dati, il nostro conto corrente postale e il nostro IBAN. Aiutateci, mi raccomando, perché la radio deve sempre andare avanti. Buon fine settimana a tutti e buon weekend. Sì, perché è partita questa, non è partita l'altra canzone? Va bene, dai, mettiamo la sigla finale e ci risentiamo appunto la prossima settimana. Non so perché non è partita la canzone, vediamo se parte adesso. Niente, non parte, dice che c'è un errore. Vabbè.

0: Bene, dai, facciamo così allora. Noi mandiamo la sigla finale e ci sentiamo la prossima settimana sempre con il Carmelo Sacchi. Ciao ciao a tutti!
1: RNC vi ha presentato
2: Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
3: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
4: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
5: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
4: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
6: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
7: Ciao a tutti, io sono Lorenzo e benvenuti allo special del Teatro, allo special di Radio Teatro 8 sugli Oscar 2026. Bene, da Marty Supreme a Sinners, chi sono i grandi sconfitti degli Oscar, agli Oscar 2026? Parliamone! Sembra incredibile, ma anche il film vincitore di 4 Oscar 26 ha messo a segno un poco invidiabile record negativo. Come ogni anno, il day after degli Oscar non si esaurisce nel racconto dei vincitori. Accanto ai trionfi, infatti, la notte dell'Academy lascia sempre dietro di sé una scia di delusioni, occasioni mancate e candidature rimaste senza sbocco. Ed è forse proprio questo il caso degli Oscar 26, dove il palmarere si è concentrato soprattutto attorno a pochi titoli fortissimi. Come Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson e Sinners di Ryan Coogler, lasciando ad altri film di punta soltanto il peso delle attese e disattese. In una stagione che sembrava apertissima, la sensazione finale è che per diversi protagonisti la botta sia stata particolarmente rumorosa. Ora vediamo gli sconfitti per questi Oscar 26. Il nome che spicca più di tutti tra gli sconfitti è senza dubbio quello di Marty Supreme. Il film diretto da Josh Safdie si presentava alla cerimonia con 9 candidature, distribuite tra miglior film, regia, attore, protagonista per Timothée Chalamet, sceneggiatura originale, montaggio e diverse categorie tecniche, ma ha chiuso la serata senza portare a casa neppure una statuetta, e questo a renderlo il grande bocciato della notte. Non solo per il numero di nomination, ma perché era uno dei titoli più presenti in corsa e alla fine è rimasta completamente a mani vuote. Puff! Come peraltro è già capitato ai BAFTA Awards 2026. La beffa più evidente, inevitabilmente, riguarda proprio Chalamet, ma tutto nella categoria di miglior attore, da Michael B. Jordan per Sinners. Per lui è un altro quasi pesante. Dopo la candidatura ottenuta anni fa per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e quella più recente per il grandissimo ruolo di Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, anche questa volta l'Oscar resta un pazzo, confermando una traiettoria già ricchissima, ma ancora priva del riconoscimento più ambito. E per di più la giovane star si è dovuta assorbire le frecciatine del presentatore e di alcuni dei premiati che lo hanno punzecchiato di continuo, che serataccia. più silenziosa ma tutt'altro che rilevante, anche la sconfitta di Bugonia di Yorgos Lanthimos. Il film era candidato di 4 categorie di grande visibilità: miglior film, miglior attrice protagonista ad Emma Stone, miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora, e non è riuscito a imporsi in nessuna di queste. Non si tratta di un record negativo in senso stretto, ma di un shout-out di peso, soprattutto perché parliamo di un titolo rimasto in corsa fino alla fine nelle categorie più nobili, e poi respinto su tutta la linea. Discorso simile anche per il film brasiliano L'agente segreto, anche se in questo caso le possibilità che potesse portare a casa davvero qualche statuetta erano ben più limitate, nonostante l'apprezzamento della critica. C'è poi una sconfitta di lusso che entra direttamente nella storia, ed è quella di Diane Warren. Con la nomination per Dare Me da Diane Warren Relentless, la songwriter ha toccato quota ben 17 candidature competitive agli Oscar senza mai vincere, stabilendo così un nuovo record assoluto di candidature senza successi. Il dato è ancora più clamoroso se si considera quanto il suo nome sia diventato una presenza quasi fissa nella categoria miglior canzone, un'abitudine ormai rituale che però continua a non trasformarsi mai in vittoria. Warren ha ricevuto un Oscar onorario nel 2023, ma sul piano competitivo la maledizione resta intatta, e da oggi ha anche un primato poco invidiabile tutto suo. E infine c'è il caso più curioso, perché riguarda uno dei vincitori della serata. Sinners ha conquistato 4 Oscar 2026, compreso quello per il miglior attore protagonista Michael B. Jordan e quello per la miglior sceneggiatura originale a Ryan Coogler. E non può senz'altro dirsi insoddisfatto dell'esito della serata, ma il controluce porta con sé anche una piccola macchia statistica. Il film era arrivato agli Academy Awards con 16 nomination, il massimo mai raggiunto nella storia degli Oscar, ma ha poi perso il premio per il miglior film contro Una battaglia dopo l'altra. Proprio per questo, per una semplice conseguenza dei numeri, Sinners diventa anche il film con più candidature di sempre a non aver vinto il miglior film, un record negativo strappato a La La Land, che non cancella il successo della sua notte, ma resta una nota a margine curiosa. Ciao ragazzi, ciao, dopo!
6: E adesso un po' di musica! Riccardo Cocciante con Quando finisce un amore.

così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Benvenuti appassionati amici e poche amiche di Teatoto, sono io Davide Ponza, direttamente dal Teatoto. Io mi scuso terribilmente per la mia assenza in questi due mesi senza la mia magnifica presentazione, e perché dovevo dare da mangiare al mio cane alieno a tre occhi che divora su tutto. Scusate, questa è una sciocchezza, ma andiamo avanti. A parte questo, visto che sono ritornato, ho deciso di portarvi una presentazione di uno dei miei cartoni animati preferiti, che purtroppo non c'è sulle TV, ma si trova sui web, The Amazing Digital Circus. In questo cartone, o quello che ha detto l'intelligenza artificiale, contiene delle scene ferma cuore, perdite di sanità mentale, colpi di scena, strizza cervello amamentario e tanto tanto panico. Quindi se avete tutte queste sensibilità potete anche ignorare tutta la mia spiegazione di questo cartone o passare a un altro programma televisivo o un altro programma della radio o qualcosa. Ma invece per quelli più interessati, allora mi fa molto piacere. La trama di questo cartone parla di un circo digitale ambientato dentro ad un computer di un ufficio. Il protagonista non è che altro un'intelligenza artificiale chiamato Kane e il suo caro amico assistente Bubble, che ha un bellissimo riferimento al nemico di Super Mario. Se magari quello guardereste nel cartone, sapete già benissimo di cosa parlo. Che bada tutti quelli che entrano dal circo per non far sì che diventino completamente dei pazzi, o per meglio dire, astratti. Infatti, se una persona dovesse perdere il controllo della loro sanità mentale per quanto riguarda questo luogo, si diventano dei mostri neri con occhi che cercano di distruggere tutto, e poi per poi pazzire. Ma fortunatamente ci sono i nostri protagonisti che sono ancora sopravvissuti dentro al circo. Da qui ci sono Agatha, una bambola sempre più solare in cerca di tanti amici. Tutto qui. Jax, un coniglietto che piace essere un meschino a tutti e non è proprio tanto amichevole, ma piace tanto fare tanti scherzi. Poi abbiamo Geiku, una bellissima ragazza con il corpo a fiocco rosso e una faccia che è una maschera teatrale, che si può far definire tale dalle sue emozioni. All'inizio è tutta felice, ma se qualcuno dovesse rompere la sua maschera diventa triste. È molto professionato con i disegni manga e anche il lavoro di McDonald's. Poi abbiamo Kinger, una pedia molto saggia. Dicono che è lui il primo personaggio di questo circo. È un po' pauroso, sì, ma anche molto affettuoso con tutti. Quando esce dalla luce non si ricorda più di se stesso, mentre al buio invece ritorna con le sue emozioni molto serie. E poi abbiamo Zubol. Purtroppo Zubol non so cosa possa definire questo personaggio, e ne è tanto meno della sua sessualità, quindi preferisco chiamare loro, se a voi vi va bene. Allora, sono una specie di fusione tra tutte le parti del corpo molto diverse, che variano a seconda dell'episodio finché non ritroverà il suo corpo perfetto. Sono delle menefreghisti con tutti all'inizio, ma quando incontra Gagol sono già diventati amici, ed è anche la ragione di tutto. Ovviamente. E infine, signore e signore, rullo di tamburi, c'è la nostra protagonista, che non è che il mio, che anche il mio personaggio preferito, Pomni! Una adorabile pagliaccetta che all'inizio non sapeva cosa era successo, dato che è la nuova arrivata, ma col passare del tempo riesce a mantenere il controllo di tutto e aspettare finché non troverà l'uscita di questo fantastico circo, perché sì, in questo cartone l'unico modo per rimanere sempre attivi e sopravvivere e trovare un modo di uscire da questo circo. Ovviamente questo sarà per i futuri episodi, ma parlando alto di Pomni, è una ragazza un po' timida, ma riesce a fare gli amici con Jax e Agatha, dato che sono molto vicini a lei. E per quanto riguarda il resto della trama, è un po' complicata e non posso riuscire a raccontarvela tutta. Mi dico solo che questi personaggi piano piano che faranno le loro piccole avventure di Kane, che è la sua intelligenza artificiale, che è lui che la fa rendere tutte le avventure, dovranno riuscire a trovare piano piano a uscire. Tutti quanti, cioè dovranno uscire tutti quanti da questo circo. Vabbè, perché non possono restare qui per sempre, no? Riusciranno ad uscire? Lo scoprirete guardando su YouTube con l'originale in inglese fatto da una compagnia di cartoni indie chiamato Glitch. Però se volete vederlo anche in italiano, aspetta. In italiano, sì. Se volete anche vederlo in italiano, andate sul canale Gene Photonic. Il resto, a me piace molto questo cartone, che pure adoro collezionare tutti i 6 peluche ufficiali del loro sito ufficiale, che poi detto tra noi, quel sito dei peluche ha tanti prodotti meravigliosi. Se volete andare a fare una sbicciatina, controllate sul sito Glitch Store. Si possono pure comprare con gli euro, che ve ne pare, mi piacciono i peluche e gli accessori, un momento, ma questa è una presentazione radio, non è uno spot pubblicitario delle cose di peluche. Vabbè, il mio tempo è scaduto. Questo è tutto. Spero che guarderete molto volentieri questo bellissimo cartone, come già piace tanto a me perché l'ho visto tutti. E ci vediamo alla prossima puntata. Simon!
1: Buongiorno, io sono Simone e questo è Alberto e Colombi e Nicolò
2: Francesco.
1: Francesco. Esco. E per il laboratorio Aspidab Project adesso citeremo il Goblin Notre Dame scena 1. Buongiorno, è il grande momento. Sei pronto a volare? Sei sicuro? Bel giorno per volare. Sai, se dovessi scegliere un giorno per volare, sarebbe questo, la festa dei folli. Sarà divertente, i giocolieri e la musica, le danze. Su, vai. Nessuno vuole confinarsi quassù per sempre.
2: Cavolo, non se ne andava mai. Sputerò penne per una settimana.
3: È quello che ti capita a dormire con la bocca aperta.
2: Vai a spaventare le suore. È quasi. Che c'è là una rissa con i bastoni.
3: Un festeggiamento.
2: Cioè la festa dei folli? Bene, benissimo. Versa il vino e taglia il formaggio.
3: È una delizia osservare lo sforzo pittoresco di semplici contadini.
2: Un bel posto in galleria per guardare la vecchia festa.
1: Già, guardare.
2: Top, vedi, un minimo. Ehi, ehi, ehi, cos'hai?
3: Non vuoi guardare la festa con noi? Forse
2: Non capisco.
3: sta male.
1: Grazie a tutti.
4: Buon pomeriggio, io sono Andrea
5: E Federico.
4: e oggi per il laboratorio Speedhub facciamo 13 giorni, scena 6. Allora, mi spieghi che significa questo?
5: Sei sparito per 2 ore e ti sei perso una piccola tragedia.
4: L'ho detto che è stato stupido far fare quell'articolo da Lippmann e ora ci tornate sopra?
5: I Jupiter sono obsoleti, Kenny. Avrebbero dovuto smantellarli l'estate
4: Lo
5: scorsa.
4: so che sono obsoleti, non è questo il punto. Il punto è che stai barattando i missili in Turchia con il loro a Cuba. Ci costringeranno a rilanci continui, finché alla fine, fra un paio di mesi, ci chiederanno qualcosa che non baratteremo mai, per esempio Berlino. E così finiamo in guerra. Fermo restando che prima che ciò accada, questa amministrazione sarà politicamente morta.
5: Capirai, per quello che me ne importa può anche andare a fine in eccesso. Se non riusciamo a fare l'accordo non ci sarà più nessuna
4: È
5: amministrazione.
4: la mossa sbagliata, Bobby. E sai che non sono l'unico a pensarla così. Ti stanno dicendo tutti la stessa cosa in questo cosiddetto comitato esecutivo.
5: Ma tu da che parte stai, Ken?
4: Oh, da che parte sto? E se il colpo di stato non fosse avvenuto? Se foste stati voi due?
5: Che diavolo vorresti dire?
4: Se foste stati voi due a causare quella seconda lettera, prospettando alla possibilità di un baratto. Grazie per aver ascoltato 13 giorni, io sono Andrea
5: e Federico.
4: Ci rivediamo la prossima volta.
6: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
7: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia alle Maldive, nel tratto di mare dove continuano le ricerche dei sub italiani morti giovedì in alcune grotte sottomarine. Oggi ha perso la vita anche un sommozzatore delle forze di difesa locali che ha avuto un malore legato allo shock da decompressione mentre partecipava alle operazioni nella grotta di Tinguana Kandu, dove sono ancora intrappolati i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti. Il presidente maldiviano Muizu ha definito il militare deceduto un martire. Intanto prosegue l'inchiesta sulla tragedia, si indaga per capire come e perché sia stato superato in immersione il limite di 30 metri massimi di profondità. E sono stati trovati purtroppo senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzignis, nell'Udinese. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente però in Germania, sono state individuate stamattina dall'elicottero della Protezione Civile Friulana lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. L'incidente è avvenuto in un punto molto complesso da raggiungere da terra. Per questa ragione il recupero delle salme è avvenuto utilizzando il verricello e issandole sull'elicottero di soccorso. Vaticano, Papa Leone si recherà in viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno. A Parigi il pontefice visiterà anche la sede dell'UNESCO, l'Agenzia Mondiale dell'ONU per la Cultura. In sala stampa stamane ha resa nota anche l'istituzione di una commissione vaticana per lo studio dell'intelligenza artificiale.
2: Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. E stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La cultura è la chiave della vita, la cultura è il modo con cui capisci la vita, la profondità con cui entri attraverso la complessità. È quanto ha sottolineato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, a margine di un incontro oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino. Senza cultura vai a sbattere o rischi di aiutare la logica della forza che vediamo quanto sia pericolosa oggi, ha spiegato l'arcivescovo di Bologna. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: La biblioteca dei ragazzi.
5: La biblioteca dei ragazzi
4: a cura di Daniela Lami.
6: E benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi che condivido con Samira Rocchetti che è regia. Oggi il nostro viaggio tra i libri per ragazzi ci porterà a scoprire come un solo istante possa trasformarsi in un'avventura infinita, che si tratti di un pomeriggio noioso, dell'origine del mondo o di un oceano da attraversare. E inizieremo infatti tra poco combattendo la monotonia insieme a Felicità Sala e al suo albo Che Noia. Seguiremo infatti la piccola Rita in un viaggio fantastico dove gli sbadigli diventano vele per raggiungere isole straordinarie. Proseguiremo poi con una riflessione profonda sulla nostra casa comune, perché Chiara Lossani ci presenterà A chi affiderò la terra, il suo libro edito dalle Edizioni Paoline. Infine guarderemo all'orizzonte con Sara Belancini per sfogliare Ellis, un albo illustrato che dà voce ai sogni e alle speranze dei milioni di migranti che hanno attraversato l'oceano in cerca di un nuovo inizio. Questo è il nostro menù, combattiamo la noia con La noia di Angelina Mango.
7: Quanti disegni ho

0: E siamo pronti a raccontarvi una storia nella quale secondo me un po' ciascuno di noi si riconosce e si ritrova. Che noia! E non è una mia esclamazione, ma è il titolo di questo albo illustrato bellissimo, edito da Terre di Mezzo, l'artefice è con noi, Felicità Sala, ben arrivata!
1: Grazie!
0: Senti, ma è nato in un momento di noia quest'albo?
1: Sì, come faccio a indovinarlo? È vero, è nato proprio così, è nato perché ero annoiata, ma non perché non avessi niente da fare, perché adesso la noia ormai non arriva più perché non abbiamo niente da fare, perché siamo tutti presi da mille cose e se c'è un momento vuoto siamo tutti sul cellulare. Era un momento che stavo lavorando su un altro lavoro che per me era noiosissimo, e, però dovevo farlo per forza, e allora mi sono messa lì, ma mentre lavoravo mi si è come quando il cervello ti va un po' in pappa, no? Ti senti proprio una sensazione di cervello cotonato, non so come spiegarlo, e mi è venuta un'immagine, non so se direttamente della bambina della storia, ma un'immagine di sì, una bambina che si annoiava e tutte le cose che faceva per via di questa noia, che erano tutte fisiche all'inizio, no? Quindi si stiracchia, batte i piedi, comincia a ripetere la parola mille volte, salta davanti allo specchio per sorprendersi, e ho aperto un file sul computer, ho scritto questa lista, Rita si annoiava, eccetera eccetera. Quindi diciamo che la prima metà del libro è nata di getto in un momento di noia, e poi il resto dopo è venuta con una conversazione con mio marito Gianluca Maruotti, che lavora anche lui, illustratore, animatore, diciamo che lui crea storie anche lui, e ha sempre delle idee interessanti, e abbiamo parlando è uscita fuori questa idea di portare tutte le persone annoiate del mondo su un'isola dove poi avrebbero fatto altre cose per via sempre della noia. Quindi il libro è nato un po' così, molto spontaneamente.
0: Ma che bello tutto, che bello la lista, che bello il confronto con tuo marito, che bello che Rita, una delle prime cose che fa per tentare di sconfiggere la noia è mangiare, che è una cosa in cui mi riconosco, perché se mi annoio magari vado lì in cucina e mangio.
1: Sì, sì. E poi i bambini spesso dicono ho fame, magari sono annoiati, no? Lo confondi con la fame, ma non aveva neanche più fame perché tanta era la noia.
0: E poi trovo giustissima la cosa che hai detto, perché la noia c'è ma è cambiata rispetto a un tempo, cioè forse almeno io appartengo ancora alla generazione di quelli che hanno conosciuto l'autentica noia bellissima, che non esiste più, adesso ha cambiato forma.
1: Sì. È più, se li togli il tablet sentono noia profonda, una noia diversa, della privazione di qualcosa che li occupava la mente in un modo, no? Come di iperattivo, poi glielo togli e c'è questo senso di vuoto, cioè quello, poi no, cioè sono sicuramente ancora bambini che si annoiano. Io per esempio con mia figlia, quando arrivava, mia figlia è figlia unica, quindi io pensavo madonna si annoierà da morire, invece essendo molto creativa poi riempiva sempre le sue giornate con un gioco che faceva da sola, si inventava cose. Però quando arrivava il momento che magari mi diceva, che poi era spesso, magari stavamo in sala d'attesa dal medico, no? E poi io portavo sempre dei libri per lei da leggere per riempire, però se dovesse capitare un momento, no, che mi diceva mi annoio, per me era una conquista, dico ma vai, questo è un momento buono per te, devi inventarti qualcosa, gli dicevo. Quindi se i figli ci dicono mi annoio, vuol dire che stai facendo qualcosa di giusto, secondo me.
0: Concordo.
1: Perché capita sempre di meno.
0: Concordo, anche perché appunto la noia va di pari passo con quello che tu dicevi, la fantasia e la creatività per riempirla, che porta sempre a delle cose belle, delle scoperte nuove, degli intuiti, delle intuizioni geniali. Da adulti abbiamo perso un po' questa capacità, insomma, di innescare con la creatività e la fantasia, non tutti, ecco, nel tuo caso te l'alleni continuamente, però magari noi adulti facciamo più fatica. Senti, e poi come ti è venuta in mente proprio fisicamente Rita, che è simpaticissima?
1: Allora, per Rita, a differenza di altri libri che ho fatto, dove io poi sono principalmente illustratrice di testi di altre persone, quindi mi capita spesso di avere testi dove c'è un personaggio, un bambino o una bambina, e che mi devo inventare, quindi c'è uno studio e in genere mi viene come una sensazione del bambino che sta attraversando l'avventura. Per Rita è stato un po' più difficile perché era molto legato al suo essere buffa, cioè doveva far ridere questa sua fisicità elastica, no? Di sciogliersi sui divani, eccetera. Quindi è partito molto dal corpo, da un corpo che doveva essere quasi senza ossa, no? Fluido. E poi la faccia, ho fatto vari studi finché ho trovato questa faccetta qui, con questi capelli grossi, questa testolona. Era sempre legata a un discorso di comicità fisica. E poi quando l'ho trovata sapevo che era lei, che doveva essere lei. E devo dire che di tutti i libri che ho illustrato, lei è forse il personaggio che ha riscosso più simpatia, più empatia. Cioè la gente mi dice: no, ma Rita mi piace tanto, dobbiamo facciamo un altro libro con Rita, non lo so, fa tenerezza forse.
0: Sì, ma io ce la vedo pure buffa, poi in versione pupazzo.
1: Sì, un po' pupazzo, esatto. Ma poi me la immagino come un personaggio a cui possono succedere delle cose, no? Che gli va tutto storto, magari che si incava, cioè a cui puoi far succedere delle cose buffe, no? Una sorta di c'è qualcosa di teatrale in lei, molto. Mi fa ridere.
0: Ora ho aperto a caso l'albo e mi è comparsa la tavola in cui Rita era così annoiata che cominciò a roteare le braccia come fossero ventilatori, poi cominciò anche a sbattere i piedi e infine aggiunse dei suoni scoppiettanti con la bocca, cioè me la vedo proprio, guarda.
1: Che poi mentre la disegnavo ridevo, perché è veramente comica.
0: Sì, ora io poi non racconto come va a finire, ovviamente, se tu sei d'accordo, Felicità. Però,
1: non racconti?
0: No, non lo racconto. Okay, non voglio rovinare la sorpresa. Però se tu lo vuoi raccontare, l'hai fatto te, eh. Decidi
1: tu. No, per me va bene anche raccontare. Io sono dell'idea che i libri illustrati, a differenza dei romanzi per adulti o dei film, no, in cui dobbiamo tenere un po' la sorpresa, così uno lo va a comprare, lo va a leggere, io sono dell'idea che invece per i libri storici è bello anche sapere cos'è il libro, cosa c'è dentro, come finisce, prima di comprare. Cioè, da genitore, da nata mamma, mi piaceva prima vedere il libro com'era prima di comprarlo, perché comunque è un oggetto che va letto tante volte al bambino e tu provi a immaginare di leggere una storia che magari non ti piace, non ti piace come finisce, e dici: ma forse avrei dovuto comprare un altro libro. Invece io sono per leggerli, farli vedere tutti anche.
0: Allora guarda, sì. Allora te lo chiedo, come finisce la storia?
1: Come finisce che lei fa tutte queste cose in camera sua per la noia, poi si affloscia e sente una sensazione appunto di cervello cotonato, lo chiamo io, come se non riesci più a pensare a niente, e in questo spiraglio entra nella sua mente un'immagine che è di una fila di persone che sono tutte le persone del mondo che si annoiano, che salgono su un autobus a due piani e vengono portati in un posto apposta per loro che non sappiamo cos'è. Quindi loro su questo autobus cominciano a cantare, sbadigliando però per la noia, quindi sbadigliando si gonfiano e diventano palloncini e fluttuano fuori dai finestrini e sul mare, e poi vedono un'isola e si sgonfiano e fluttuando giù sull'isola e vanno a finire lì. Però sull'isola si annoiano ancora, una volta che è finito questa emozione iniziale si rendono conto che anche lì si annoiano perché non sanno cosa fare, e quindi poi vediamo una signora, una casalinga di Firenze che comincia a giocare con i legnetti e crea un castello gigante, altri che fanno delle scoperte sotterranee, un'altra che comunica con le balene sbadigliando per sbaglio, quindi fanno tutte queste cose un po' appunto per sbaglio o per noia. E Rita poi dice, Rita a un certo punto non la si vede più perché stiamo guardando tutti questi altri personaggi, allora il testo dice: Rita che fine ha fatto, che fa per la noia? E Rita, stiamo per scoprire, giri la pagina e c'è scritto: Rita scendi che è pronta la cena. Quindi la mamma interrompe questo suo sogno e lei la ritroviamo di nuovo sui cuscini in camera sua, che dice: no mamma, non posso, perché mi sto tanto tanto tanto divertendo. E poi si vede lei che torna nel suo mondo dell'isola con tutti gli altri personaggi e sta volando su una specie di drago dinosauro immaginario. Quindi il libro finisce, la lasciamo lì nel suo mondo.
0: La lasciamo lì, chissà se poi da lì la ritroveremo. Ma questo,
1: guarda,
0: insomma,
1: ti dico
0: poi.
1: Sì, la ritroveremo in un'altra situazione, che sto lavorando su un altro libro sempre con Rita, proprio adesso.
0: Fantastico.
1: Non so quando sarà finito, quando uscirà, ma prima o poi la rivedremo.
0: Senti, la cosa che invece non ti chiedo, ma questa non te la chiedo proprio, è qual era quel lavoro così noioso grazie al quale è nata Rita? Quello non te lo faccio dire, ecco, guarda.
1: Guarda, era sarà stata una commissione di quelle che faccio, non faccio spesso, perché io quando lavoro sui libri illustrati non mi annoio praticamente mai. Allora, poteva essere o una commissione di forse cibo illustrato, che a volte mi chiedono per le riviste, ma siccome ne ho fatto talmente tanti di questi lavori che sono un po' ripetitivi, quindi mi annoiano, oppure poteva essere, adesso non ricordo, una cosa di compilare fatture, modulistica, cose così. Quella mi manda proprio in tilt per la noia, cioè una sorta di crisi esistenziale di noia mi viene quando devo fare queste cose qui, però vanno fatte purtroppo.
0: Però vedi, grazie a quelle, qualunque esatto, delle due cose fosse, è nata questa avventura meravigliosa. Felicita, grazie. Allora aspettiamo di nuovo Rita, per ne parliamo qui. A presto.
1: Grazie, a presto, ciao ciao.

0: Dopo aver creato il mondo, Dio si chiede: ma a chi affiderò queste meraviglie? L'ho presa così, questa nuova chiacchierata che stiamo per fare, perché il libro che ho davanti a me, edito dalle Edizioni Paoline, si intitola A chi affiderò la terra, ed è un libro davvero tanto tanto bello, di cui parliamo con Chiara Lossani. Chiara, ben arrivata, come stai?
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a te Daniela. Tutto bene, tutto bene.
0: E immagino, perché fai un sacco di cose belle, tutte diverse l'una dall'altra, non ti annoi mai, Chiara?
1: No, la scrittura è veramente, insieme ai miei nipotini, una grandissima compagnia.
0: E poi diventa una compagnia per noi che leggiamo quello che scrivi. A chi affiderò la terra, l'ho amato tantissimo. Questo albo che ho di fronte a me, con delle illustrazioni delicatissime, bellissime, di questa autrice che il cui nome chiedo a te, perché il cognome è un po' complicato da pronunciare.
1: Sì, il nome è Sciarolta Swierzlowski. Anch'io lo pronuncio male il cognome, lei lo sa. È un'illustratrice ungherese che vive in Italia da alcuni anni, in una famiglia che lei definisce interculturale, perché appunto proveniente da tanti punti della terra, proprio come il nostro libro, e che, con la quale si è stabilita subito un accordo meraviglioso e profondo, proprio una sintonia immediata. E abbiamo cercato in questo libro proprio di aiutare il senso della storia, che è proprio quella del comune cammino degli esseri viventi, della sintonia tra tutti gli esseri viventi, in un reciproco affidamento, in una reciproca cura e fiducia. Questo è il messaggio che giunge da lontano.
0: È un messaggio importante, naturalmente trasferito ai bambini che leggeranno, con un linguaggio e anche un'evocazione molto molto lieve apparentemente, ma che poi porta dei ragionamenti veramente profondi, perché poi alla fine della lettura del libro uno si rende conto che forse un po' lo stiamo tradendo, questa sorta di patto, di affido reciproco, di cura reciproca.
1: Assolutamente. Noi homo homine donne sapiens abbiamo fondato la nostra civiltà sul principio che la terra appartenga all'essere umano. In questo racconto invece, che come dicevo viene da lontano, perché io mi sono ispirata a una lettura che ho fatto tempo fa e che mi aveva colpito moltissimo, tratta da Jung, e più precisamente da l'individuazione nella fiaba di Maria Louise von Franz, la sua collaboratrice, la sua più importante collaboratrice, in cui Jung dice appunto che in antichi testi assiri, medievali, alchemici, e anche della tradizione araba, e anche in un Midrash, si racconta che Adamo fu composto della polvere proveniente da tutti gli angoli della terra, perché altrimenti la terra e tutte le creature sulla terra non l'avrebbero riconosciuto. In questo modo potessero riconoscerlo e accoglierlo. Quindi in questo libro, in cui la collaborazione tra esseri viventi si basa sulla reciproca appartenenza, proprio si ribalta il principio secondo cui appunto la terra appartiene all'uomo. No, è la creatura umana che appartiene alla terra. E a me è sembrato una sapienza antica che proprio mi ha scosso, mi ha preso per le spalle, mi ha scosso, e ho sentito proprio il bisogno di comunicarla agli altri, ai bambini e alle bambine innanzitutto, come base per il loro rapporto con tutto ciò che li circonda, ma anche agli adulti che non conoscono molto, cioè la maggior parte non conosce questa interpretazione, diciamo, del brano biblico, che però è un'interpretazione universale, culturalmente universale.
0: Ed emozionante, ti posso dire che è veramente sì, molto emozionante. Sì. Infatti, ma poi insomma il lettore lo scoprirà pagina dopo pagina, appunto Dio nel creare l'uomo e la donna, poi alla fine appunto prende tutto, insomma le foreste, le montagne, il mare, fino ad ottenere questi due esseri che però ai quali manca qualcosa, e questo qualcosa che manca lo notano gli animali, che lì per lì hanno anche un po' di timore, no? a contestare questa mancanza a Dio.
1: Eh sì, gli animali, perché Dio appunto compone questi due esseri, no? Della misura che gli sembra giusta dopo aver fatto e rifatto le due creature, e poi chiama tutti gli animali della terra, anche dalle acque, che si i pesci che si affacciano sulle acque, chiedendo loro un parere. Quindi un Dio molto interculturale, molto, molto a tutto ciò che ha creato e che ama profondamente. E gli animali si guardano, borbottano, non osano dire niente, dicono: ma è possibile che non se ne sia accorto? E lui a un certo punto sbotta, no? Questo Dio un po' simpatico, e dice: ma insomma, qualcuno mi vuole dire di che cosa state parlando, che cosa c'è che non va in queste due creature? E allora uno a uno gli animali timidamente gli dicono: ma sono grigi. Sono grigissimi, dice il topo. Sì, sono grigi. E Dio dice: è vero. E allora li colora con i colori degli animali e poi gli dà le emozioni, perché si accorge che sono senza emozioni. E all'uomo e alla donna dona le emozioni degli animali, quindi la paura del topo, il coraggio della tigre, e via via, no? Le qualità che noi facciamo emergere dai diversi animali. E in questo modo la donna e l'uomo diventano proprio parte di una comunità, che è composta dalla terra, dai vari tipi di polvere della terra, dalle acque, dagli animali, e poi dall'aria, perché Dio soffia l'infinito. Allora gli animali dicono: ma l'infinito? Sì, dice, perché nella creatura umana voglio che ci sia anche qualcosa di me. E c'è questo soffio in un'illustrazione che è meravigliosa, di Sciarolta, meravigliosa. E la prima cosa che gli esseri umani fanno è sorridersi. E anche qui Sciarolta ha un episodio da raccontare bellissimo, cioè che lei si è ispirata al sorriso di suo figlio e della sua compagna. E questo mi è sembrato bellissimo. È un sorriso che mi mette i brividi ogni volta, e gli animali applaudono perché non hanno mai visto nessuno sorridere, anche se, e come dico sempre, io in realtà io avevo una cagnolina, la mia cagnolina Whisky, che rideva, che sorrideva, quindi è vero in parte che gli animali non sanno sorridere. E ecco, e questo è l'esordio della creatura, dell'essere umano sulla terra.
0: Bellissimo. E poi Dio li lasciò andare a sperimentare la loro libertà.
1: Questa è una frase che ho trovato molto nascosta anche nel testo biblico, e l'ho trovata bellissima, infatti l'ho aggiunta all'ultimo momento. Sì, li lasciò andare a sperimentare guardandoli da lontano, no? Da sotto la palma dove si riposa, dopo aver creato e amato l'universo.
0: Come fa poi un padre o una madre, no? Quando i figli crescono, li lascia andare a sperimentare la loro libertà osservandoli da lontano, insomma.
1: Sì, e nelle illustrazioni Sciarolta ci mostra proprio tutta questo

0: quasi di rifondazione della così della vita sul nostro pianeta.
1: È vero, bello. Poi sono sicura che sfogliandolo, risfogliandolo, catturerete voi lettori tanti piccoli dettagli, tante piccole grandi cose che non abbiamo giustamente raccontato, perché è giusto che scopriate anche tutto per conto vostro, ma vi conquisterà A chi affiderò la terra, del quale ringrazio la nostra ospite Chiara Lossani. A presto, Chiara.
0: Grazie a voi tantissimo, buona lettura a tutti e davvero facciamo tesoro di questa antica sapienza. Grazie.

0: La prossima storia è una storia importante, una storia bellissima, un libro bellissimo, edito da Lapis, si intitola Ellis e ne parliamo con Sara Belancini che è con noi. Buon pomeriggio Sara.
1: Buon pomeriggio, grazie, grazie Daniela.
0: Grazie a te.
1: Per avermi invitato.
0: Bellissimo questo libro e sono quindi doppiamente felice di averti qui per poterlo raccontare. Ellis, chi è, cos'è?
1: Allora, Ellis, io dico è ancora un manifesto, io a me viene quasi da dire, un manifesto dove le storie delle persone si sono intrecciate con la storia con la S maiuscola, perché per 62 anni Ellis Island è stato l'approdo, la porta d'accesso per tutti gli immigrati, soprattutto in Europa, per entrare negli Stati Uniti. Quindi in quei 62 anni sono state per Ellis Island 12 milioni di persone. Tra l'altro, il 17 aprile del 1907 è stato il giorno con i maggiori sbarchi. Ci sono state 11.747 persone che sono arrivate ad Ellis Island. Mi sono informata, mi sono documentata per capire come mai in quel giorno. È curioso perché le condizioni meteo dei giorni precedenti non avevano permesso alle navi di arrivare ad Ellis Island, quindi in quel giorno si concentrò lo sbarco di così tante persone.

0: diciamo che in generale, per ridurre il racconto di Ellis Island, è stata un'isola precedentemente chiamata Isola delle Ostriche, perché appunto un isolotto utilizzato per la coltivazione delle ostriche, e solo successivamente è stata ampliata per diventare punto di approdo per gli immigrati, anzi per la precisione veniva definito stazione federale di immigrazione. Questo però soltanto nel 1892. È stata ampliata, come dicevo, utilizzando gli scarti dei materiali utilizzati per la costruzione della metropolitana di New York. E da quel momento, dal 1 gennaio 1892, inizia la storia di Ellis Island, che si è poi conclusa nel 1954.
1: Attualmente, se non sbaglio, c'è un museo lì.
0: Attualmente sì, esatto, attualmente c'è un museo che è diventato tale soltanto negli anni 90, quindi negli anni 60, negli anni 70 Ellis è rimasta un po' in balia di se stessa, al degrado, dimenticata, e invece negli anni 90 è diventato un vero e proprio museo, fa parte del museo della Statue of Liberty, e si può anche andare al sito, ed è curioso perché se si hanno dei dati più o meno precisi di parenti lontani che sappiamo essere passati per Ellis Island, si possono ritrovare tracce. Non è semplice, però ci si può provare.
1: È una pagina di storia veramente particolare ed emozionante. Raccontarla in un albo illustrato era una bella sfida. Tu hai scelto come chiave di lettura, come voce narrante, proprio l'isola. Questa cosa mi è tanto piaciuta.
0: Sì, io ho scelto di dare voce ad Ellis perché è stata testimone, appunto per 62 anni, delle speranze, delle paure, delle incertezze di tantissime persone. Quindi in quelle mura un po' fredde che potevano determinare un nuovo inizio o un ritorno a casa, anche se poi in realtà gli immigrati che sono stati rimandati a casa furono soltanto il 2%, diciamo, è stato testimone di tutti questi arrivi, di tutte le voci, le lingue, le culture diverse che si sono mischiate alle sue mura, e mi piaceva proprio dare a lei la possibilità di raccontarci, di raccontare in quanto testimone di questo pezzo di storia. E quindi le ho dato una voce.
1: Una voce che poi è accompagnata da delle tavole bellissime.
0: Sì, sì, sì, Aneta è stata fantastica. È un'illustratrice meravigliosa. Tra l'altro ho avuto modo di rincontrarla alla Bologna. Abbiamo parlato tanto. Lei, per esempio, è immigrata, non è andata negli Stati Uniti, però lei è polacca, si è trasferita, è emigrata in Inghilterra quando aveva 14 anni e adesso vive in Scozia. E, tra l'altro, è una storia fantastica e ha questa capacità di trasmettere con le sue tavole, con la scelta di colori, delle emozioni molto forti, perché anche all'interno dell'albo di Ellis l'uso che ha fatto Aneta dei colori, delle ombre, credo che, se poi mi dirai tu se è così o no, riescono proprio a trasmettere e a rappresentare quelle che erano le emozioni e le sensazioni. Ci sono colori più chiari, colori più scuri, colori più accesi. E quindi un po' come si sentisse l'atmosfera, ecco, di quell'ambiente, di quelle mura.
1: Assolutamente d'accordo con te. Ora, naturalmente, non voglio raccontare troppo, non voglio togliere poi il piacere di sorprendersi pagina dopo pagina, però proprio all'inizio c'è una tavola e un'immagine, evidentemente anche le tue parole, che mi ha particolarmente emozionato, quindi questa nave che parte con sopra tantissime persone e questa immagine di questo gomitolo con un filo, infatti si vedono questi fili colorati di lana, no? Che scendono dalla nave sul mare, che in qualche modo è quel filo che ci tiene attaccati alla nostra terra di origine.
0: Sì, questo dettaglio dei fili era... ovviamente prima di scrivere Ellis mi sono documentata, perché quando entri nella storia bisogna farlo nel modo giusto, anche se stai raccontando qualcosa attraverso un albo, no? E non attraverso un romanzo storico. Però mi sono voluta ovviamente documentare. E soprattutto in Italia c'era questa usanza, questa abitudine di queste matasse di lana. Quindi chi rimaneva a terra teneva il gomitolo di lana, mentre il filo si srotolava nelle mani di chi partiva. E quindi a un certo punto questo gomitolo di lana finiva, però stava proprio a significare questo legame con la propria terra, con la propria famiglia, che ovviamente non si può spezzare, si rimane sempre ancorati alle proprie radici, anche se si va avanti, anche se si cerca di avere vita nuova. Poi ricordiamo che molti degli immigrati che andarono negli Stati Uniti lo fecero con la speranza, con la prospettiva poi di essere raggiunti dal resto della famiglia o almeno da qualche componente. Quindi partivano cercando di andare a fare dei primi mattoncini negli Stati Uniti per poi accogliere le altre persone amate. Non sempre è stato possibile, però molti ci sono riusciti. E quindi i fili stanno proprio a rappresentare questo legame indissolubile.
1: Emozionante proprio che sia stato così e come lo avete trasposto. Quando l'hai avuto tra le mani, no? Dopo tanto lavoro, tanti studi, il confronto con Aneta, quale emozione hai provato, se posso chiedertelo, Sara?
0: Allora, io non l'ho guardato da un punto di vista di autrice, quindi mi sono distaccata, sono uscita e ho detto, caspita, è un libro che io comprerei, se lo vedessi in libreria lo comprerei. Poi chiaramente fuori la parte più personale, più emotiva, ed è stato emozionante vederlo finalmente vivo tra le mie mani. Per tanto tempo l'avevo visto soltanto al computer, nei PDF, e tra l'altro l'ho scritto 2 anni fa, quindi ci è voluto un po' prima di vederlo effettivamente nella sua concretezza, ed è stata una bella emozione. Decisamente.
1: Lo immagino, forse può essere superata solo dal fatto di vederlo tra le mani di qualcun altro che lo ama e quindi capire che tanta fatica.
0: Ed è successo in Fiera Bologna, quando ero allo stand di Lapis soltanto come visitatrice, quindi sono andata lì a guardare e ho visto, insomma, Ellis si è esposto e c'erano delle persone che lo sfogliavano e che poi l'hanno. Ho detto, caspita, allora non piace solo a me, piace e interessa anche agli altri, quindi è una soddisfazione.
1: Farà un bellissimo viaggio, una bellissima strada, Ellis, ne sono certa. Sara, grazie mille per avercelo raccontato quest'oggi.
0: Grazie a te.

0: mette sempre tanta allegria questa canzone di Bungaro, Brisa Morena, che ci accompagna alla fine di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi, in cui abbiamo aggiunto alla nostra libreria radiofonica Che Noia, l'albo di Felicità Sala, edito da Terre di Mezzo, molto divertente, tutt'altro che noioso, che però fa riflettere anche appunto sulla noia e su come spesso dalla noia possano nascere poi delle idee tanto tanto carine. Chiara Lussani ci ha raccontato A chi affiderò la terra, albo illustrato per ragazzi, edito dalle Edizioni Pauline, che parla appunto della terra, della creazione, in una maniera molto particolare che appunto l'autrice ci ha raccontato. E poco fa con Sara Belancini abbiamo sfogliato un altro albo edito da Lapis, si intitola Ellis e racconta proprio la storia di Ellis Island e storia di migrazione anche di tantissimi italiani che l'hanno raggiunta. E con questo io ringrazio Samira Rocchetti in regia, tutti voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi alle Maldive è morto un sommozzatore delle forze di difesa locali impegnato con altri colleghi nella ricerca e nel tentativo di recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani annegati nella tragedia di giovedì scorso nell'atollo. Intanto il tour operator verbanese Albatros Top Boat, che aveva organizzato il viaggio della comitiva di italiani, afferma attraverso la propria legale che non era a conoscenza dell'immersione subacquea a una profondità superiore ai 30 metri, limite massimo posto dalle autorità delle Maldive, oltre il quale serve una specifica autorizzazione, durante appunto la quale sono morti 5 cittadini italiani, e sempre il tour operator assicura che in ogni caso non l'avrebbe mai consentita. Una neonata è morta poco dopo lo sbarco la notte scorsa a Lampedusa. Faceva parte di un gruppo di 54 profughi soccorsi mentre erano alla deriva nel canale di Sicilia.
2: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax El Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'Unione Sindacale di Base, il gruppo Ferrovie, ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea, come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto, durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tennis, Jannik Sinner si qualifica per la finale degli internazionali d'Italia, in programma domani sul campo centrale del Foro Italico, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. 6-2, 5-7, 6-4 il punteggio in favore dell'azzurro al termine della semifinale contro il russo Medvedev, interrotta ieri sera per pioggia e terminata oggi ripartendo dal 4-2 nel terzo set in favore del campione di San Candido, che domani nella finalissima affronterà il norvegese Ruud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche a Trento.
4: Ci troviamo nel centro di accoglienza notturna La Visotto, è un dormitorio nella città di Trento che ospita 24 persone senza dimora, che vivono in strada e che hanno bisogno di un posto dove poter stare, soprattutto in una città come Trento, che in inverno sicuramente è una città molto fredda. E noi siamo un dormitorio, quindi ai nostri ospiti offriamo ovviamente un letto, un luogo in cui stare. E offriamo la possibilità di lavarsi, di lavare i propri vestiti, la cena e anche la colazione al mattino, ma ovviamente offriamo quello che noi diciamo la relazione alle persone che ospitiamo ogni giorno, relazione con noi operatori, relazione con i volontari che vengono a prestare servizio qui nella nostra struttura e con tutte le persone che appunto gravitano intorno al nostro dormitorio.
5: Lei le chiamo per cortesia che aprono mal dietro, grazie. Allora, come siamo messi con la cena stasera? C'è buono?
6: Sì, spero.
7: Dalla Visotto porto a casa anche un senso di famiglia e di relazione, anche a volte proprio autentica, perché ci sono le persone che lo frequentano, che ti consegnano le loro storie, e questo mette in relazione, diciamo, la nostra dimensione umana.
8: E poi non hanno? No, siamo fatti da tutta volta.
6: E io trovo bene qua alla Vissotto, perché si sente meglio e come si cerca lavoro con voglia, no? Dormi fuori e resti male, come che vai a lavorare? Non riesci a lavorare.
4: E anche grazie ai fondi dell'8x1000 per la Chiesa Cattolica che noi riusciamo ad ospitare ogni anno tantissime persone che si trovano in una situazione di grande difficoltà.
8: Penso che questi posti vadano supportati e abbiano molto senso d'esistere proprio perché rappresentano un piccolo baluardo di umanità, un piccolo baluardo di accoglienza e di voler bene una comunità che è fatta di tante persone, di tante storie e di tanti vissuti che hanno ragione di essere e hanno ragione di esistere.
9: Io spero che il mio futuro sarebbe qui. Perché vedo l'ambiente è bellissimo, cioè tutto è positivo, cioè nel mio punto di vista è tutto positivo, quindi in questo momento tocca a me di essere anche positivo.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, oggi è la festa dell'interiorità, del cielo che abbiamo dentro. Noi, in ogni gesto che facciamo, riveliamo noi stessi la volontà di apparire, di richiamare l'attenzione degli altri o la volontà di offrire doni di vita e di accogliere il dono che gli altri ci offrono. Guardiamo dove siamo sintonizzati. Con la parola di Dio in noi, oppure con la stima che gli altri hanno di noi, che noi ricerchiamo per apparire, per emergere, per imporci agli altri? L'ultimo saluto che Gesù ha dato ai suoi discepoli è sul monte, quello degli Ulivi, secondo il racconto di Luca, o il monte della Galilea, secondo il Vangelo di Matteo. Il monte rappresenta il punto dove la terra tocca il cielo, il luogo dove Gesù ci consegna la missione da svolgere sulla terra, per essere testimoni del suo amore misericordioso, di quella forza che viene ogni volta che ci affidiamo a Lui. Celebrando l'ascensione del Signore, celebriamo un evento che avviene continuamente. Riguardo agli apostoli, ai discepoli di Gesù, è stata l'ultima esperienza di incontro che hanno avuto con il loro Maestro per iniziare una nuova relazione con la presenza dello Spirito. Mi è stato dato ogni potere. Andate dunque e fate miei discepoli tutte le genti. Questa potenza non è qualcosa che trasforma immediatamente le persone. Il cambiamento delle persone avviene lentamente. L'immagine della montagna da salire per incontrare il Signore, per vederlo, è l'immagine del cammino faticoso da compiere, che deve essere continuato sempre, anche se ci sono momenti in cui la luce risplende. L'orizzonte si allarga e il cammino è da riprendere. Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza, cioè avrete energia per continuare il cammino. Non spetta a voi. Avevano fretta di arrivare subito al traguardo. Il cammino è da percorrere.

Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di me e su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.

All'inizio degli Atti degli Apostoli, Luca ha posto il racconto dell'ascensione di Gesù. Luca rimarca, fin dall'inizio, la consapevolezza della comunità cristiana di essere raccolta attorno a colui che è il vivente. La comunità è mossa dalla scelta divina, illuminata dallo Spirito. Luca sintetizza il tempo delle apparizioni pasquali come un momento di istruzione, affinché si aprano a una comprensione diversa del regno di Dio, non più pensato in termini politici. I 40 giorni rimandano al tempo del cammino di Israele nel deserto. Indicano un cammino di conversione abbandonando i loro schemi umani per aderire ai progetti di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. La promessa del Padre è essere rivestiti del dono dello Spirito, poiché senza lo Spirito la loro testimonianza sarebbe vana, i loro sforzi infecondi. È lo Spirito che introduce nell'autentica realtà del Regno. In questo senso devono attendere il loro battesimo con lo Spirito Santo. Per mostrare la novità incomparabile del dono che riceveranno, Luca pone sulla bocca del risorto un confronto tra il battesimo di acqua praticato da Giovanni Battista e quello nello Spirito, di cui saranno beneficiari nei tempi voluti dal Padre. La comunità del risorto deve rimanere nell'atteggiamento di attesa, di affidamento pieno al volere divino, senza calcoli, previsioni, valutazioni di opportunità. La promessa dello Spirito riguarda anche un dono di potere diverso da quello che aspirano gli uomini. Esso sarà la forza che li renderà testimoni in ogni circostanza, superando ogni fragilità e inadeguatezza. Dicendo che Gesù è stato elevato in alto, Luca afferma che il risorto partecipa della piena vita divina. Non ha più bisogno di una presenza visibile per entrare in relazione con i suoi discepoli. Per questo il messaggero divino invita i discepoli a non rimanere a guardare in alto, come se Gesù si fosse allontanato, dando adito alla nostalgia. Al contrario, il suo essersi sottratto ai loro sguardi permetterà loro di sperimentarne la misteriosa presenza e custodia. Il tempo del discepolo è quello della memoria viva, la memoria di un vivente che è costituito Signore. I discepoli dovranno testimoniare la vicenda vissuta con Gesù in Galilea. Si inaugura il tempo della Chiesa, in cui essa sperimenta l'invisibile presenza del Signore attraverso il dono dello Spirito.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici apostoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Il Vangelo ci garantisce che Gesù sarà presente con noi fino alla fine del mondo. Il compito a noi affidato è di proclamare il suo messaggio a tutti i popoli. L'orizzonte del Vangelo è ora tutta l'umanità. La fede cristiana non è passiva, ma è cammino di missione nel e per il mondo intero. Tutto è avvenuto in punta di piedi, Cristo è risorto, ma non ha fatto nulla per convincere il mondo che era vivo. La vita quotidiana è ripresa nella normalità. I capi del popolo, dispiaciuti dell'accaduto, hanno soffocato la voce con una bustarella. Sembra che non sia cambiato proprio niente. La menzogna, il potere, il denaro, il rifiuto della realtà dettano ancora legge come prima. A che cosa sono servite tante sofferenze sulla croce, tanti segni e parole di Gesù? Come mai il Messia tanto atteso sembra darsi così poco da fare per convincere il mondo dell'avvenimento più importante della storia umana, qual è la sua resurrezione? Egli si fida del bene. Pensa che noi siamo capaci di trasmetterlo, come lui ce lo ha trasmesso attraverso l'amore. Gli è stato dato ogni potere non per comandare, ma per immergerci nell'amore del Padre e permetterci di immergere gli altri. È il significato della parola greca battezzare, nel bene che è Dio stesso. Una giovane abbadessa fu eletta dopo che quella precedente teneva nelle sue mani ogni attività del monastero. Ogni mattina la nuova eletta scompariva nel bosco e lasciava le suore a sbrigare le cose senza occuparsene. Dopo 3 anni di critiche, di panico, di invadenze varie tra gli uffici per sostituire l'assenza di quella madre non curante, le monache si sono accorte che era nata la creatività, la libertà di assumersi le proprie responsabilità. Aveva allontanato la diffidenza e permesso una collaborazione ricca di stima reciproca. Cristo si fida del bene. Se la vita è più forte della morte, se il bene è più potente del male, i segni eclatanti non sono necessari. Anzi, sarebbero un elemento di debolezza, come se fosse necessario provare la forza e l'esistenza del bene. Credere nella resurrezione è proprio saper scomparire in punta di piedi, saper partire nel bosco per lasciare che le persone scoprano il proprio spazio. Andate dunque, dice il risorto, attirate tutti la conoscenza del bene, fidatevi della loro capacità di trasmetterlo a loro modo, forse molto diverso dal vostro. Insegnate loro ciò che vi ho comandato, l'amore. Intanto lui è con noi tutti i giorni ed è il suo spirito che ci anima ogni volta che facciamo stare bene i fratelli, ogni volta che sappiamo uscire dalla scena in punta di piedi.

Amici, Gesù asceso al cielo è vicino ad ogni uomo e donna di tutti i tempi, di ogni lingua e cultura. Non c'è ostacolo che possa costituire un impedimento insuperabile fra lui e l'umanità. Solo il nostro rifiuto potrebbe essere di ostacolo. Sicuri di questa vicinanza, fidiamoci di lui. Un abbraccio e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, proseguo l'illustrazione di Don Gianni Colzani, dell'esegesi della lezione di Don Gianni Colzani, sul tema di Maria sempre vergine, che è un dogma che è stato proclamato nel secondo concilio ecumenico di Costantinopoli nel 553 e fu ribadito nel concilio del Laterano del 649. Abbiamo già illustrato il concilio del Laterano.

tal punto aveva accolto con fede e con docilità le parole dell'angelo che il suo concepimento e il suo parto erano stati presentati come opera della fede. L'angelo annuncia, la Vergine ascolta, crede e concepisce. La fede è nella sua mente, il Cristo è nel suo grembo, scrisse Sant'Agostino. Del resto andava in questa direzione la volontà di proporla alle Vergini come modello. Pareva ai padri e alla Chiesa che l'esperienza della generazione di Cristo doveva essere stata una realtà così straordinaria che non poteva essere considerata alla stregua di qualsiasi altro avvenimento come una realtà che si potesse dimenticare. Maria perseverò sempre nella sua verginità come colei che aveva generato il Signore e per questo fosse di esempio a ciascuno. Pertanto, se qualche donna desidera rimanere vergine e sposa di Cristo, può prendere in considerazione di Maria, la vita di Maria e imitarla. Così scriveva Atanasio, un altro grande dei padri della Chiesa, nel De Virginitate. Questa prospettiva aveva delle difficoltà di accordo con alcune pagine evangeliche, dice Don Colzani, in particolare quelle riguardanti il suo matrimonio con Giuseppe e l'esistenza di eventuali fratelli e sorelle. Già gli apocrifi, seguiti in questo da Clemente di Alessandria, avevano cercato di difendere la verginità di Maria ipotizzando un primo precedente matrimonio di Giuseppe. Da una parte i fratelli Gesù sarebbero i suoi fratellastri, dall'altra Giuseppe finirebbe per comparire come un uomo già avanzato in età. Commentando questa soluzione, Origene ne apprezza l'intenzione apologetica e conclude: «Io credo ragionevole che la primizia della purezza casta degli uomini sia Gesù e delle donne Maria. Non sarebbe infatti più a scrivere ad altra che a lei la primizia della verginità». Il problema si riproporrà verso la fine del IV secolo, cioè la fine del 300 d.C., quando prima Gioviniano, con i suoi discepoli Sarmazio e Barbaziano, poi Bonoso ed Elvidio, riproposero la questione rifiutando vuoi la verginità del parto, vuoi la vita virginale dopo di esso. Dice Don Colzani che la risposta venne soprattutto da Ambrogio, Agostino e Girolamo. Ambrogio cercherà di fondare biblicamente la verginità per dare un sostegno solido al movimento delle vergini. Agostino interpreterà il testo di Luca 1,34 con un voto di verginità. Tu sei vergine, tu sei santa e lo sei per voto. Girolamo analizzerà tutti i passi biblici e in particolare presenterà i fratelli di Gesù come suoi parenti. Ecco, la conclusione è che la verginità di Maria è assolutamente ben fondata. In maniera stringata Agostino concluderà: nessuno potrà dire senza compromettere la fede cristiana, forse Cristo nacque dalla Vergine. Lo stesso dubbio ferisce la fede. Ecco, e ora vediamo, bisogna, dice Don Colzano, ricordare qui anche un testo di Gregorio di Nissa, che è un altro grande padre della Chiesa, che già prima esaltava la verginità di Maria come la sua vera grandezza. Commentando la scena dell'annunzio dell'angelo, ricorda che Maria si preoccupa della verginità e ritiene che l'integrità sia da anteporsi al messaggio evangelico, non rifiutando di credere all'angelo, ma neppure venendo meno alle sue convinzioni. Per questo, afferma lei, anche se tu sei un angelo venuto dal cielo e anche se il fenomeno è superiore alle possibilità dell'uomo, ciò nonostante non mi è possibile conoscere uomo. O beato quel seno che per la sua straordinaria purezza ha tirato su di sé i beni dell'anima, dice Gregorio. E nel caso di tutti gli altri uomini è già molto se un'anima riesce ad accogliere dentro di sé la presenza dello Spirito Santo. Nel caso di Maria è la carne che diventa dimora dello Spirito Santo. Così scrisse Gregorio di Nissa nel suo In Nativitate Domini per la nascita del Signore. Ora, giunti a questo punto, è opportuno fare una piccola sintesi di quello che il Magistero disse già nel primo millennio su Maria e sulla sua verginità. E vediamo nel Concilio di Nicea, seguendo sempre Don Colzani, quello che succede. Vediamo quindi lo sviluppo del dogma mariano nell'insegnamento del Magistero. E ha sicuramente interesse, dice Don Colzani, chiederci quanto di questa dottrina e pietà mariana sia passato nell'insegnamento ufficiale e normativo del Magistero cattolico. A riguardo però, dice Don Colzani, andrà tenuto presente che il vero luogo della mariologia è la cristologia e che di conseguenza, poiché non è colta come a sé stante, non viene neppure affrontata direttamente. La sua trattazione è in larga misura implicita nella trattazione cristologica e dice, questo è vero anzitutto, dice Don Colzani, per il Concilio di Nicea. Il simbolo niceno, in effetti, è di

prettamente impegnato a insegnare la generazione eterna del figlio dal padre nel quadro della omousia, cioè della uguaglianza della sostanza divina. Per questo connette l'incarnazione alla generazione eterna, ma non fa alcuna diretta menzione di Maria. Tuttavia, non si dovrebbe concludere che l'interesse mariano sia totalmente assente, dice Don Colzani. Anche se direttamente il problema ariano riguardava la divinità del padre, presentato come deuteros theos, come inferiore al padre, questa prospettiva finiva per rendere impossibile ogni forma di communicatio idiomatum. Coinvolgeva così la maternità di Maria, negando che si trattasse di maternità divina. In realtà, questo aspetto mariologico della dottrina ariana non fu colto. Né gli ariani lo rivendicarono, né gli ortodossi cattolici sentirono il bisogno di precisarlo. Tuttavia, è evidente che la cristologia anti-ariana dell'omousia, cioè dell'uguaglianza sostanza, cioè della divinità del figlio, diede peso e forza alla presentazione della maternità divina di Maria. In effetti, il termine Theotokos, madre di Dio, ecco, si diffonde e diviene familiare dopo la definizione di Nicea, e siamo nel 325 d.C. Prosegue Don Colzani dicendo che, e proseguiamo anche noi, dopo il primo concilio di Nicea, ci fu il primo concilio di Costantinopoli nel 381, e dice che Don Colzani che l'inserimento di Maria nel simbolo di fede si va appunto nel 381 con il primo concilio ecumenico di Costantinopoli. Questo concilio, che pure si inserisce in un periodo dominato dai dibattiti sulla verginità e sulla santità di Maria, si limita mariologicamente a ricordare che l'incarnazione avvenne dallo Spirito Santo e da Maria Vergine. Importa meno qui appurare i problemi di critica letteraria e storica sull'origine del simbolo conciliare. Interessa piuttosto notare come il concilio precisi l'incarnazione legando l'opera dello Spirito alla persona di Maria Vergine. Maria è il luogo in cui l'azione divina entra nella storia umana e ne inizia la salvezza. Non usa il termine madre, forse perché è meno significativo per la cristologia e comunque meno dibattuto. Va riconosciuto che questo intervento costituisce la formulazione di fede ritenuta alla Chiesa di portata ecumenica, più sicuramente databile, di autentico tono arcaico e di essenzialità dottrinale che si conosca intorno alla partecipazione materna di Maria nel mistero dell'incarnazione. Il linguaggio sostanzialmente biblico si inserisce in questa volontà di attenzione cristologica. La povertà dottrinale mariana, letta come attestazione di un orientamento comune su cui tutti i credenti devono convergere, si svela come una povertà pregnante, dice Don Colzani, ricca di eventuali sviluppi futuri. Ecco, dopo il concilio di Costantinopoli passiamo al concilio di Efeso del 431 con il primo dogma mariano della divina maternità di Maria. Maria è Theotokos, madre vero di Dio, e questo lo abbiamo già illustrato nelle precedenti trasmissioni. Vediamo poi il concilio di Calcedonia e che cosa dice qui il concilio di Calcedonia. Il concilio di Calcedonia del 451, durante il pontificato di San Leone Magno, definisce solennemente che l'unico e medesimo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, è stato generato dal Padre eternamente secondo la divinità, e il medesimo negli ultimi tempi è stato generato per noi e per la nostra salvezza da Maria Vergine, Madre di Dio secondo l'umanità. Dopo di questo noi abbiamo, diciamo, il secondo concilio costantinopolitano del 553, ecco, ritorna sul dogma della divina maternità e definisce pure la perpetua verginità di Maria dicendo: due sono le nascite del Verbo di Dio, una prima dei secoli dal Padre, senza tempo, incorporalmente, l'altra negli ultimi giorni di quel medesimo che discende dal cielo e, incarnato dalla santa, gloriosa Madre di Dio e sempre Vergine Maria, nacque da essa. Proseguiamo ancora nel terzo concilio di Costantinopoli, siamo nel 680-681 d.C. Ecco, il concilio terzo di Costantinopoli riafferma la maternità divina di Maria con la stessa espressione usata nel precedente concilio costantinopolitano. Se qualcuno dice che la santa e gloriosa sempre Vergine Maria è abusivamente e non veramente Madre di Dio, è anatema, cioè sia scomunicato. Poi passiamo al concilio di Nicea, siamo nel 787 d.C. Definisce contro l'iconoclasta
fra iconoclasti, quelli che erano contro le immagini, ecco, la liceità del culto alle immagini del Salvatore Gesù Cristo, come pure della inviolata Signora Nostra, la Santa Madre di Dio e degli Angeli e dei Santi. E infine menzioniamo l'ultimo concilio ecumenico del primo millennio, il quarto concilio di Costantinopoli, siamo nell'869-870 a.C., che rinnova la definizione circa il culto alle immagini del Salvatore e della inviolata Madre di Lui, la Madre di Dio Maria e dei Santi. Ecco, questi erano i concili ecumenici del primo millennio. Ora dobbiamo vedere un altro punto molto importante che Don Colzani richiama, il destino finale di Maria, cioè qual è la fine della vita di Maria, qual è il suo destino post mortem. Dice Don Colzani che l'interesse per il destino finale di Maria è piuttosto tardivo nella patristica. Epifanio, siamo nel IV secolo, uno dei primi padri a farne menzione, ricorda che non è per nulla sicuro che Maria sia andata in Asia, come vuole la tradizione, a causa dell'apostolo Giovanni a cui era stata affidata. Preferisco, dice Epifanio, impormi un atteggiamento di riflessione e di silenzio. A malapena troviamo da qualche parte le informazioni sulla Santa e Beata Maria, e tantomeno è possibile raccoglierne a proposito della sua morte. Entrando nel merito delle varie ipotesi che circolavano nella comunità cristiana, che fosse morta martire, interpretando così Luca 2,35, secondo Apocalisse 12, 13-14, fosse stata portata in un luogo segreto, forse l'antico paradiso, fino al ritorno di Cristo, che fosse morta a Gerusalemme in una casa sul Getsemani, dove sarà edificata una testata basilica di Santa Maria del Getsemani, che la sua tomba fosse nella valle di Josafat, Epifanio conclude. Forse è possibile che questo si sia verificato in lei. Non lo affermo però in modo assoluto, né pretendo sostenere che ella sia rimasta immortale. Però non sosteniamo neppure che ella sia morta. Infatti la scrittura si è mantenuta al di sopra della mente umana e ha lasciato questo punto nella incertezza. Dice Don Colzani, questo atteggiamento prudente a partire dalla metà del V secolo, e siamo nel 400 d.C. e soprattutto con il VI secolo e col 500 d.C., farà spazio ad un atteggiamento diverso. Il bisogno cioè di conoscere e di raccogliere informazioni su ciò che è avvenuto a Maria. L'interesse trova documentazione nella liturgia e negli apocrifi. Il culto mariano conosce un rapido sviluppo dopo Efeso e Calcedonia, cioè dopo il 431 e il 451 d.C. In questo contesto si imporrà la festa del 15 agosto. All'inizio vi è per lo più una memoria di Maria, quasi sempre connessa al Natale, in cui si celebrava la partecipazione della Vergine Madre all'opera salvifica di Cristo. Per analogia, con le feste dei martiri, questa ricorrenza cominciò a inglobare anche il Dies Natalis della Madonna. Da qui l'origine della festa liturgica della Dormizione, poi diventata Assunzione. Ovviamente questo cambiamento di nome, dice Don Colzani, ha implicato pure un cambiamento del significato della festa. Fino a tutto il VI secolo, cioè il 500 d.C., non è stato pacifico se si celebrasse l'assunzione della sola anima o dell'anima e del corpo, o ancora dell'anima alla gloria del cielo e del corpo al paradiso terrestre. Quanto agli Vangeli apocrifi, riferiscono in buona sostanza la morte naturale di Maria a Gerusalemme, i suoi funerali, la sua sepoltura ad opera degli apostoli, la frustrazione del tentativo giudaico di violare la salma benedetta, l'assunzione al cielo dell'anima e del corpo della Beata Vergine. Certamente questi racconti non mancano di influenzare la fede popolare e la predicazione del clero, dice Don Colzani. Uno dei primi teologi a formulare la fede cattolica dell'assunzione di Maria al cielo è il patriarca Modesto di Gerusalemme. La sua predica, lontana dagli apocrifi, mantiene la riflessione sull'assunzione in un quadro cristologico e soteriologico, cioè di salvezza. Sostiene infatti che, nella sua qualità di madre tutta gloriosa di Cristo Salvatore nostro Dio, datore della vita e dell'immortalità, Maria è vivificata da Lui. Essa gli è per sempre congiunta con il corpo nell'incorruttibilità. È Lui che l'ha resuscitata dal sepolcro e l'ha presa con sé, nella maniera che soltanto Lui conosce. Presentando Maria come ponte tra Dio e gli uomini, Modesto di Gerusalemme accentua il significato escatologico, cioè definitivo, della sua assunzione per l'intera umanità. E scrive, «O beatissima Dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale il genere umano è stato glorificato e chiamato beato in Cristo Dio, come se fosse il suo invisibile corpo. O beatissima Dormizione
della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale tutte le cose sono state rinnovate. Le cose della terra sono state unite a quelle del cielo, insieme ad esse acclamano. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. L'assunzione di Maria significa qui la piena realizzazione del disegno di Dio. La proclama e l'anticipa, presentando Maria come capace di operare per il bene della Chiesa e di intercedere per i credenti. Qui l'assunzione smette di essere una pia curiosità, dice Don Colzani, e si trasforma in una conclusione teologica, con una sua logica e una sua necessità. Toccherà alla fede della Chiesa verificare questo cammino dal culto alla fede riflessa e decidere di conseguenza. Qui basta segnalare il diffondersi di questa convinzione in Germano di Costantinopoli, che muore nel 732, in Andrea di Creta, che muore nel 740, e soprattutto in San Giovanni da Damasco, San Giovanni Damasceno, come detto, ecco, che muore nel 749, e costoro ne sono i principali testimoni. Allora vediamo che cosa scriveva San Giovanni Damasceno, che fu uno degli ultimi padri della Chiesa d'Oriente e che è il testimone più autorevole della tradizione patristica e teologica che riconosce l'assunzione della Vergine. E nella sua prima omelia sulla dormizione, San Giovanni Damasceno scriveva: gli apostoli insieme ti portarono sulle loro spalle. Tu, vera arca, come un tempo i sacerdoti portarono l'arca figurativa e ti deposero nella tomba. Allora, mediante la tomba, come attraverso un altro Giordano, ti fecero approdare nella vera terra promessa. Voglio dire, nella Gerusalemme celeste, la madre di tutti i credenti, di cui Dio è architetto e il costruttore. Poiché la tua anima non è sicuramente scesa nell'Ade, e ancora più la tua stessa carne non ha visto la corruzione. Il tuo corpo senza macchia è purissimo, non è stata abbandonata alla terra, ma tu sei stata trasportata alle dimore regali del cielo, tu, la regina, la sovrana, la signora, la madre di Dio, la vera Teotokos, appunto, madre di Dio. Il cielo ha accolto colei e che apparve più immensa dei cieli, e per parte sua la tomba ha accolto colei che fu ricettacolo di Dio. Così, conclude Giovanni Damasceno, questo corpo divino e santo e immacolato, impregnato dell'aroma divino, fontana abbondante della grazia, messo nella tomba e poi ripreso e trasportato in una regione più nobile e più eccelsa, non ha lasciato questa tomba senza onore, ma le ha comunicato il suo divino aroma e la sua grazia, e ha fatto di questo monumento la sorgente delle guarigioni e di tutti i beni per coloro che si accostano, che gli si accostano con fede. Ed è, si può dire appunto che con San Giovanni Damasceno la spiritualità mariana giunge al suo culmine nel mondo cristiano dell'Oriente. Ecco, a questo punto abbiamo terminato anche il secondo punto del nostro primo ciclo, che riguardava appunto la tradizione patristica, cioè il dato rivelato nello sviluppo della fede circa lo sviluppo del dogma mariano, e ora possiamo affrontare l'ultimo punto del nostro primo ciclo, cioè il culto di Maria in Oriente e in Occidente.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi,

dedichiamo ai nostri genitori. È ora di abbandonarci la tentazione, ma libera ci da male anno. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto frutto dal tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo. Dio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, non a loro, Signore. Sveglia ad essere la luce perpetua, il posto di pace. Amen. Siamo dato Gesù Cristo.

Yoga.

Buonasera, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichilino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Nichilino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Alberto Verniano. Accogliamo il celebrante con il canto 555 sul libretto rosso, nei cieli un grido risuonò.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Entriamo con questa messa nella festa dell'Ascensione del Signore. Dopo aver vissuto questo tempo di Pasqua, arriviamo a questi due passaggi così fondamentali per la nostra fede, l'Ascensione oggi, la Pentecoste tra una settimana. Chiediamo al Signore di poter riconoscere quanto è fondamentale che Lui sia salito al Padre, perché in qualche modo ci apre una strada, e allo stesso tempo, come sa fare solo Lui, è anche rimasto profondamente in mezzo a noi. Chiediamo di poterlo riconoscere nella nostra vita di tutti i giorni, e per tutte le volte in cui facciamo fatica a riconoscerlo, chiediamo perdono. Signore, che è sceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli apostoli. Donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.

ascende il Signore tra canti di gioia. Tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: E via.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.

L'ascensione di Gesù è una festa un po' particolare per noi, mi pare, perché è difficile inquadrarla. Se uno pensa a tutta l'esperienza di Gesù, questo di fatto è l'ultimo atto in cui è a contatto diretto con i suoi discepoli. Se noi proviamo a immedesimarci in quella situazione, verrebbe da dire che se è l'ultimo atto, è l'ultimo momento in cui si vedono, poi lui sale dal cielo, noi rimaniamo qua, dovrebbe essere un giorno leggermente triste, no? Perché senti che si crea un distacco. Eppure i racconti di quel giorno dicono che i discepoli poi tornarono a Gerusalemme pieni di gioia. Non funziona, no? Cioè, o non era così simpatico Gesù per cui dicono finalmente se n'è andato, ma probabilmente non è così. Oppure c'è una lettura molto più profonda, no? Che a noi un po' sfugge, perché lui in qualche modo se ne va, eppure i discepoli sentono che è un momento particolarmente importante della loro vita, che li riempie di gioia. E allora forse possiamo noi chiedere alla parola di Dio, anche all'Eucaristia che celebriamo, di aiutarci a entrare sempre di più dentro questo passaggio così fondamentale. Da una parte mi viene da dire, un passaggio è proprio che Gesù torna al Padre dopo tutta la sua esperienza e, se si può dire così, ci va per primo lui, ma è come se aprisse un po' una strada per dire che tutte le nostre vite hanno quella direzione, cioè che l'obiettivo, la meta finale per tutti noi è tornare al Padre. Ci fa vedere la strada, lo aveva anche detto, no? Ai suoi discepoli, io sono la via, la verità, la vita. La via, cioè se mi seguite, ma addirittura se mi seguite in questo viaggio verso il Padre, voi sapete qual è la meta della vostra vita. E già può diventare per noi un lavoro da fare, no? Cioè dire, davvero è la meta della mia vita? Cioè davvero io sto vivendo ogni giorno della mia vita sapendo che devo arrivare là, dal Padre? E questa cosa mi riempie di gioia oppure attiva tutte le mie scaramanzie, inizio a toccare ogni oggetto di ferro sperando che succeda il più tardi possibile? Perché se siamo cristiani, verrebbe da dire, l'incontro con Dio dovrebbe essere una cosa che ci accende, perché sappiamo che lì tutto trova il suo compimento. E forse diventa però anche il criterio per capire proprio come vivere ogni giornata. Potremmo chiederci di tutte le cose che facciamo, delle relazioni che abbiamo, degli impegni, del modo con cui noi spendiamo il nostro tempo. Guardando l'ascensione ci viene suggerito che tutto ha senso se è in quella direzione là, se sta andando verso l'incontro con Dio. Perché il Vangelo, mi pare, su questo è chiaro, no? Tutto il Nuovo Testamento ci dice che tutto quello che noi facciamo in Gesù Cristo, in Lui, lì trova il suo senso. E se Gesù Cristo va verso il Padre, tutto ciò che noi facciamo in fondo ha quell'obiettivo. Può anche diventare un criterio di scelta, no? Per dire alcune cose forse posso smettere di farle se non hanno quella direzione, e su altre posso impegnarmi di più se questo è l'obiettivo, la meta. Dice però anche qualcosa di molto rassicurante il racconto che fa il Vangelo di Matteo, che racconta questo ultimo momento tra Gesù e i discepoli. Hanno vissuto tutto, i 2-3 anni in cui hanno seguito Gesù, hanno imparato a essere discepoli, hanno visto i miracoli, hanno partecipato a un sacco di momenti in cui Gesù ha perdonato, ha guarito, ha predicato, hanno visto la passione, la morte, addirittura la resurrezione, hanno capito che è risorto. Risultato, capitolo 28 del Vangelo di Matteo, gli ultimi versetti, essi però dubitarono. Ci tranquillizza, perché se quelli là che hanno fatto tutta l'esperienza alla fine hanno ancora dei dubbi, ci stanno anche i nostri dubbi, no? Per dire, probabilmente fa parte proprio dell'esperienza umana di chi segue il Signore ogni tanto avere dei dubbi, e quando ti vengono li affronti, cerchi di capire se possono essere un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo, ma non ti spaventi, perché sai che fa parte della nostra vita. Ed è anche un ottimo modo, penso, per tenerci molto umili. Siamo in cammino dietro al Signore, ma profilo basso, cioè non ci esaltiamo perché pensiamo di essere chissà chi, ma sentiamo che è un cammino da fare giorno dopo giorno, passo dopo passo, e che ogni passo ci mette di fronte al dubbio di dire sarà il passo giusto. Però il dubbio è, se si può dire,

Che ti fidi che in una certa direzione potrebbe essere quella giusta, poi lo fai e spesso scopri che davvero era quella giusta e ti avvicina a Dio. Ogni tanto sbagli, sistemi il passo, però voglio dire, il dubbio è davvero il requisito fondamentale. Se non avessimo mai dubbi non ci servirebbe la fede. San Paolo a un certo punto lo dice: la fede è un'esperienza che abbiamo qua su questa terra, quando lo vedremo faccia a faccia non ci servirà più la fede, perché ormai saremo sicuri, ce l'avremo là. Ma in questo percorso allora sentiamo che i dubbi ci stanno e fanno parte del nostro cammino. E c'è poi un ultimo passaggio, mi pare. I discepoli in quel frangente, raccontano gli Atti degli Apostoli, ci provano a fare il domandone. Gli dicono: Signore, ma è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Tentano di giocarsi le ultime carte, dici qualcosa sul futuro. Sei il Messia, te ne stai per andare, lasciaci qualche piccola anteprima. Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere. Come dire, basso profilo, non è questo il vostro compito, virgola, ma riceverete la forza dello Spirito Santo e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e fino ai confini della terra. Ci affida un compito, essere testimoni, cioè di poter vivere quello che abbiamo intuito di Lui, di poterlo fare intuire anche ad altri. E testimoni, occhio, del risorto. Mi pare che ci sia un elemento fondamentale della nostra fede. Noi sempre siamo testimoni di qualche cosa che abbiamo vissuto, no? Funziona così, essere, quando sei testimone di un incidente, devi essere stato là a vederlo, no? E allora ti chiedono la tua testimonianza. Se vuoi essere testimone di Gesù, devi averlo incontrato. Però, a differenza di tutte le altre testimonianze, non è una testimonianza al passato, che semplicemente raccontiamo delle cose che abbiamo vissuto. La differenza è che noi siamo chiamati a essere testimoni di uno che è risorto, cioè che è vivo adesso. Dei grandi personaggi dell'umanità, di alcuni esiste la tomba. E noi siamo abituati, quando passi vicino alla tomba di qualcuno importante, vai là a fare un giro. Anche dei santi, no? Per noi sono dei luoghi significativi, e anche così le tombe dei nostri cari, ogni tanto ci andiamo, sono un'occasione per pregare, per chi ha la fede, per ricordare, per mettere insieme delle esperienze vissute nel passato. E in particolare, di Gesù non esiste la tomba. Al massimo vai a Gerusalemme e vedi il luogo del sepolcro, ma è un sepolcro aperto. Non c'è la salma di Gesù, perché è risorto. Mi pare che sia un elemento non secondario, perché di tutti gli altri personaggi della storia noi possiamo avere dei ricordi, di Gesù possiamo avere solo il presente, cioè l'esperienza viva che continuiamo ad avere ogni volta che celebriamo, ogni volta che ci rivolgiamo a Lui, ogni volta che preghiamo. Se vogliamo essere testimoni di Gesù, non possiamo parlare al passato, parliamo solo al presente, di qualche cosa che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere. L'ascensione, mi pare, dà l'idea di uno che ci sta davanti, che ci precede sempre, che per quanto corri veloce, Gesù è sempre un passo avanti, mostra la via. E forse è una roba in cui tutti noi insieme dovremmo aiutarci. Può darsi che ogni tanto uno dei problemi per cui le nostre chiese un po' si svuotano è che forse a volte cadiamo nel tranello di presentare un Dio al passato. Parliamo molto bene di Lui, ma come se fosse un'esperienza chiusa, che è terminata. Quando possiamo raccontare di Lui, perché lo sentiamo vivo, forse siamo più credibili, no? Ma viene in automatico, non è che bisogna sforzarsi di avere chissà quali linguaggi o chissà quali strumenti. Si tratta di pregare tanto, se uno proprio volesse trovare un motivo. Chiediamo al Signore di poterci entrare sempre di più. L'intuizione che hanno i discepoli è che Lui sale al cielo, ma non se ne va. Dio è capace, sale verso il Padre, ma allo stesso tempo rimane in loro. Non a caso gli ha lasciato l'Eucaristia. Quando la spieghiamo ai ragazzini, gli diciamo: tu prima della messa vieni qua, vedi le ostie, ma dopo la messa non le vedi più, perché si sono trasformate nella presenza del Signore, ma dopodiché, perché uno ha fatto la comunione, si sono sparse, non si vedono più, perché ormai quella presenza è dentro di noi. E allora continua a essere vivo nella nostra vita e a dare vita alle nostre vite. Chiediamo al Signore che ci riempia di gioia, come è stato per quei primi testimoni, e che possiamo testimoniare Lui come risorto.

credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre e di sempre. Dio, Dio, luce da luce, Dio re, Dio re, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Vi aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore.

0: Per la Chiesa, nel suo pellegrinaggio fra le alterne vicende del mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo. Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona, con iniziative idonee a migliorarne la condizione umana. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per gli operatori della comunicazione sociale, animati da spirito evangelico, pongano al servizio del bene comune la versatilità e le inedite potenzialità dei nuovi mezzi. Salvaguardino la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educandola al pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo. Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi allieti la celebrazione domenicale e colmi di speranza operosa le nostre giornate per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo.
2: Preghiamo per i nostri defunti. Vogliamo ricordare in modo particolare oggi Mussetto Francesco e i defunti della famiglia, e poi Carnovale Nicola e Giovanna Rosa, Teti Carmine, Silvaggio Giuseppe, Uccelli Mafalda, Santo Albino, Talò Oronzo, Vaudano Giovanni, Scapino Domenica, Tesio Lucia, Cipriani Vincenzo e Santino. Per tutti loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'Ausiliare Alessandro, i Presbiteri e i Diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci della tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola di nostra salute.

Yeah.

preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue orme, là dove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Alcuni avvisi. Questo venerdì 22 maggio, qui a Sant'Edoardo alle 19.30, ci sarà un incontro, per chi volesse partecipare, è aperto soprattutto per gli adulti, un incontro di condivisione sulla catechesi che il Vescovo Repole ha fatto per gli adulti lo scorso 24 aprile. È un tentativo così di attivare un percorso che potrà proseguire anche l'anno prossimo per chi volesse, seguendo le catechesi del Vescovo, trovarsi poi per un momento di condivisione una volta al mese. Venerdì 22 maggio alle ore 19.30, scusate. Sabato 23 maggio, sempre nel percorso di queste catechesi degli adulti del Vescovo, ci sarà la veglia diocesana di Pentecoste, perché domenica prossima sarà Pentecoste, sarà il Santo Volto, e quest'anno anche con questa particolarità che sarà l'occasione per l'istituzione dei ministeri di alcune persone che in diocesi hanno fatto un percorso di formazione negli ultimi 2 anni e che ricevono un ministero, uno particolare quello del catechista. Ci sarà anche una persona di Michelino che ha fatto questo percorso e che riceverà questo incarico ufficiale da parte del Vescovo. Possiamo partecipare, se qualcuno volesse ci troveremo intorno alle 8 nel cortile del conventino per andare insieme poi al Santo Volto a Torino. Sempre sabato 23 maggio qui a Sant'Edoardo al pomeriggio sarà l'ultimo pomeriggio di oratorio per i bambini di quest'anno, ci sarà un momento di festa, inizierà alle 17.30. Continuano anche i rosari del mese di maggio, un po' in tutte le chiese e le parrocchie, a Regina Mundi il giovedì sera nei cortili, qui a Sant'Edoardo tutti i venerdì alle ore 17 in chiesa. Vi anticipiamo già che la settimana successiva, venerdì 29, ci sarà la giornata di preghiera tutto il giorno, di confessioni, sarà questo mese alla Santissima Trinità, dal mattino alla sera con adorazione e possibilità di confessione, settimana prossima, 29. Sono anche aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes di settembre, se qualcuno fosse interessato si può rivolgere in ufficio parrocchiale a Regina Mundi o da Grazia Cardile qui presente in mezzo a noi, che alla fine della messa potrà dare informazioni a tutti. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona serata a tutti.

0: Alla parrocchia Sant'Edoardo Re di Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati e a chi ci ascolta dall'ospedale e dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.
1: Thank you.

Grazie.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Christmas.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Sol, Sol, Domenico Iannacone, giornalista soprattutto,
2: no,
1: poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista,
3: raccontatore di storie.
1: Ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
3: Guidavo i camion perché avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola, noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
1: E le sono servite?
3: Tantissimo. Sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco, per esempio, chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa.
1: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
3: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
1: Soffri di più.
3: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
1: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
3: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentari che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di avere il raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano, e tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data, e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
1: Sembra veramente nostalgia, dolente da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
3: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
1: certo.
3: In giro succede che gli uomini arretrano per paura, e quindi questo alla fine non crea mai aperture.
1: Lei è un grande appassionato, è un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
3: Ah, sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso di me, racconto, da una cosa meravigliosa, perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
1: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea, Caproni, Zanzotto.
3: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con diciamo, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma, ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
1: Continua a leggere e a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
3: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
1: No, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti, e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
3: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che avevo appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
1: spieghiamo
3: il decalogo.
1: Di che si trattava?
3: Erano
1: perché
3: proprio,
1: non erano quelli del decalogo?
3: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti, e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase, anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una
1: cosa.
3: Beh,
1: dipende anche. I tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
3: ma quello è
1: un'altra necessario,
3: cosa.
1: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
3: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è, secondo me, molto generalizzante. generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
1: È soltanto una questione economica questa rincorsa sui tempi rapidi?
3: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
1: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
3: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, sì. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità. C'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di in qualche modo sbrogliare, no, la complessità.
1: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie?
3: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento come dire amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
3: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di biciclette, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio? Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati, negli ospizi o negli hospice.
3: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no, quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
3: Sì, Alda Merini è, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto vari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
3: Ce c'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed era andato nell'ex fabbrica della penicillina, una zona defilatissima di Roma dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole e decise di farsi intervistare e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
3: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
3: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli uti,
1: una ONG.
3: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
3: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio e è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì, Nulla ha senso, no?
3: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
3: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
1: Che cos'è il servizio pubblico?
3: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio.
1: Ma anche raccontare cose belle, no?
3: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
1: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
3: sì, certo,
1: ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
3: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre è?
3: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
1: Beh, prima facendolo inviato era dura, eh?
3: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo e questa cosa mi in qualche modo mi ha riconciliato anche col tempo perso un po' in qualche modo.
1: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
3: Però ci sono delle cose
1: lo
3: che
1: viviamo in modo diverso.
3: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
3: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Ma su tuo figlio è la priorità.
3: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Oh, che domande, ma che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
3: Ah, sì,
1: la musica,
3: tanto.
1: Piace. Tanto. Perché cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
3: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
1: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
3: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
1: Bellissima, bellissima. Perché?
3: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
1: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi e audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
3: Sempre, sempre.
1: Grazie tantissime.
3: Grazie,
1: grazie davvero.
0: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino. Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo quindicesimo. Un rintocco di campana. Brandano, sfidando il temporale, era sceso fino alla valle e aveva imboccato un sentiero che si perdeva nell'erba. Dopo averlo percorso per un po', si era trovato sulle rive di un lago che in quel momento sembrava ribollire sotto la pioggia. «Vedo bene», pensò il ragazzo, «che non ho speranza di trovar nulla e nemmeno di andare avanti. Tornerò dalla principessa e speriamo di resistere a questa crudele tempesta». Con quei pensieri, sconsolato, abbassò la testa e sul sentiero, ai suoi piedi, vide delle impronte di cavallo. «Se ci sono cavalli, pensò subito, ci sono uomini. Chi possono essere? I traditori? No, non potevano aver percorso quel sentiero poiché erano passati al galoppo per quella vallata. Certo, era altra gente, e gente che sarebbe stata forse pietosa e caritatevole. Stava per tornare sui suoi passi e seguire quelle orme quando si fermò con un'esclamazione di sorpresa. Gli era parso di udire il suono di una campana. Immobile sotto la pioggia, restò in ascolto con le orecchie tese. Non sentì più nulla. Dopo qualche minuto, persuaso di essersi sbagliato, Brandano stava per riprendere la strada quando gli giunse, flebile ma chiaro, un altro rintocco. Stavolta non poteva essersi ingannato. «Questa è una campana mossa dal vento», si disse. «Quindi nei dintorni c'è una chiesa o un convento. Ecco perché queste orme. Qualcuno a cavallo è da poco passato di qui, forse un pellegrino, forse un viandante. Dunque questo sentiero conduce al convento. Andrò a prendere la mia signora e la porterò finalmente al riparo. Siamo salvi!» Lottando contro i turbini del vento e le sferzate della pioggia, si affrettò verso la collina dove aveva lasciato la sua padrona. Mentre ormai scendevano le ombre, rivide finalmente la tettoia sotto la quale si era seduta la affranta selvaggia. Gridò: «Principessa! Ho una buona notizia!» E fece l'ultimo tratto correndo. Si fermò con un'esclamazione. Selvaggia non c'era più. Tutto attorno alla tettoia c'erano invece stampate nel fango e piene di pioggia impronte di diversi cavalli. Brandano non ebbe dubbi, capì immediatamente che cosa doveva essere accaduto. Si coprì il volto con le mani e pianse. Era accaduto che i traditori, lasciato il sentiero della vallata e proseguendo tra le colline, sotto la pioggia erano passati accanto al lago, di là erano giunti alla vecchia tettoia e, come fantasmi sorti dal temporale, si erano all'improvviso presentati davanti alla povera selvaggia. Il cuore della fanciulla aveva dato un balzo nel petto. Per un istante lei aveva pensato di sognare, poi aveva compreso e con un grido si era alzata e aveva tentato la fuga, correndo perdifiato giù per la china del colle. non aveva fatto molta strada. Inciampando in una radice era caduta a terra. Ma se anche così non fosse accaduto, come mai sarebbe potuta sfuggire a tre uomini a cavallo? «Ti ho ripresa! Alla fine!» aveva gridato l'uomo grigio, chinandosi sulla sella e agguantandola. Lei aveva risposto gridando, graffiando e cercando di mordere le mani che l'avevano afferrata. «Questa non è una principessa!» aveva esclamato il traditore. «È una gatta! Aiutatemi!» I suoi compagni erano scesi da cavallo e, per quanto ancora selvaggia si fosse difesa, scalciando e dibattendosi, si era dovuta arrendere. Le avevano legato le mani e l'uomo grigio l'aveva messa sulla sella davanti a sé. Poi aveva spronato il cavallo. «Andiamo!» Brandano, desolato, sedette sotto la tettoia, sullo stesso terreno dove si era riposata Selvaggia. Per un po', ormai senza più forza né coraggio, restò così, con il volto tra le mani. Infine, riscuotendosi, si disse: «Inutile piangere, non è questo il momento di piangere. Occorre pensare a che cosa va fatto. Malgrado tutto, il destino è stato buono con me. Ho avuto fortuna due volte. La prima, non essere qui con la principessa quando sono arrivati i traditori. La seconda, a non averli incontrati sulle rive del lago dove ho trovato le impronte dei loro cavalli. Là o qui avrebbero catturato anche me e certo già sarei morto. Almeno sono vivo e qualcosa posso ancora fare.» Certo, Brandano era vivo, ma che cosa poteva fare, stanco, affamato e infreddolito com'era nella tempesta, nel fragore dei tuoni, nel buio che era sceso, rotto soltanto dalla luce balenante dei fulmini? Nulla, se non distendersi sotto la tettoia e cercare di riposare. Venne il mattino e fu pieno di silenzio e di nebbia. Il temporale era finito, la campagna, le colline, i boschi tacevano. Le allodole, annunciatrici del nuovo giorno, cantarono timidamente alle prime luci e il loro canto si sperse presto. Brandano si svegliò con un brivido di freddo. «La pioggia mi ha aiutato ieri», si disse, «perché mi ha nascosto ai traditori. La nebbia mi aiuterà oggi, mi nasconderà mentre andrò a cercarli. Non possono essere andati troppo lontani», e ne era certo, perché sapeva che i traditori avrebbero cercato di catturare anche lui. Non era un principe. Nessuno avrebbe pagato un riscatto per un servo come lui. Tuttavia, aveva grande valore perché era a conoscenza del complotto ordito contro Re Marco. Fino a quando lui era libero, l'uomo grigio, l'uomo verde e l'uomo nero erano in pericolo. Per questo avrebbero cercato di prenderlo e non dovevano essersi allontanati troppo. Per questo la nebbia che lo nascondeva gli era amica. Strinse la mano attorno all'impugnatura del coltello che teneva alla cintura e si avviò. C'era un solo posto dove andare. Se non avesse trovato Selvaggia là, ahimè, forse non l'avrebbe trovata più.
1: RNC in blu.
2: State ascoltando RNC.
1: A Torino e provincia 107 400, Cuneo e provincia 107 300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: E comincia una nuova puntata per Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana. Come state? Tutto bene? Avete sete e fame di musica nuova? Cercheremo di soddisfarvi. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica, e vi faremo ascoltare le 8 tracce che abbiamo selezionato quest'oggi come novità. Novità importanti, novità che sono per lo più di musica italiana, con qualche eccezione molto gradita. La scorsa settimana, non so se vi ricordate, abbiamo cominciato con il nuovo singolo dei Rolling Stones. Non facciamo torto a nessuno, perché questa settimana partiamo invece con una parte dei Beatles, diciamo così. Paul McCartney, Ringo Starr, un duetto che arriva, insomma, molto molto gradito e atteso. Allora vi faccio ascoltare questa che è Home to Us.

Dunque, l'annuncio è arrivato mentre Paul McCartney stava intervenendo a un evento speciale presso lo studio 2 dei leggendari Abbey Road Studios di Londra per condividere retroscena di nuove canzoni e registrazioni, appunto ha svelato anche l'uscita di questo duetto. Home to Us è il secondo singolo estratto da The Boys of Dungeon Lane, in uscita il prossimo 29 maggio, ed è anche il primo disco di quest'oggi per Playlist in Blu. Vi ho detto, quest'oggi moltissima musica di casa nostra, ci sono delle uscite interessantissime, e allora subito la nuova di Elisa, che è appena uscita con il nuovo singolo. Tra poco vi parlo e vi dico qualcosa in più, ma intanto la sua nuova canzone che si intitola Amore è Elisa.

Dall'inizio alla fine per Amore è, la nuova canzone di Elisa, che appunto è appena uscita di ieri, questo nuovo singolo. Si sa che anticipa il prossimo album di inediti, ma non si sa molto altro. Sarà atteso nei prossimi mesi, non c'è ancora un titolo, però insomma, quando arriva una delle più belle voci del nostro panorama artistico, sicuramente accendiamo i nostri riflettori, o meglio le nostre orecchie, per ascoltare e saperne qualcosa in più. Secondo brano di quest'oggi qui in questa puntata di metà maggio per Playlist in Blu. La terza vede il ritorno anche di Pinguini Tattici Nucleari. Anche loro sono pronti a conquistare le playlist estive, non solo perché avranno a che fare con diverse date nei loro live di quest'estate che ormai è alle porte. Un titolo molto particolare, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Sicuramente si posiziona come una delle canzoni estive, anche perché c'è qualcosa di spagnolo, e lo spagnolo da qualche anno a questa parte fa parte delle nostre playlist estive. Scherzi a parte, Sorry, scusa, lo siento, canzone per il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari, che si apprestano anche per Tour Stadi 2027. C'è già molta attesa per appunto una catena di concerti che vedrà la band calcare i palchi di principali stadi italiani, e sarà la prossima estate la terza volta che lo faranno. Complimenti a loro, che si sono guadagnati sicuramente un posto di merito nel nostro panorama artistico. Quarta proposta di quest'oggi è per una cantautrice candidata ai Grammy. Questa volta torniamo in ambito più anglosassone. Ha pubblicato il suo nuovo atteso singolo, quello che stiamo per ascoltare, Hit the Wall, ed è anche il nuovo estratto da Daughter from Hell, nuovo album che uscirà il prossimo 17 luglio. Gracie Abrams.

Allora, se il nome non vi dice ancora molto, sappiate, come vi ho detto prima, che è candidata ai Grammy, quindi è sicuramente un nome di quelli importanti che sentiremo ancora per diverso tempo. Hit the Wall è una nuova era per l'artista che, come dicevamo, il 17 luglio pubblicherà Daughter from Hell, il suo nuovo album. E via, continuiamo. Quattro brani tutti italiani da goderci per quest'oggi. Il prossimo vede il ritorno di Paola Turci con Vita Mia. È una

nuova canzone di Paola Turci, che arriva a 3 anni di distanza dalla sua ultima canzone, scritto oltre che da lei anche da Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Questa la sua nuova canzone. E via, da un disco all'altro, ne abbiamo tanti di quest'oggi, continuiamo a dire che oggi la musica italiana è prevalente e ci sono dei graditissimi ritorni. Questo intro con questa chitarra è per la nuova canzone di Rama, che è inutile dirlo, è tra i protagonisti più solidi del pop italiano. Ha già ricevuto 55 dischi di platino e 6 d'oro. Ed ora ci presenta la sua nuova canzone, che si chiama Kabab.

Credo che oggi stiamo ascoltando diverse canzoni che saranno la colonna sonora dell'estate, e lo diciamo spesso che questo è il periodo, insomma, dove le canzoni che escono si posizionano per quella configurazione, ma oggi abbiamo fatto il pieno anche con le opportune diversità. In questo caso la nuova di Rama Cabana, che secondo me ha un ritmo molto bello ed è molto curato, lui è bravo, e l'abbiamo quindi ascoltato. Mancano ancora due brani all'appello per quest'oggi. Il penultimo di quest'oggi vede anche il ritorno di Ermal Meta. Prendo in prestito le sue stesse parole per presentare Calma Metafisica, questo è il titolo del nuovo album, che racconta l'assurdo, un'estate alla Don't Look Up, divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio, ma sì, in fondo estate, chi se ne frega. Queste le parole di Ermal Meta e questa è la sua Calma Metafisica. Il cielo

Marco, metti un po' di musica romantica, Karma, canta Erma Almeta, calma metafisica la sua nuova canzone. L'ultima, e adesso ve la presento prima dei saluti finali, in realtà è una canzone che credo conosciate più o meno tutti, perché Perdono fu il primo singolo di grande successo che portò la notorietà a Tiziano Ferro nella sua nuova versione da cantante e anche cantautore. Ora, grazie alla nuova versione XX Dono, Perdono Doppia, chiamatela come volete, il featuring di Lazza rivive appunto una nuova vita, singolo che sarà contenuto in Sono un Grande nella versione deluxe ed è anche la nostra sigla finale, l'ultima canzone per questa puntata di metà maggio di Playlist in Blu. Playlist in Blu che viene fatta dal sottoscritto Gary, grazie sempre all'apporto della parte tecnica che quest'oggi è stata curata da Sabino D'Alessandro. Con lui abbiamo esplorato queste 8 tracce, torneremo ad esplorare altre nuove tracce la prossima settimana, durante la settimana ascoltiamo e nel fine settimana proponiamo. E allora vi lascio a questa nuova versione Tiziano Ferro, Lazza, Perdono Doppia, diciamo così, da Gary è tutto, noi torniamo tra 7 giorni.

colpa perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Io so-

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

0: Shema Israel. Ascolta Israele. Dio è uno e vuole l'esclusiva. Aprirsi a Dio, riconoscerlo come unico e solo Dio, significa prendere le distanze dalle cose, rendere relativo tutto quanto, tutto nel cuore del Signore. Quante volte il nostro cuore e la nostra mente ci portano a fare degli idoli, il successo, il denaro, le cose. Tante volte anche i sentimenti diventano il tutto. Ascolta Israele, uno solo è il tuo Dio. Vogliamo allora domandare perdono al Signore per tutte le volte in cui non lo abbiamo riconosciuto come unico nella nostra vita.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
4: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore, perché amate cose vane e cercate la menzogna?
4: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
2: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
4: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
2: Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
4: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbandono vino e frumento.
2: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Nella notte benedite il Signore.
0: Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore.
2: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
0: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
2: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia, salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, o Padre, la Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Ludwig van Beethoven, Marcia turca da Le rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Marcia turca dalle rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Giuseppe Verdi. Da Ernani, atto terzo, ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti Leon di Castiglia. Ernani e Fabio Armigliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva e Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, e Alessandro Svab. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, abbiamo ascoltato Ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva, Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, Alessandro Swab, basso. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cordiferro Cardillo, Coro Ingrato. Le voci parallele sono del tenore americano Jerry Hadley dal vivo con pianoforte e del tenore tedesco Jonas Kaufmann con orchestra.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Core Ingrato. Le voci parallele erano del tenore americano Jerry Hadley e del tenore tedesco Jonas Kaufmann. RNC, Note di Classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

primo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola. Le prime due coppie di voci parallele sono di Jesse Norman soprano con Anne Murray mezzo soprano e Anna Yurievna Netrebko soprano con Elina Garancia mezzo soprano.

0: di Jacques Offenbach da Le Conte d'Hoffmann. Abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Per le voci parallele avevamo due coppie, Jessie Norman, soprano, con Anna Murray, mezzo soprano, e Anna Yurievna Netrebko, soprano, con Elina Garancia, mezzo soprano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung, ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.
1: RNC, note di classica.
0: Emil Waldteufel o Waldteufel, Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

di Emil Waldteufel abbiamo ascoltato Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Musica con imperatori, re, regine e corone. La breve vita di Joseph I d'Austria, nato e morto a Vienna, vissuto tra il 1678 ed il 1711, scorre lungo due strade parallele, quella storica e quella artistica, entrambe molto significative e ricche. Re d'Ungheria nel 1687, re dei Romani nel 1690, arciduca d'Austria ed imperatore dal 1705 fino al 1711, alla sua morte. Figlio maggiore di Leopoldo I e di Leonora di Neuburg, divenne, sotto l'influenza del principe Eugenio, il capo delle forze ostili alla Francia. Partecipò attivamente alla guerra di successione spagnola in favore del proprio fratello, l'arciduca Carlo. Nel 1709, avendo conquistato l'Italia settentrionale, costrinse il Papa Clemente XI a togliere il proprio appoggio a Filippo V. In Germania, però, i principi gli impedirono di annettersi la Baviera. Riuscì poi ad annullare l'avversione nei suoi confronti di Carlo XII, re di Svezia, facendo alcune concessioni ai protestanti di Slesia. In Ungheria domò la rivolta di Ferenc Rákóczi e placò la nobiltà riconoscendo il calvinismo e i diritti degli stati. Poiché non aveva che figlie femmine, Maria Giuseppina e Maria Amalia, la successione alla sua morte sarebbe dovuta essere regolata dalla disposizione leopoldina del 1703, in base alla quale, in mancanza di maschi, le femmine di Joseph sarebbero state preferite a quelle del fratello Carlo. Ma quest'ultimo, divenuto imperatore col nome di Carlo VI, non riconobbe il patto e provvide ad emanare una prammatica sanzione per escludere dal trono le figlie del fratello a favore della propria figlia, Maria Teresa. E questo diede origine alla guerra di successione austriaca. Maria Teresa, figlia dell'imperatore Carlo VI, quindi nipote di Joseph I, è la dedicataria della Sinfonia numero 48 di Joseph Haydn. L'intensa attività politica e guerresca di Joseph I non gli impedì di coltivare numerosi interessi in campo artistico. Per quanto riguarda la musica, fu allievo di Johann Jakob Prinner. Protettore delle arti, fece costruire il castello di Schönbrunn ed un teatro di corte e fondò inoltre nel 1705 la Wiener Akademie der Bildenden Künste. Durante il suo regno, il numero dei membri della cappella di corte salì a 107. Numerosi musicisti di gran fama furono attivi alla sua corte ed egli stesso era un discreto compositore. Di Joseph I, imperatore d'Austria, ascolteremo ora Alme ingrate. Monica Groop, mezzo soprano. Christian Lindberg, trombone. Ann Wallström e Marit Bergman, violini. Olof Larsson, violoncello. Björn Goldfert, organo.

di Josef I, imperatore d'Austria, abbiamo ascoltato Alma Ingrate, Monica Groop, mezzo soprano, Christian Lindberg, trombone, Ann Wallström e Marit Bergman, violini, Olof Larsson, violoncello, Björn Goldfert, organo. Franz Josef Haydn, sinfonia numero 48, in Do maggiore, dedicata a Maria Teresia, regina di Ungheria e Boemia, figlia dell'imperatore Carlo VI e nipote di Josef I. Allegro, adagio, menuetto, trio, menuetto, finale, allegro. English Chamber Orchestra, direttore Daniel Barenboim.

Di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 48 in Do maggiore, Maria Theresia, English Chamber Orchestra, diretta da Daniel Barenboim. Di Henry Purcell, Ode alla Regina Mary, Sweetness of Nature, Dolcezza della Natura, con Charles Brett e James Bowman, voci maschili in sostituzione di voci femminili, per richiamare l'epoca degli Evirati.

0: Di Henry Purcell abbiamo ascoltato Ode alla Regina Mary, Sweetness of Nature, con Charles Brett e James Bowman. Re Enrico VIII d'Inghilterra, dispotico ma popolarissimo, aveva compiuto studi musicali. Re va destinato a vita ecclesiastica e divenne re ed ebbe 6 mogli. E la musica e la sua arte compositiva non gli impedirono di ammazzarne qualcuna. Di re Enrico VIII, nella esecuzione degli Zwingli Singers, ascolteremo Pastime with Good Company, un brano che gli stessi esecutori presentano come molto sinistro. Mentre la regina sale al patibolo per essere decapitata, i tamburi rullano e strumenti medievali accompagnano questa tristissima marcia. Le voci sostituiranno gli strumenti musicali e saranno le voci a riprodurre il suono del cromorno, del flauto medievale, dei tamburi. Pastime with Good Company, brano di Re Enrico VIII, eseguito dagli Zwingli Singers.
1: Al cromorno, Kinneret e Joanna!

di Re Enrico VIII d'Inghilterra nella esecuzione degli Swingle Singers abbiamo ascoltato Pastime with Good Company. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 85, in Si bemolle maggiore. La Reine de France, la Regina di Francia. Adagio vivace, romanza allegretto, menuetto allegretto, finale presto. La Sinfonia numero 85 di Haydn appartiene al gruppo delle sinfonie cosiddette parigine, risalenti al periodo 1785-86, commissionate dalla Loge Olympique, loggia massonica della capitale francese, e presentate proprio ai concerti della Loge e ai concerts spirituels. L'appellativo con cui questa sinfonia è comunemente designata non è dovuto ad alcuna dedica, ad alcuna regina, né tantomeno perché essa sia considerata la regina delle sinfonie del gruppo parigino. Semplicemente il titolo è dovuto al particolare calore con cui fu accolta dalla regina Maria Antonietta di Francia. Franz Liszt Chamber Orchestra. Direttore Enrico Dindo.

0: Di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 85 in si bemolle maggiore, La Reine de France, la regina di Francia. Franz Liszt Chamber Orchestra, direttore Enrico Dindo. Abbiamo trasmesso musica con imperatori, re, regine e corone.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Musica e cinema, ovvero quando la musica è scritta o scelta in funzione delle immagini e della storia, quindi ha un ruolo nella narrazione cinematografica e ne costituisce parte integrante, al punto tale che, dopo il film, spesso è la musica ad evocare con maggior forza e nitidezza situazioni o emozioni vissute durante la proiezione. Particolarmente fortunata è stata la colonna sonora del film Anonimo Veneziano, che ha fatto conoscere al grande pubblico due fratelli compositori pressoché sconosciuti, Benedetto e Alessandro Marcello. La paternità dell'opera è stata molto discussa da critici e musicologi, che si sono poi orientati su Alessandro Marcello. Concerto per oboe e orchestra in do minore. Allegro moderato, adagio, allegro. Pierre Pierlot, oboe. Solisti veneti, diretti da Claudio Scimone.

Di Alessandro Marcello abbiamo ascoltato Concerto per oboe e orchestra in do minore. Pierre Pierlot, oboe. Solisti veneti, diretti da Claudio Scimone. La musica classica scelta per il cinema spesso è eseguita in modo ortodosso perché sono utilizzate registrazioni discografiche in commercio. Talvolta, invece, è rielaborata in modo da essere sì funzionale alla narrazione, ma distorta, addirittura stravolta, rispetto a quelli che erano gli intendimenti originali del compositore. È il caso della Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven, utilizzata per il film Arancia Meccanica. La ributtante violenza del film non ha impedito a molti spettatori di cercare riparo e sollievo nella stesura originale della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125. Per soli, coro e orchestra. Allegro non troppo, un poco maestoso, molto vivace, presto, adagio molto e cantabile, andante moderato, finale, presto, allegro assai. L'ultimo movimento include l'ode An die Freude di Friedrich von Schiller, con la presenza di quattro solisti e coro. Soprano Barbara Frittoli, contralto Sara Mingardo, tenore Steve Devslim, baritono Peter Lica, coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino, maestro del coro Claudio Chiavazza, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.